0: vicino.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

strade s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.
1: Le ragazze ci sorridono,

0: E se ti sembra apatica è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro al mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sette miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e vinto.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà. Tu di.

0: Daniele.
1: Balla per me, balla per me.
0: Latte Miele, la tua musica italiana.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore

0: 5 e 58.
1: E così siamo arrivati davvero all'ultima puntata.
2: Incredibile. Sì.
1: Mi fa quasi strano dirlo, ma mi mancherete ragazzi. Un po' mi sono affezionato.
2: Addirittura.
1: Grazie per il percorso condiviso e per
2: grazie
1: le opportunità ricevute. Da oggi per me è il momento di intraprendere una nuova strada. Auguro a tutti voi e ai vostri ascoltatori il meglio per il futuro. Un abbraccio grande, ciao.
2: Che grande.
3: No, non ce la faccio.
1: Per l'ultima volta, sigla.
2: Oh, comunque alla fine della strada.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Oggi non so se ce la faccio.
1: Dobbiamo farcela per forza.
0: Buongiorno.
1: È
0: intanto buongiorno.
1: Buongiorno a te, alla È l'imposizione del contratto che giustamente ci vincola fino a oggi. Dobbiamo fare il nostro lavoro fatto al meglio, regalare le solite due ore di spensierato.
0: È che sono triste. Sono molto triste.
1: È l'ultima puntata.

0: so. Non lo so. Non ho le parole. Cioè, dammi una mano.
1: Eh no, ma io quello che ti dico è che a volte crogiolarsi su queste cose è abbastanza inutile. Ce la vivo così, no? Io penso, facciamo queste due ore al meglio, come abbiamo fatto al meglio tutta la stagione, questi 10 mesi. E poi quando arriverà la fine di queste due ore.
0: Sì, ho un po' la voce rotta e questa cosa mi distrugge, perché sapere che l'ultima puntata fa sempre male. Male. Quindi non so se riuscirò a portarla avanti.
1: Ah beh, dobbiamo per forza, lo faremo col massimo dell'impegno come sempre. Buongiorno sveglioni, iniziamo con il primo disco che ci prova a tirare un po' sul morale, perché viva la vasca, Ben Jefe con Alex Britti.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Venerdì 19 giugno, buona giornata a tutti, la luna oggi in Leone al mattino, nel segno della Vergine, in tarda sera. L'Ariete ha una grande energia, una grande voglia di fare, soprattutto nella mattinata di questo venerdì. E posso ricordare che Saturno nel segno taglia anche rami secchi, presto arriveranno delle buone soddisfazioni. Il segno del Toro stamattina è un po' fuori gioco, ma recupera nel weekend, anzi sarebbe proprio il caso di organizzare qualcosa di bello tra venerdì e domenica. L'amore ha bisogno di maggiore comprensione. Il segno zodiacale dei Gemelli dovrebbe fare buon viso a cattivo gioco, se ci sono delle provocazioni in famiglia, se soprattutto nel pomeriggio nascono dei diverbi, altrimenti si rischia di trascinare una certa tensione nervosa fino a domenica. Prudenza. Il segno del Cancro, weekend importante, lo dico già da oggi, tra sabato e domenica può rinascere un'emozione, poi proprio domenica 21 il sole entrerà nel segno. È tempo di revisione di accordi, novità anche a livello di passioni. Stelle intriganti per il Leone, oggi la luna è nel segno, Venere è sempre lì, insomma, nonostante qualche dubbio, magari anche una provocazione, una chiusura, puoi andare avanti. Quante volte ho spiegato che nei periodi buoni noi riusciamo anche a chiudere rapporti, apro virgolette, tossici, cioè legami che ci hanno fatto del male. Stelle importanti in vista del weekend. Vergine, la luna nel pomeriggio entra nel segno, sabato e domenica sono giornate dalla tua, in attesa che anche Venere prenda le tue difese. Credo proprio che in questo periodo la vita professionale chieda, diciamo così, un atteggiamento più deciso. Insomma, se c'è da rivedere un accordo, un contratto, vedrai, da lunedì 22, novità in vista. Bilancia, dopo un periodo di fatica, privazioni, probabilmente anche di revisione dei conti, torna una grande volontà di azione, che sarà ancora più decisa da luglio. Insomma, pare proprio che tu stia pensando ad una rinascita e se fai un'attività a contatto con il pubblico, i consensi non mancheranno. Lo Scorpione dovrebbe tenere a bada la lingua, soprattutto al mattino. Questa giornata di venerdì 19 parte un po' come quella di giovedì 18, già trascorsa, in maniera tesa. Però poi nella seconda parte c'è una buona occasione per fare pace, per ricostruire un'intesa. Sabato e domenica giornate interessanti, anche se ogni tanto in amore ci sono dei battibecchi. Sagittario, cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, perché poi da oggi pomeriggio fino a domenica ti consiglierei di staccare la spina, cioè di non prendere tutto di petto. È vero che questo è un periodo particolare per le relazioni sentimentali, evidentemente entro la fine del prossimo mese dovrai fare una scelta importante. Il Capricorno da oggi pomeriggio fino a domenica è protetto, nonostante di recente ci siano state delle tensioni, magari per motivi di soldi, di lavoro, per un contratto che non è stato completato, perché tutti chiedono e pochi danno. Devi recuperare energie. Acquario, attenzione alle discussioni che nascono per motivi banali, forse già ieri c'è stato qualche qui pro quo. L'amore ha bisogno di tolleranza, non di tensioni. Sabato e domenica giornate più miti. E segno dei Pesci può organizzare al meglio la mattinata. Questa sera non escludo un lieve calo fisico oppure umorale. Molto dipende dalle persone che hai attorno. Cerca di frequentare gente che ti vuole bene. Hai tanto bisogno di affetto in questo particolare periodo dell'anno. Accordi da concludere, novità, occasioni entro fine giugno. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Come un vero? Ve lo dico io.
1: Come un vero uomo?
0: No, businessman, quella di Dito nella Piaga, l'ultima sua canzone su Radio Latte Miele. Buongiorno sveglioni, ultima puntata della stagione, ma noi cominciamo sempre comunque con l'almanacco.
2: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
3: L'almanacco del giorno.
4: Continuo a pensare di piangere, però vado avanti. Almanacco del 19 giugno, intanto sì. Ricordiamo che è luglio, agosto, settembre, fra tre mesi. È il mio compleanno.
0: Ecco, vedi? Un motivo per sorridere.
4: No, per essere più triste perché invecchio.
0: Umma.
4: Allora, questo è un nome da telenovelas.
0: Antonio.
4: Allora, il nome della capitale d'Italia più quello di mio padre.
0: Romaldo. Romualdo.
4: Romualdo, bravissimo. La Moreira.
0: Giuliana,
4: Santa Giuliana Falconieri. Poi abbiamo cosa lì, le piante dove le metti?
0: Nel vaso.
4: Ecco, tienilo per ultima parola. Le tre lettere iniziali della nazione tedesca.
0: Gervaso.
4: Bravissimo.
0: Gervasio.
4: Quando vai a cercare una cosa che costa poco, come si può dire anche?
0: Economica.
4: Oppure?
0: Una cosa.
4: Ti dicevo una volta, tanti anni fa.
0: Poco cara. Una cosa.
4: Sì, è quella. Un sinonimo è quello.
0: No, capito, certo. Una cosa.
4: Allora, lo fanno una volta a settimana nel tuo paese?
0: Il mercato.
4: Bravo. Quindi? Una cosa a.
0: A buon mercato.
4: Bravo. Sa un buon mercato.
0: Ma che
4: sento
0: è? Ma che sento?
4: Non lo so. C'è scritto così. Dolce?
0: Dormire.
4: No, dai, era un cartone animato. Dolce. Siamo San Remisore. E l'ultimo è quando una persona non si fa mai complimenti, è un po'
0: modesto, umile.
4: Modeste. Accade oggi 1910, la prima festa del papà.
0: Che
4: c'entra? Non lo sapevo.
0: Il 19 giugno poi diventa il 19 marzo. Vabbè.
4: Sì, non lo sapevo, questo lo sapevo. 1978, esordio del fumetto Garfield, il gatto.
0: Certo.
4: Che in Italia è stata la voce ufficiale, il grande Fiorello. 1862, congresso USA mette al bando la schiavitù, è importantissima questa cosa.
0: Chiaro.
4: Nati in questo giorno, 1623, Blaise Pascal.
0: E il mio liceo si chiamava come lui, Blaise Pascal.
4: Ah. Bene. 1954, Kathleen Turner.
0: No, il mio liceo non si chiamava come lei.
4: No, niente, era una ginnasta.
0: Niente.
4: Passato da ginnasta, atleta, però mi sa che ha fatto altre cose. Ah, un film. Bravissimo. E 1975, questa piaceva tantissimo a mio zio. Era un'attrice italiana che oggi compie 51 anni. Anna Valle.
0: Un abbraccio. No.
4: Nati sportivi, nel 1951 nasceva il grande ciclista, papà di un mio amico, Francesco Moser.
0: Un abbraccio anche a me.
4: 1965, Giuseppina Tufano, che è una grandissima cestista italiana.
0: Bene.
4: Scomparsi oggi, nel 1937, scomparve Jean-Marie Barry.
0: Barry.
4: Autore scozzese. Chi non ha letto un libro di Barry?
0: Figura, io ci mancherebbe. Mettiamo una novità che è meglio agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Ma che

agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso qui su Radio Latte Miele, sempre con questo velo di tristezza perché è l'ultimo giorno e quindi io ci tengo a salutare in ogni intervento, perché a parer mio ogni intervento c'è qualcuno di nuovo all'ascolto o qualcuno che è abituato ad ascoltarci in quel momento della giornata, quindi ci tengo tantissimo. Adesso però cerchiamo di ridere con le nostre barzellette.

0: ci avete fatto compagnia durante tutta la stagione con le vostre barzellette, quelle che ci inviavate al 335-787-1910. Grazie mille per la partecipazione che avete portato a questo momento, che per noi è stato super importante, ci ha aiutato anche ad alleggerire mattine belle pesanti. Sentiamo quella di oggi.
1: Un bambino gli fa ai babbo: babbo, sì, oggi abbiamo parlato a scuola dell'alcolismo.
0: Ah, cavolo.
1: Però io non ho capito tanto bene, me lo puoi spiegare te per bene?
0: Certo.
1: Quindi l'alcolismo è quando uno beve tanto e si ubriaca, e poi per dire: li vedi quei quattro signori lì,
0: ecco,
1: su quel muretto? Se tu fossi ubriaco tu ne vedresti otto. Babbo, ma sono due.
2: Cioè, ogni papà ha un suo problema. Io i miei, per esempio, però ogni papà ha i suoi problemi. Questa, magari non ci vedeva bene.
0: No, infatti, magari ha bisogno dell'oculista.
2: Solo per quello,
0: forse.
2: Va bene, grazie mille per questa barzelletta simpaticissima. Io vi ricordo di mandarle comunque, così almeno noi facciamo un fondo per avere un po' di barzellette. Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ah, questa è bellissima, il grande Pino Daniele. Quanto mi piace, quanto mi manca, soprattutto quanto mancano le sue canzoni. Vabbè, ci ascoltiamo a testa in giù. Ma dove? Qui su Radio Latte Mille.

0: Questa forse è proprio la canzone giusta che ci vuole in questa giornata. È lui che ringrazia tutto quello che ha avuto di buono nella vita, e noi in questo modo stiamo cercando di ringraziare gli sveglioni che ci hanno seguito tutto l'anno. Quindi grazie mille, questa canzone la dedichiamo soprattutto a voi che ci seguite dalla mattina alle 6 alla fine della puntata, che sono le 8 del mattino. Devo dire che ci mancherete, ma devo andare avanti. Adesso facciamo un po' di appuntamento con la storia della musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica, ogni giorno negli sveglioni.
2: Era il 19 giugno 2020, quel giorno debutta in radio Bam Bam Twist di Achille Lauro, terzo estratto dalla riedizione del suo quinto album 1969 Achille Idol Rebirth. Il brano arrivò nel 2020, in un momento in cui le discoteche stavano pian piano tornando a riaprire. L'idea di Achille Lauro era quindi quella di recuperare il ballo di Chubby Checker, che comunque non comportava grossi contatti, ma una contorsione speculare tra due che potevano essere considerati congiunti. Il testo è fitto di citazioni cinematografiche, accostate senza un vero e proprio pensiero narrativo, alternate a immagini di vita adrenalinica. La tecnica è quella dell'accumulo, che tanto è funzionale a evocare ambienti e stili di un'epoca e a disegnare atmosfere.
3: Allora, alcuni direbbero che ho tentato di distruggere la mia carriera
2: tutti più volte.
3: Tutte le volte. Ogni volta in cui arrivavo al top di qualche genere. Però io cerco semplicemente di fare quello che mi piace, che mi sento, appunto rimanere coerente con quello che voglio. Cerco di non avere paura di perdere il mio pubblico e anzi cerco di accompagnarlo in un viaggio che dura da più di 10 anni.
2: Il brano appartiene ad un progetto che a livello di comunicazione ed innovazione è stato forse il più fortunato della carriera di Achille Lauro, che ha saputo abbinare a un suono nuovo l'eleganza e la promiscuità del passato di tanti italiani.
0: Un grande successo per questo ragazzo Achille Lauro, che ha riempito stadi
2: di
0: bisogna ammettere. Poi ti ricorderò quello che dicevo io quando lo conobbi.
2: Meglio di no.
0: Vabbè.

0: Bam Bam Twist, Achille Lauro qui su Radio Latte Miele, ed oggi questa puntata è molto difficile perché è l'ultima puntata di stagione degli Sveglioni e devo dire che già ci mancate un casino e quindi c'ho quel nodo alla gola che è difficile da snodare.
1: Giusto, giusto, giusto che sia così. Giusto per puntualizzare, tra poco entreranno in studio con noi Alberto Niente, arriverà anche Frankie, li abbiamo chiamati, poi non sono riusciti a essere con noi qui dalle 6, però stanno arrivando, quindi riusciremo a fare una parte dell'ultima puntata anche insieme a loro. Pensavamo fosse giusto, perché comunque sono persone che come
0: sì,
1: noi
0: hanno fatto parte della nostra squadra. Sì, sì, sì, ci sta.
1: Quindi, era giusto
0: che siano presenti. Voi se volete comunque mandarci dei messaggi un po' così di saluti, a noi fa molto piacere.
1: Uno è arrivato, senti.
2: Buongiorno, sono Paola dalla provincia di Livorno. Io vi ringrazio tantissimo, mi avete fatto un'immensa compagnia. Una mattina comincio a lavorare alle 6.
1: Ah, cavolo.
2: E quindi lavoro da sola e mi fate compagnia con la vostra musica, le vostre risate.
1: Non è scontato,
3: fesserie.
1: Sì, sì.
2: E niente, mi dispiace immensamente che Edoardo non ci sia più.
1: Grazie.
2: Ma
1: grazie.
2: Spero che ci ripensi.
1: Ah.
2: Guarda. Più che altro spero che
1: sì,
2: a settembre vi possa risentire.
1: Che carina. Che carina.
0: Era triste.
2: Ciao, sì. Grazie.
1: Grazie
2: buon
1: a te.
2: Lavoro.
1: No, a te buon lavoro, buon lavoro.
0: Queste cose mi distruggono.
1: Sì, ti distruggono.
0: Mi distruggono,
1: sì, sì,
0: mi distruggono proprio.
1: Diciamo che non avevo
0: faccio
1: pensato,
0: fatica.
1: Non
0: io
1: ho ascoltato
0: sono molto emotivo.
1: Sì, poi non ho ascoltato l'audio prima di mandarlo in onda. Quindi sono andato freestyle e ho detto, beh, sarà appena arrivato, quindi sarà un messaggio per noi. E quindi ho detto, vabbè, lo mettiamo in onda.
0: Devo
1: poi
0: dire che tante emozioni si sono susseguite in questi anni di Sveglioni, no? Mi ricordo, per esempio, il giorno del mio compleanno, ti ricordi?
1: Quello è l'audio di tua
0: sì,
1: moglie. Certo.
0: Pensa
1: che io non ero nemmeno in onda. Cioè io non facevo parte degli Sveglioni.
0: È vero, sì, ancora no.
1: Ero venuto quella mattina perché non mi ricordo perché ero venuto quella mattina. Però io andavo in onda più tardi con Carlo e Sara. E quindi poi però c'era stata questa cosa, mi era stato chiesto di venire. Non mi ricordo perché. Però vabbè, l'abbiamo fatto.
0: No.
1: Chi se ne frega, cioè nel senso.
0: Vabbè, manda un disco, non ce la faccio.
1: Facciamo così, dai, che poi entrano anche Frankie e Alberto Niente. Ci sono un po' di fesserie che ci tirano sul morale.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: La primavera Giovanotti qui su Radio Latte Miele, è arrivato Alberto Niente. Ciao, e anche Frank è arrivato.
1: Ciao,
0: tutti insieme.
1: Ciao,
0: oggi.
1: Ciao a tutti.
0: Sono venuti per salutare questa ultima puntata di stagione.
2: Sì, purtroppo.
3: Chi ha dato un contributo, comunque ogni tanto vedi che torna, soprattutto alla fine.
0: A salutare. Sì,
3: sì. I nodi che vengono al pettine.
0: Giusto così, venite a salutare che fa piacere. Allora, cosa facciamo oggi?
4: Partiamo dal contenuto di Albi, che è venerdì. Dai,
2: auguriamo un buon giornissimo a tutti,
0: certo,
2: per l'ultima volta.
0: Sì, certo.
2: E allora diteci, amici da casa, se siete stati buongiornati con un bel messaggino. Ma chi buongiorniamo oggi?
0: E chi buongiorniamo?
2: Buongiornissimo a quelli che si coprono quando scrivono le password al PC, non per sicurezza informatica, ma perché non vogliono che nessuno scopra che il loro codice segreto è qualcosa tipo ciabatta puzzolente nella culla del bimbo 123.
0: Ma che codice è?
2: È la mia password.
0: Comunque,
2: non ti piace.
0: Questo è perché a fine stagione l'ho edulcorato. Vedi che non.
4: Sì, perché se no diceva tipo insulti,
0: avrebbe detto qualsiasi cosa.
4: Qualsiasi porcheria.
0: 1, 2, 3 rimaneva.
2: Falso, prego. Non è vero. Buongiornissimo a quelli che 3 minuti prima dell'appuntamento ti scrivono arrivo e si presentano 40 minuti dopo con l'aria di chi ha attraversato una bufera e combattuto con un orso bruno per arrivare.
0: È vero.
3: Ce ne sono tanti.
2: Sì, anche qui dentro, credo.
0: Sì, eccomi.
2: sì, noi. Buongiornissimo a quelli che aprono il frigo, non sanno cosa mangiare, lo chiudono, si dimenticano che cosa stanno facendo e perché sono lì, poi lo riaprono dopo 30 secondi con la vaga speranza che nel frattempo si sia materializzato qualcosa di nuovo inaspettato.
3: Ma se non c'era niente, non c'è niente anche dopo.
0: Alle 3 del mattino te ne impegni.
2: Uno ci spera sempre, sì. Io ci provo.
3: Anch'io.
2: Buongiornissimo a quelli che dicono ci penso e ti faccio sapere, e l'altro ancora lì con il telefono in mano mentre intorno a lui cambiano aeree geologiche, crolla l'impero romano e Amadeus conduce il suo 14° Sanremo.
0: Ma Amadeus, ti canto sempre.
4: Però
0: bene.
4: Comunque questo succede anche qui.
3: Sì.
2: Anche questo.
3: Io no, lo dico.
0: Dai,
3: no.
0: Capiti, sì. Ci penso e ti faccio sapere.
4: Sì. Avevo 24 anni l'ultima volta.
2: Infine, buongiornissimo a quelli che ogni anno a maggio il gruppo WhatsApp degli amici esplode con quest'estate dobbiamo assolutamente fare una vacanza tutti insieme.
0: Hai
2: e
0: pizza.
2: Parte una conversazione di 400 messaggi dove tutti sono entusiasti, tutti propongono mete diverse, qualcuno lancia un sondaggio a cui non risponde nessuno.
0: Classico.
2: Poi arriva giugno e il gruppo torna silenzioso come un convento di clausura. Ad agosto ognuno va per conto suo e a settembre qualcuno scrive: beh, quest'anno non ci siamo riusciti, ma l'anno prossimo giuro che si fa.
3: O magari ti mostra i voli di giugno, vedete che c'era.
2: Esatto.
4: Che comitiva strana è.
0: Vabbè, grazie mille Dalbi.
2: A voi.
5: Gli sveglioni sulla Latte Miele.

te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E te.

19 di giugno, ultima puntata della stagione degli sveglioni. Grazie mille a tutti per la compagnia che ci avete fatto in questi 9 mesi. Se vi va di lasciarci un saluto, un messaggino, quello che volete, non c'è nessun tipo di limite alle cose che ci potete mandare. Usate il nostro numero di WhatsApp che è il 335 787 1910.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, la nostra Elettra Lamborghina.
2: Non era male. Ci non stava. Era male sì, Elettra sì, Lamborghina. Sì, sì, bravo, sì. Ti è uscito bene.
1: Elettra Lamborghina, ti
2: bravo,
1: è piaciuto?
2: Bravo, sì,
1: e
2: sì, sì.
1: Allora, è arrivato il momento del disco sveglione. In teoria, durante tutta la stagione noi mettiamo un disco carico per poter svegliare già alle 7:15 tutti i nostri sveglioni d'Italia.
2: Sì,
1: io ho pensato che sia giusto comunque lasciarvi con una canzone che vi apra all'estate, quindi che vi faccia pensare al mare, alle vacanze, al distacco, anche se a qualcuno mancherà ancora tanto tempo, però questa secondo me era perfetta.
3: Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo.
1: Che bella che è.
3: Il canto sarà godersi un po'.
2: Canto malissimo.
3: Amore mio,
1: e non cantare.
2: No, hai ragione. La rovino.

0: mettimi un buongiorno sveglioni, dai, mettimela Maria, mettimela.
1: Buongiorno sveglioni.
2: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.
3: Casalinga.
4: Ah, giusto. C'è tutto questo, ci eravamo dimenticati di Cannavacciuolo. Casalinga.
0: Infatti.
4: E anche Cassano, cui mandiamo un abbraccio grandissimo. È l'ultima puntata della stagione Sveglioni News. Poi tra poco torniamo sempre in compagnia di Albi e Franchi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia, mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
5: Spot.
6: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
5: Già.
6: E la cucina?
5: Anche.
6: E quanto hai speso?
5: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
6: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
5: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
6: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Sono arrivati i mondiali e da Mattarrese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: E mangio pane, pane e sale.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J. Devo dire che però bravo.
1: Questa no, dai. No, come no? Sì, sì, questa sì, ma tutte quelle che fa lui ormai sì, è nel prime.
0: Sei bravissimo.
1: È bravissimo. Da quando ha condiviso un palco con me, il numero uno. Pensa come sta.
0: Allora, per l'ultima puntata, io pensavo di avere con noi una persona che dice sempre la verità.
2: Ah, ho capito, sai?
3: E già questa musichetta, devo dire, mi fa capire chi è. Ci fa capire chi è.
0: Mi sembra giusto spiegare bene cosa succederà agli sveglioni.
1: Tu dici non lo spieghiamo noi, lo facciamo spiegare a chi veramente ne sa. Perché magari lui sa delle cose che noi non sappiamo.
2: Sicuro?
0: Beh, senti, Fabrizio, ci sei?
4: Cari sveglioni.
2: Oh, che paura.
5: È arrivato?
4: Eccoci qua.
0: Oh, ciao Fabrizio, come stai?
4: Pensa come stai tu intanto.
5: È partito bene.
0: Non ho capito che modo di fare. Raccontaci.
4: Avete la paurina fine stagione?
0: Sì, ce l'abbiamo la paurina.
4: Ce l'avete la paurina?
0: Sì, ce
4: l'abbiamo. Guarda Edo come paurina. No, come paurina.
0: A Edo non gliene frega niente. Tanto un posto glielo danno sicuro. Sono
4: scrivimi
0: io.
4: Scrivimi paurina sotto il logo latte mio.
0: Non c'è paurina. Non c'è scrivere, non c'è niente. C'è la radio. Dimmi, allora, secondo te, so che tu hai delle novità. Vuoi raccontarci come mai... gli sveglioni finiranno, se puoi.
4: È la stagione della fine dei palinsesti estivi.
0: Ah, no, no.
4: Cioè, tutti i programmi finiscono.
0: Okay. Sì.
4: È vero, lo fa Mediaset e lo fa Rai.
0: Sì.
4: Lo fanno i programmi di informazione.
0: Sì, la gente media si arrabbia.
4: Lo fanno anche gli sveglioni di latte e miele.
0: È vero.
4: Perché quando non hai. Cosa? Non hai un business plan adeguato.
0: Non abbiamo mica il business plan.
4: E non sei capace di proporre
0: chi? Cosa?
4: Una versione estiva del programma.
0: Sì, va bene.
4: Ma io non do la colpa ad Alan.
0: No, a chi la dai? Ho paura. A chi la dai la colpa?
4: Non do la colpa a loro.
0: A chi la dai?
4: A chi? Ovviamente stai piani di sopra.
0: No.
4: Chi è responsabile delle cose?
0: No. Responsabili siamo solo noi.
1: Grazie, Fabrizio.
4: Dimmi responsabile sotto
0: la. No, ti scrivo che vai. Ciao, grazie Fabrizio. Adesso Bresh con Dadio.

0: Da Dio Bresh qui su Radio Latte Miele. Adesso, cari sveglioni, è arrivato il momento, ahimè, triste, l'ultimo indovinello della stagione.
1: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
2: Comunque Rino ci mancherà alla fine della fiaba.
0: Ci mancheranno tutti, Michele, Enza.
3: Sì. Vabbè ragazzi, ma poi voglio dire, è quest'anno, non è che poi scompaiono per sempre.
0: E vabbè, Edo non ci sarà più comunque.
3: Lo sappiamo.
0: Edo però, non ci sarà più, è un momento triste, ci mancherà. Edo sarà sempre in radio, però non farà più parte degli sveglioni. Poi bisogna vedere quanti di voi rimarranno gratis. Perché anche quello, perché alla fine la vedo molto male. Io la vedo molto male.
2: Però noi non pensiamoci, senti che c'è ancora una tarantella che ci consola con l'indovinello del giorno. È un indovinello abbastanza difficile e quindi ci tengo a leggerlo bene, in modo che a quattro angoli, un collo, una testa, i piedi, ma non è vivo né sta in tasca. Che cos'è?
0: Allora, a quattro angoli,
2: un collo, una testa e un piede, ma non è vivo né sta in tasca. Che cos'è? Questa è difficile.
0: Difficilissima.
4: Sì.
0: Vabbè, ci siamo, dai, avete tutta l'estate per pensare.
2: Praticamente sì.
0: No, beh, se ci arrivate scrivetelo subito che lo diciamo, se no ci pensate ancora un po', che vuoi farci.
5: Gli sveglioni su Latte Miele.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Quando ci fu-

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sostieni con Rishilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Occhi di ragazza, giusto?
7: Bellissima canzone. Sono quelli che quando incroci poi dici vabbè, ciao. Sì, poi dipende che occhi sono, come ti guardano, sono un po' di
6: Sì, belli, profondi. La sentiamo qui su Radio Latte Miele.

0: Quanto mi piaceva questa canzone di Mietta, Angeli Noi, 1998, io ero molto giovane, che bello sarebbe.
1: Anno in cui nasceva il sottoscritto.
0: Ritornare a quel periodo, sarebbe bellissimo.
1: Vabbè, allora, un po' di notizia da questa ultima settimana, una arriva da Salerno, dove il sindaco, il neosindaco De Luca, ha deciso di, non so, far partire una crociata contro i cafoni.
2: Ma anche giusto.
1: Non ci ho capito molto, quindi ho detto, ma sai che c'è? Ma chiediamo direttamente a lui, no?
3: Mi sembra giusto.
4: Ce l'abbiamo.
0: Presidente, ci siamo in collegamento. Pronto?
5: Cari sveglioni, eccoci qua. Certo che ci siamo.
1: Ah, è sindaco lui.
0: È diventato sindaco.
5: Assolutamente. Buongiorno. Sono diventato sindaco di quella città che risponde al nome di Salerno, ma che in realtà altro non è che una Monte Carlo del Sud.
0: Ma come fatto? Ma com'è che è uscito da presidente della regione subito sindaco?
1: Non è forte.
5: Il popolo mi ama e questo è evidente, altrimenti non sarei stato rieletto.
0: Ha ragione. Noi l'amiamo. Per noi è sempre un punto fisso nella zona campana. Allora ci racconti un po'.
5: Allora, non cominciare a fare il cafone che già mi fai
0: abbiamo letto che le danno fastidio i cafoni, giusto?
5: Ma non se ne può più di questi cafoni in spiaggia che fanno di tutto, che con la musica ad alto volume, la parmigiana.
0: Ma
5: tu hai mai visto a Monte Carlo uno con la parmigiana?
0: No, ma ci vorrebbero più parmigiane e meno Monte Carlo.
5: Vero. Ad ogni modo, ho sentito dire che sarete un po' al bar per qualche tempo.
0: Sì, probabilmente.
5: E allora
0: fine dei giochi qua.
5: E allora De Luca vi regala che cosa fare durante la vostra estate.
0: Cosa?
5: Beh, potreste occuparvi di moda assieme a me, oppure aiutarci a costruire delle ceramiche in piazza.
0: Come le ceramiche?
5: Progetti
0: in piazza?
5: Artistici e non cafoni.
0: Ma come? Noi siamo artisti, ma
5: soprattutto tu, Alan, con questa camicia mi sembri adatto per una moda mare appositana.
0: Non lo vedo come da Maga Positano,
1: cioè mi piacerebbe vivere a Positano, però
4: ma
1: no.
4: Anche le ceramiche per me sono, fanno il tuo.
0: Sì, va bene, potremmo venire.
5: Ma i cafoni li mettiamo tutti dentro il Vesuvio, così non
0: sta. No, presidente, grazie, presidente. Oh, ma sindaco a Milano non diventa mai.

0: Allora, io vi devo dire che questo cartone lo amavo da impazzire. Magica, sì? Magica Amy.
1: Perché?
0: Perché lei si trasformava ed era l'amore della mia vita, con i capelli rosa. Io non so, tu te la ricordi?
2: Ricordo, certo.
0: Io ero proprio innamorato, pazzo, di questo cartone animato. Non so se succede anche a voi, piccoli sveglioni, ma ci si innamora ogni tanto, no?
2: I cartoni animati, sì, a volte.
0: Tipo
2: voglia.
0: Occhi di gatto, ti sei innamorato di Occhi di gatto.
2: Margot di Lupin.
0: Sì. Sia Margot che poi c'era l'altra che era
2: Fujiko.
0: Sì, sì. Beh, ve ne dico una qua, ma forse voi siete troppo giovani. La Mu.
2: Ah beh.
0: Il diavoletto un po' così.
3: Ma cosa sta succedendo qua dentro?
0: No, cioè, niente. Stiamo ricordando la nostra infanzia.
2: Stiamo ricordando che negli anni 90 c'eravamo e come.
0: I primi bollori.
3: bollori. Bene, bollori.
0: Va bene, allora.
3: Dobbiamo fare un regalo a un bambino.
0: Sì,
3: una
0: dobbiamo
3: bambina.
0: Fare un regalo a un bambino o una bambina. Chi ha. Ha fatto il miglior sfogodromo, oggi verrà ricambiato con un regalo.
3: Sì, sentiamo chi è.
4: Ciao sveglioni, sono Vika da Verona.
3: Ciao Ludia.
4: Allora, per me lo sfogodromo è che i miei genitori mi dicono che non posso andare a Lumini, che Lumini è questo Grest dove stai via 5 giorni da casa perché sono troppo piccola.
2: Ma no, no, mamma e papà.
0: Ma mandatela a Lumini, a parte vincere il regalo, ma mandatela a parte prendere il regalo, ma mandatela a Lumini,
3: sì,
0: dai.
3: Esatto, cioè lei riceverà questo regalino che noi vi facciamo. Portatela a Lumini.
0: Fatelo anche voi un regalo.
3: Ma poi penso che sia una roba per bambini. Immagino che questi bambini siano seguiti.
0: Sì, quattro
3: penso
0: giorni.
3: Che siano abbandonati loro stessi.
0: Quattro giorni sono bellissimi. A Lumini poi. Dov'è Lumini?
3: Non ne ho la più pallida idea.
0: Nessuno
3: non
0: sa dove
3: la più pallida idea.
2: Sarà vicino Alba?
0: Non lo so.
3: Alba, Lumini. No. Era battuta
2: male.
3: Comunque, male se posso
0: per i genitori, se volete mandarla, l'importante è accendere dei lumini.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
9: Come fossi una bambola.
8: Fatti bravo, rap.
10: E batte tuo animale, batte come.
8: Pansoleani, Loredana Bertè.
11: Per i tuoi occhi.
8: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
12: Spot.
13: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
14: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
14: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: La genesis del tuo colore qui su Radio Latte Miele. Devo dire
1: già
0: che
1: dimenticato, sì, ormai... si è già dimenticato. Che è successo?
0: Sono dimenticato. Stavo pensando che devo chiamare il buon Albi, che adesso farà l'ultima rubrica della stagione.
2: È qui il buon Albi. È qui il buon Albi. E come ogni fine stagione facciamo un bel quiz riassuntivo, giusto per vedere se siete stati attenti.
1: Fammi volare. Difficilissimo fare i quiz riassuntivi. È un po' nostalgico come quiz, oppure.
2: Sì, è un po' nostalgico. Allora vai, un po' nostalgico. Esatto, perfetto. Allora, se vi ricordate, facciamo una domanda a testa, risposta giusta, un punto, sbagliata, un punto all'avversario, vince chi arriva a tre.
1: Ok.
2: Cominciamo con una a caso, vediamo, la giuria mi dice Alan.
1: Alan si salva.
2: Quest'estate il buon Edoardo De Simone farà, come di consueto, animazione con Scuola Zoo.
1: Sì, sì.
2: Ma perché Edo ha scelto di lavorare lì?
1: Oddio.
2: Uno, perché ama far divertire le persone, è una persona estroversa e solare, un bravissimo DJ e un grande animatore.
1: Grazie, grazie.
2: O due,
1: come due,
2: perché è confuso e disperato e per un attimo si è illuso di poter circuire ragazze appena maggiorenni raccontandole di essere l'amministratore delegato dell'azienda e che se fanno quello che lui dice potrebbe garantirle un posto per divertirsi e viaggiare gratis.
0: Allora, la seconda è, aggiungerei anche che le vuole far lavorare a Radio Latte Miele.
2: Corretto, un punto per
0: Grazie mille.
2: Anche la prima aveva un fondo di verità, però la seconda
1: ma ragazzi, ma io comunque sono messo in mezzo a questa cosa costantemente.
2: Allora, Edo, il tuo turno.
1: Sì.
2: Alan quest'estate si trova a Riccione.
0: Rimini,
2: scusa, ho letto male, non perché non lo sapessi. Ma perché è lì? Uno, ha un divieto restrittivo che gli impone di allontanarsi almeno 50 km dalla Lombardia e 200 metri da qualsiasi scuola italiana.
1: Questo non è male.
2: Due, è in vacanza premio pagata da Radio Latte Miele per aver raggiunto un importantissimo traguardo di ascolti ed aver vinto importanti riconoscimenti per la sua ricerca in ambito scientifico e sociologico.
0: Già solo per la prima frase la risposta è la 1, comunque. Senza...
2: È la 1 sbagliato.
0: Ma come sbagliato?
2: Era la 2.
1: No, Albi.
0: E ho vinto un premio alla Radio Latte Miele. Tu questo lo sai.
1: Non tornano tante cose. Di
0: sei
1: quella...
0: una brutta persona.
2: Evidentemente non sei aggiornato. Perché...
0: Ma già che se ne vuole andare, non ascolta più, non gli interessa.
2: Forse è
0: sapere
2: questo,
0: che noi abbiamo preso dei
1: non
0: premi.
1: Credevo che il metaverso fosse così vicino. Sì,
2: per questo, Alan ha un premio, una vacanza premio, e tu no, Edo. Però allora vediamo per la vittoria. Alan, la terza. Chi è stato votato dagli ascoltatori degli Sveglioni come miglior concorrente dei nostri quiz della stagione? Uno, Alan. B, Alberto Niente.
1: Come Alberto Niente?
2: Pulsante blu per Giulio, il nostro barzellettiere.
1: Ma chi è Giulio
2: di fiducia,
1: il barzellettiere?
2: Oppure il tizio che vendeva le suonerie di virgola sono un gattino.
0: Grandissimo quello. Allora, io vorrei dire le suonerie, ma dico Alberto Niente.
2: Bravo! Bravo! Corretto!
1: Come bravo?
2: Corretto, ha vinto a punteggio
0: pieno. Ciao bello!
2: Che bravo!
0: Sei niente mischiato con Black.
3: Gli Sveglioni. Sulla Latte Miele.

0: 7:59.
1: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine, abbiamo deciso che questo intervento ce lo concediamo per i saluti, per darvi un abbraccio forte e dirvi che noi ci siamo sempre qua, anche se non siamo in onda. È stato un piacere anche questa stagione passarla con voi.
2: Sì, assolutamente sì, infatti ringraziamo anche Francesco Bianco che ci ha concesso l'opportunità di salutarvi. Lui arriverà tra pochissimo con Wake Up, però appunto gli abbiamo parlato, gli abbiamo chiesto questi due minuti per salutare tutte le persone che ci hanno fatto compagnia in questi mesi, in questi anni, e lui ha detto assolutamente sì, non c'è nessunissimo problema, quindi grazie.
1: Ho un grande magone, vorrei salutarvi tutti ad uno, siete stati una famiglia fantastica, è stato un piacere veramente conoscervi di persona praticamente, penso a Enza e Michele, e ci hanno mandato anche i prodotti tipici della loro macelleria.
2: Mamma mia, è vero, che buoni.
1: E gli amici delle poste, Tony da Torino, Maria,
2: Milano, poi Lucianone, che addirittura ci ha detto quando andava in vacanza, mannaggia a te Lucianone.
1: Sì, ma siete tantissimi, veramente, ricordarvi tutti è impossibile, però siete entrati nei nostri cuori, giusto?
2: Assolutamente sì, infatti penso che a volte le parole siano fin superflue. Sapete benissimo, cioè noi speriamo di essere stati per voi quello che voi siete stati per noi. Spero di aver
1: reso. Strano, perché la radio dovrebbe mettere allegria, no?
2: No, nel senso, la radio fa la compagnia, cioè la radio, c'è sempre questo cliché, no? La radio fa compagnia alle persone, sì, ma a volte non bisogna mai dare per scontato quanto le persone facciano compagnia a chi fa la radio. Perché noi comunque siamo chiusi in uno studio, siamo...
1: Sì, cioè, noi non vi vediamo, vi immaginiamo.
2: Capito,
1: e cerchiamo di immaginarvi come immaginiamo i nostri fratelli, i nostri
2: zii, come voi immaginate noi.

0: Cioè, alla fine è la stessa cosa, sì. È la stessa identica cosa. E quindi credo sia stato un bel paio d'anni di compagnia reciproca, questo in maniera particolare, perché secondo me si è rafforzato il rapporto e non era scontato.
1: Sì, sì, sì. Gli Sveglioni sono 5 anni che ci sono, abbiamo cambiato un sacco di formazioni, probabilmente, non lo so, ne cambieremo, non lo so, però so che mi fa felice ogni anno parlare con voi ed essere partecipe della vostra vita e sapere che ogni mattina mi ascoltate.
0: Che non è scontato per, non è scontato, no, per niente. Ringraziamo anche, cioè, permettiamoci di ringraziare anche la proprietà di Latte Miele, che comunque ci ha dato questa opportunità,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: stare insieme a voi in una fascia così importante, quella in cui vi svegliate, quella in cui sappiamo che c'è
1: bisogno dei vostri
0: di
1: bimbi.
0: Cioè, non è per niente scontato. Quindi grazie Isabella, grazie Umberto, grazie Gianmarco, grazie a tutti coloro che lavorano dietro questa radio.
1: Grazie ragazzi, Alfred,
0: sì,
1: grande Alfred,
0: Alfred, tutti qua.
1: Sì. Sì, sì, sì, grazie mille. Grazie mille a tutti. Noi probabilmente ci sentiremo la stagione successiva.
0: Sì, allora diamo un po' di appuntamenti. Io torno settimana prossima, lunedì, da lunedì dalle 10 alle 12. Quindi si va un po' di mia compagnia ancora da lunedì a venerdì prossimo dalle 10 alle 12 sostituisco Matilde, quindi se vi va ci sentiamo.
1: Io periodo estivo non ci sarò probabilmente, o forse qualcosa d'agosto dalla spiaggia, ma ancora stiamo capendo. Comunque sapete che sui social mi trovate, cosa vuol dire Alan Caligiuri, e cioè ci possiamo tenere in contatto e poi ci vedremo al 31 agosto, così mi dicevano.
0: Sì, giusto, sì, sì, lunedì, dovrebbe lunedì essere lunedì 31 agosto, la data di partenza del nuovo palinsesto. Noi comunque vi terremo aggiornati, seguite Latte Miele ovunque sui social, si va come ha detto Alan, seguite anche noi e grazie per questi 9 mesi di compagnia.
1: Grazie mille a Edoardo De Simone.
0: Grazie a te Alan Caligiuri, noi magari torniamo ad agosto, giusto?
1: Sì. Sì, sì, puntuali come le tasse. Non so l'orario, non lo dico.
0: Non lo diciamo, però quello che è certo è che saremo ancora su Radio Latte Miele.
2: Grazie per le ore insieme. Un programma finisce, ma il ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori. Grazie mille.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Venerdì 19 giugno, buona giornata a tutti. La luna oggi in Leone al mattino, nel segno della Vergine in tarda sera. L'Ariete ha una grande energia, una grande voglia di fare, soprattutto nella mattinata di questo venerdì. E posso ricordare che Saturno nel segno taglia anche rami secchi, presto arriveranno delle buone soddisfazioni. Il segno del Toro stamattina è un po' fuori gioco, ma recupera nel weekend, anzi sarebbe proprio il caso di organizzare qualcosa di bello tra venerdì e domenica. L'amore ha bisogno di maggiore comprensione. Il segno zodiacale dei Gemelli dovrebbe fare buon viso a cattivo gioco, se ci sono delle provocazioni in famiglia, se soprattutto nel pomeriggio nascono dei diverbi, altrimenti si rischia di trascinare una certa tensione nervosa fino a domenica. Prudenza. Il segno del Cancro, weekend importante, lo dico già da oggi, tra sabato e domenica può rinascere un'emozione, poi proprio domenica 21 il sole entrerà nel segno. È tempo di revisione di accordi, novità anche a livello di passioni. Stelle intriganti per il Leone, oggi la luna è nel segno, Venere è sempre lì, insomma, nonostante qualche dubbio, magari anche una provocazione, una chiusura, puoi andare avanti. Quante volte ho spiegato che nei periodi buoni noi riusciamo anche a chiudere rapporti, apro virgolette, tossici, cioè legami che ci hanno fatto del male. Stelle importanti in vista del weekend. Vergine, la luna nel pomeriggio entra nel segno, sabato e domenica sono giornate dalla tua, in attesa che anche Venere prenda le tue difese. Credo proprio che in questo periodo la vita professionale chieda, diciamo così, un atteggiamento più deciso. Insomma, se c'è da rivedere un accordo, un contratto, vedrai, da lunedì 22 novità in vista. Bilancia, dopo un periodo di fatica, privazioni, probabilmente anche di revisione dei conti, torna una grande volontà di azione che sarà ancora più decisa da luglio. Insomma, pare proprio che tu stia pensando ad una rinascita e se fai un'attività a contatto con il pubblico i consensi non mancheranno. Lo Scorpione dovrebbe tenere a bada la lingua e soprattutto al mattino. Questa giornata di venerdì 19 parte un po' come quella di giovedì 18, già trascorsa, in maniera tesa, però poi nella seconda parte c'è una buona occasione per fare pace, per ricostruire un'intesa. Sabato e domenica giornata interessante, anche se ogni tanto in amore ci sono dei battibecchi. Sagittario, cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, perché poi da oggi pomeriggio fino a domenica ti consiglierei di staccare la spina, cioè di non prendere tutto di petto. È vero che questo è un periodo particolare per le relazioni sentimentali, evidentemente entro la fine del prossimo mese dovrai fare una scelta importante. Il Capricorno da oggi pomeriggio fino a domenica è protetto, nonostante di recente ci siano state delle tensioni, magari per motivi di soldi, di lavoro, per un contratto che non è stato completato, perché tutti chiedono e pochi danno. Devi recuperare energie. Acquario, attenzione alle discussioni che nascono per motivi banali, forse già ieri c'è stato qualche qui pro quo. L'amore ha bisogno di tolleranza, non di tensioni. Sabato e domenica giornate più miti. E il segno dei Pesci può organizzare al meglio la mattinata. Questa sera non escludo un lieve calo fisico oppure umorale. Molto dipende dalle persone che hai attorno. Cerca di frequentare gente che ti vuole bene. Hai tanto bisogno di affetto in questo particolare periodo dell'anno. Accordi da concludere, novità, occasioni entro fine giugno. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: oggi scattare una foto.
1: Amore, con Elisa partiamo così in questo venerdì 19 giugno 2026. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. La sigla e poi le notizie.
2: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.
3: Wake up.

0: Allora, molte notizie, tante riguardano il Medio Oriente, perché sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Perché? Perché Israele ha attaccato ancora una volta il Libano con un raid. Sapete che nel memorandum firmato da Trump e dagli iraniani c'è anche questa clausola, ma come dire, Netanyahu se ne frega, nonostante anche le indicazioni date da Trump, e ha bombardato. Vedremo quali saranno le conseguenze anche da parte americana. E poi c'è il ragionamento sui primi effetti dell'accordo Stati Uniti-Iran, perché in effetti Hormuz è stato riaperto, stanno ripartendo tutte le petroliere, il prezzo del petrolio sta scendendo, ma i prezzi della benzina restano molto elevati, e ci si chiede come mai, come sempre in realtà, quando aumentano, aumentano immediatamente, quando invece diminuiscono ci mettono mesi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
8: Quando l'amore cerca

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.

0: VAR, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

scusa, sorry, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Allora, oggi è anche il giorno della seconda prova di maturità, quella che è diversa a seconda dell'indirizzo. Si parte come sempre alle 8:30, c'è latino al classico, matematica allo scientifico, la lingua straniera come normale che sia al liceo linguistico, eccetera eccetera. Quanto dura? Dipende, perché a differenza del tema che era uguale per tutta per tutte le scuole italiane, ovviamente dipende quello che devono fare, quindi non si può dire quanto tempo, dipende dall'istituto tecnico in cui si naturalmente studia. In termini di valutazione, la seconda prova scritta mette in palio un massimo di 20 punti complessivi. Il verdetto finale non uscirà subito, ma sarà reso noto solo qualche giorno dopo la conclusione di tutti gli iscritti. Il punteggio si sommerà ai 20 punti massimi della prova orale, della prova scritta, scusate, la prima, e poi ai 20 dell'orale, per un tesoretto d'esame massimo di 60 punti. I restanti 40 punti per l'agognato 100 finale derivano dai crediti accumulati durante l'ultimo triennio.

Irrecuperabile Trignon con Ermal Meta qui su Radio Latte Miele. Parlavamo prima del fatto che gli israeliani hanno bombardato il Libano e quindi sono stati rimandati i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, perché sapete che lo stop ai bombardamenti sul Libano è uno dei 14 punti presenti nel memorandum firmato anche da Donald Trump. E Trump ha parlato poco fa della situazione appunto di Israele e ha detto: dobbiamo mantenere Netanyahu sano di mente. E quindi è tornato all'attacco del primo ministro israeliano, che continua a fare un po' quello che vuoi, diciamo, senza conseguenze vere. E nella stessa intervista Trump ha detto: io sono il più intelligente e forte del mondo. Quindi diciamo che non gli manca l'autostima, anche se per tutti i media americani in realtà il vero perdente della guerra tra Stati Uniti e Iran è proprio Donald Trump. Lui ha risposto che chi non vede la vittoria degli Stati Uniti o è invidioso o è stupido.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sorgere da un'onda di vitalità con il bagno doccia Vidal.
1: Quando torniamo qui sulla Temiere parleremo dell'ordinanza di un sindaco sardo che vieta di ammalarsi nel suo paese. Prima vi lascio ai Camaleonti con Applausi, poi c'è Antonello Venditti con 21 modi per dirti ti

21 modi per dirti ti amo, c'è Antonello Venditti su Radio Latte Miele. Venditti che guadagna sempre moltissimo nel periodo della maturità, perché la sua canzone Notte prima degli esami è scaricatissima, ascoltatissima, suonatissima, quindi è sempre un ottimo momento per lui, ma diventa eccellente in questo periodo. Allora, vi dicevo di questa ordinanza che vieta di ammalarsi in paese. Si legge in questa ordinanza: tutti i cittadini residenti nel comune di Norbello, siamo in provincia di Oristano, che dovessero ammalarsi sono tenuti a guarire autonomamente nel più breve tempo possibile. Invitiamo i soggetti interessati a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al ripristino spontaneo della salute, con particolare riguardo alla buona volontà, al pensiero positivo, alla resistenza fisica e morale e all'eventuale ricorso alla fortuna. Sembra quasi un'ordinanza di un folle che dice alla sua popolazione di non ammalarsi, in realtà è una provocazione che dice anche contenuta dentro l'ordinanza. Il sindaco Matteo Manca dice che il problema è che nessuno vuole venire a fare il medico di famiglia nel nostro paese, quindi nessuno può ammalarsi se non spostandosi di molti chilometri. Siamo in provincia di Oristano, i paesi non sono attaccatissimi come succede magari nelle aree urbane più popolose, e quindi davvero un disagio fortissimo, e con la speranza, insomma, con questa provocazione di finire appunto come è stato al centro dell'attenzione, trovare finalmente un medico per il suo paese.

0: Gelosia, Adriano Celentano, Radio Latte Miele. Parliamo dell'ondata di calore che sta colpendo il nostro paese in modo violentissimo, anche se dovete pensare che è vero che due tristezze non fanno una felicità, ma stanno messi molto peggio in Spagna e in Francia. Lì hanno temperature addirittura superiori alle nostre, e secondo me non è possibile, a meno che uno non viva dentro un vulcano, ma così ci dicono le cronache. In pratica, almeno per 10 giorni e ancora questo caldo intenso rimarrà. Ci potranno essere temporali anche questo fine settimana, specie sulle Alpi, sui rilievi centrali, comunque sulle montagne potrebbe accadere, insomma, che ci siano dei rovesci anche violenti, ovviamente, perché le temperature sono così alte. Ma diciamo che per una decina di giorni, fino alla fine di questo maledetto mese, farà caldissimo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Spot.
8: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
2: Già.
1: E la cucina?
2: Anche.
1: E quanto hai speso?
2: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
1: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
2: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
1: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
3: Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artist

0: Parco Comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

Nannini con Giorgia, questa è Salvami su Radio Latte Miele. Parla Daniela Fargiona, che è l'imprenditrice della moda 65enne, che è stata rapinata nella sua villa all'Impruneta per la quarta volta in 10 anni. Dice: non ce la faccio più, vendo tutto, vendo casa, vendo azienda, perché appunto non voglio più avere una situazione simile. Si chiede anche dove siano le forze dell'ordine, e racconta in questa intervista al Corriere della Sera nei dettagli quello che è successo con questi ladri che sono entrati in casa sua. Prima hanno legato il personale di servizio, poi sono andati da lei che dormiva e l'hanno svegliata a schiaffi. Lei aveva preso un sonnifero, per non riusciva a dormire, quindi aveva preso un sonnifero e l'hanno svegliata appunto a schiaffoni. C'era anche il nipote di appena 2 anni, che per fortuna non si è svegliato e nessuno l'ha sfiorato. Il bottino di 600.000 euro, e dice: praticamente mi hanno portato via tutto in queste 4 volte che mi hanno rapinato, e non sono mai stati presi i ladri. Quando li prendono, tra l'altro, si fanno al massimo 1-2 anni in carcere, quando va benissimo per noi cittadini, e poi sono di nuovo in giro a rubare.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 9 e 1 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rolling Stones, The Colors. Partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon venerdì 19 giugno da Francesco Bianco e Natalia Scaratelli. Rinviato a tempo indeterminato il negoziato in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, ha cancellato il viaggio del vicepresidente Vance. I negoziati previsti a Lucerna, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati perché Israele ha attaccato con l'aviazione militare il Libano. Sapete che faceva parte di uno dei 14 punti del memorandum. Ha parlato Trump dicendo che ormai Netanyahu è fuori controllo, quindi una frase piuttosto dura. E poi quello che sta succedendo in Italia con la maturità del 2026, oggi la seconda prova, lo scientifico è uscito quintiliano, naturalmente dei problemi per lo scientifico, e ci sono tante altre notizie che riguardano la maturità, perché ogni indirizzo ha la sua specialità oggi. E poi la cronaca con quello che sta succedendo a Firenze, all'Impruneta, questa rapina in villa a una imprenditrice che dice basta, lascio l'Italia.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
8: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
10: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
12: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mare di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
13: Che sera,
14: latte miele.
13: Arrivederci a questa sera.
14: Latte miele.
13: La carezza della sera.
15: Radio Latte Miele.
14: La tua musica italiana.

Le bambole di pezza con porno qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo delle telefonate che ci arrivano dai vari call center, perché è difficile, no, che passi un'intera giornata senza essere contattati da un call center che propone contratti o servizi in ambiti più disparati. Da oggi le chiamate dovrebbero ridursi. Questo perché le aziende di luce e gas, che chiamano spesso, come sapete, non potranno più contattare i consumatori senza esplicito consenso, cioè dobbiamo essere noi ad autorizzarli dicendo sì, ho voglia che tu mi chiami per farmi delle offerte. Si tratta di una delle novità previste nel decreto bollette. Si salvano per adesso le compagnie telefoniche, che potranno continuare a farsi avanti. Non si capisce per quale motivo luce e gas non possono chiamarci senza consenso, mentre le telefoniche sì. Comunque vedremo quello che succederà, perché sembrerebbe solo una sospensione per quanto riguarda le telefoniche. Anche per loro, come dire, si dovrebbe arrivare alla stessa situazione. Come detto, le novità per ora appunto non toccheranno questo settore. Vedremo quello che accadrà, soprattutto perché è intervenuto il Quirinale su questa legge per togliere alcune cose, quindi dovranno scriverne un'altra, ma da oggi almeno luce e gas non dovrebbero chiamarci più.

Hit Parade, Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso qui su Radio Latte Miele, la loro nuova canzone. Loro hanno fatto già un programma televisivo insieme nel lontanissimo 2009, incredibile che siano passati così tanti anni. Lei era appena uscita di Amici e lui ha fatto questo programma su Rai 1 proprio insieme ad Alessandra Amoroso, quindi è un ritorno il loro. Occupiamoci del costo della benzina, no? Dicevamo prima che uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, e forse anche la più attesa a livello internazionale, è stata la riapertura dello stretto di Hormuz e il conseguente calo del petrolio, arrivato sotto la soglia psicologica degli 80 euro al barile, che è molto meno rispetto ai giorni massimi della crisi, dove si superavano addirittura i 100 dollari al barile, anche 110 è arrivato, quindi costava veramente molto. Per i consumatori questo dovrebbe voler dire ovviamente calo del prezzo della benzina e del gasolio, ma la realtà è diversa. Dopo gli annunci rassicuranti sulla riapertura dello stretto, le quotazioni del petrolio si sono riassestate lentamente su livelli più bassi. Così non accade per i carburanti, che ancora segnano prezzi alla pompa molto alti, perché siamo vicino a 1,90, siamo a 1,862 in media per quanto riguarda la benzina e 1,80 e 90 per quanto riguarda il gasolio, a volte anche 2 euro al litro ancora il gasolio. E quindi ci si chiede come sia possibile che quando aumenta subito, quando cala lentamente.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Spot. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Tra poco, quando torniamo sull'HTML, parleremo dei Ranger che arriveranno contro gli indisciplinati sulle Dolomiti. Prima vi lascio a Gianni Bella, Non si può morire dentro, poi Marcella, la sorella, nell'aria. A tra poco.

Nell'aria c'è Marcella qui su Radio Latte e Miele. Allora, ieri era il suo compleanno. Parliamo dei turisti indisciplinati sulle Dolomiti. Ne abbiamo già parlato qui, perché bevono, salgono su pullman, fanno un po' come pare a loro, e quindi in Alto Adige hanno deciso di far arrivare i ranger per arginare chi usa i droni, chi si fa selfie rischiosi o chi si avvicina troppo agli animali. Presenti in luoghi iconici come il lago di Braies e l'Alpe di Siusi, dovranno informare e sensibilizzare i visitatori sul comportamento corretto da tenere in ambiente naturale. Non avranno il compito di fare multe o di sostituirsi alle forze dell'ordine, ma certo le potranno chiamare, quindi nel senso sono comunque delle sentinelle. Suona già strano il fatto che servano, nel senso che no, siamo tutti grandi abbastanza per comportarci bene, ma sembra non essere così da quando le Dolomiti sono diventati vittime dell'overtourism. Sapete che a volte ci sono centinaia di persone, a volte migliaia, in luoghi che un tempo erano incontaminati. È bellissimo.

0: Sei grande, c'è Neck qui su Radio Lattimiere. Due pessime notizie per quanto riguarda il mondo del calcio. La prima è italiana, è morto Igor Protti, l'annuncio della famiglia, addio all'ex bomber del Napoli. Sapete che era molto malato, aveva parlato in una bella intervista al Corriere della Sera recentemente, perché era riuscito a portare la figlia all'altare, quindi no, erano riusciti insomma a farlo partecipare a questa giornata importante. Pochi giorni dopo si è spento, succede a volte ai genitori. E poi come sta, ci si chiede, anche il papà di Messi, perché avete visto le lacrime alla fine della partita, sembrerebbe che il padre, che ha soli 68 anni, stia male, che abbia problemi neurologici importanti e che quindi il figlio sia quasi tentato da lasciare gli Stati Uniti per raggiungere l'ospedale del padre.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Spot. L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia, con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo, in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Daniele Silvestri, Salirò, già 24 anni questa canzone, è incredibile. Allora, sarà Roma la prossima primavera ad aprire le porte della sua location più prestigiosa per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco Rossi. Ne abbiamo parlato anche qui per i 50 anni di Vasco. Lo scorso 5 giugno sui suoi canali social aveva preallertato i fan sull'evento epocale in programma per il 2027 per i suoi 50 anni di carriera. Allora, si pensava a un grandissimo evento con 500.000 persone, ma Vasco ha pensato alla nostra comodità, al nostro comfort, proprio l'ha detto lui. Quindi ci saranno 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno 2027, un mese di festa nazionale per la più lunga residency, come si dice, in uno stadio. Le 10 date fissate sono 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027 per partecipare, no, a questo mega evento di Vasco Rossi. I biglietti saranno già quasi, sono venduti, tra poco aprono le prevendite, ma immaginiamo che saranno venduti molto velocemente. Molti sostengono che sarà effettivamente questo Giubileo chiuderà la carriera dal vivo di Vasco Rossi, che ha più di 70 anni, però io non ci scommetterei.

0: 10 in punto.
1: Venerdì 19 giugno, sembra incredibile, ma non siamo neanche in estate. Buongiorno da Natalia, Matilde e Francesco, Radio Latte Miele.
2: La cosa più importante da dire oggi è buon complimese, Francesco Bianco.
1: 644 mesi.
2: Lui conta i mesi.
1: Basta,
2: e voi?
1: A questo punto, basta. 644 sono sufficienti.
2: Non vuoi più crescere.
1: Non voglio più crescere. Tra l'altro, ho visto che c'è una. Sai che ci sono delle amicizie strane? Tu hai amiche che sono molto diverse da te?
2: Sì.
1: Io ne ho amici o amiche che sono estremamente diverse da me.
2: Sì.
1: E c'è questa amicizia quasi incredibile tra la regina Camilla,
2: sì,
1: moglie di Carlo III, con Jerry Halliwell.
2: Ah, una delle Spice Girls.
1: No, sì, la Ginger Spice. Tra l'altro, io mi sono travestito recentemente da Ginger Spice.
2: Davvero?
1: Sì, a una festa.
2: Avevi altre quattro Spice Girls con te?
1: No, no, ero da solo. Ah, facevo Ginger, ero con la parrucca, con il vestitino, quello con la bandiera inglese.
2: Certo, certo, ero, classicone.
1: Ero molto elegante.
2: Classicone.
1: Natalia vi augura uno strepitoso fine settimana. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca. Io ci sarò anche settimana prossima dalle 7, però, dalle 7 alle 10.
2: Lacrimuccia, perché oggi è l'ultima puntata della stagione del l'incesto invernale, quindi io oggi ho due perle per voi per apparecchiare l'oroscopo di Paolo Fox, una difficilissima e una facilissima. Quella difficilissima è apparsa anche ieri tra le tracce della maturità.
1: Sì.
2: Ti ricordi quando abbiamo citato Umberto Galimberti, un filosofo attuale,
1: certo,
2: che disse ciò che ci colpisce di una visione bella, quando siamo colpiti dalla bellezza, siamo colpiti dal rapporto che c'è tra ciò che si vede e ciò che possiamo immaginare. Questa è la stessa cosa, lo stesso fenomeno che causa la meraviglia, uno dei temi,
1: certo,
2: della maturità di questo 2026. Le perline non me le hai messe perché, Nati, preferisci la perla più pratica. Andiamo con la perla più pratica, più semplice. Una buona camicia ripara sia dal caldo che dal freddo.
1: Non è vero, è falso.
2: No, è vero.
1: È falso.
2: Te lo giuro.
1: È falso.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte

0: Di calcio altamente assimilabile.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Venerdì 19 giugno, buona giornata a tutti, la luna oggi in Leone al mattino, nel segno della Vergine in tarda sera. L'Ariete ha una grande energia, una grande voglia di fare, soprattutto nella mattinata di questo venerdì. E posso ricordare che Saturno nel segno taglia anche rami secchi, presto arriveranno delle buone soddisfazioni. Il segno del Toro stamattina è un po' fuori gioco, ma recupera nel weekend, anzi sarebbe proprio il caso di organizzare qualcosa di bello tra venerdì e domenica. L'amore ha bisogno di maggiore comprensione. Il segno zodiacale dei Gemelli dovrebbe fare buon viso a cattivo gioco, se ci sono delle provocazioni in famiglia, se soprattutto nel pomeriggio nascono dei diverbi, altrimenti si rischia di trascinare una certa tensione nervosa fino a domenica. Prudenza. Il segno del Cancro, weekend importante, lo dico già da oggi, tra sabato e domenica può rinascere un'emozione, poi proprio domenica 21 il sole entrerà nel segno. È tempo di revisione di accordi, novità anche a livello di passioni. Stelle intriganti per il Leone, oggi la luna è nel segno, Venere è sempre lì, insomma, nonostante qualche dubbio, magari anche una provocazione, una chiusura, puoi andare avanti. Quante volte ho spiegato che nei periodi buoni noi riusciamo anche a chiudere rapporti, apro virgolette, tossici, cioè legami che ci hanno fatto del male. Stelle importanti in vista del weekend. Vergine, la luna nel pomeriggio entra nel segno, sabato e domenica sono giornate dalla tua, in attesa che anche Venere prenda le tue difese. Credo proprio che in questo periodo la vita professionale chieda, diciamo così, un atteggiamento più deciso. Insomma, se c'è da rivedere un accordo, un contratto, vedrai, da lunedì 22 novità in vista. Bilancia, dopo un periodo di fatica, privazioni, probabilmente anche di revisione dei conti, torna una grande volontà di azione che sarà ancora più decisa da luglio. Insomma, pare proprio che tu stia pensando ad una rinascita e se fai un'attività a contatto con il pubblico i consensi non mancheranno. Lo Scorpione dovrebbe tenere a bada la lingua e soprattutto al mattino. Questa giornata di venerdì 19 parte un po' come quella di giovedì 18, già trascorsa, in maniera tesa, però poi nella seconda parte c'è una buona occasione per fare pace, per ricostruire un'intesa. Sabato e domenica giornata interessante, anche se ogni tanto in amore ci sono dei battibecchi. Sagittario, cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, perché poi da oggi pomeriggio fino a domenica ti consiglierei di staccare la spina, cioè di non prendere tutto di petto. È vero che questo è un periodo particolare per le relazioni sentimentali, evidentemente entro la fine del prossimo mese dovrai fare una scelta importante. Il Capricorno da oggi pomeriggio fino a domenica è protetto, nonostante di recente ci siano state delle tensioni, magari per motivi di soldi, di lavoro, per un contratto che non è stato completato, perché tutti chiedono e pochi danno. Devi recuperare energie. Acquario, attenzione alle discussioni che nascono per motivi banali, forse già ieri c'è stato qualche qui pro quo. L'amore ha bisogno di tolleranza, non di tensioni. Sabato e domenica giornate più miti. E se uno dei pesci può organizzare al meglio la mattinata, questa sera non escludo un lieve calo fisico oppure umorale. Molto dipende dalle persone che hai attorno. Cerca di frequentare gente che ti vuole bene. Hai tanto bisogno di affetto in questo particolare periodo dell'anno. Accordi da concludere, novità, occasioni entro fine giugno. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Oliveto, acqua della salute.
1: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Perché Oliveto è Oliveto.

0: aranciata è venerdì 19 giugno, il compimese di Francesco Bianco, che è nato il 19 ottobre del 1900, secondo me 70. Ah, beh, 70, piccolo indizio. Buon compleanno se qualcuno è nato effettivamente oggi e non festeggia il compimese, ma il compleanno. Sempre tutti quegli studenti che ieri si sono approcciati alla prima prova, oggi si stanno approcciando alla seconda prova. È uscito Quintiliano, cara la mia Nati, dalla regia, che hai fatto il classico.
1: Latino
0: è meglio che greco. Sì, è andata bene a questi maturandi della classe 2007, ma soprattutto l'almanacco, che apriamo sempre a quest'ora all'inizio del nostro programma, ci ricorda che è nato un grande matematico della storia, che poi è diventato anche filosofo, sempre Blaise Pascal, ok? E quindi ecco un'altra perla, non c'è due senza tre, un'altra perla ispirazionale per la vostra giornata, un approccio matematico alla vita e al benessere. Possiamo rimettere le perline, perfetto, regia. Non cercare di aggiungere più anni alla tua vita, meglio aggiungere più vita ai tuoi anni. Sigla.
2: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour. Cosa ci diciamo tutte le volte, tutti i venerdì a quest'ora? Che è la vostra puntata preferita della settimana per due motivi principali. Oggi il secondo è ancora più forte. Il primo è che arriva il vostro appuntamento preferito della settimana, Nati Classici, ad opera della nostra cervellona, un titolo che gli avete dato voi all'ascolto di Radio Latte Miele. La Nati ha fatto il classico e ci spiega un modo di dire attuale che però ha radici nell'antichità e nei grandi classici, da Pinocchio alla Bibbia. E poi vi dico sempre la vostra puntata preferita perché è l'ultima della settimana, poi vi lascio in pace almeno per un weekend. No, è l'ultima del palinsesto invernale, pensate che respiro, che sollievo. Comincia da lunedì prossimo il palinsesto estivo e no dai, io ritornerò, non vi lascio.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui una raffineria nella capitale provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diversi diverse bombe plananti su Kharkiv, nell'Ucraina orientale, e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero 1 morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di 1 anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Ed è tutto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Devo entrare sussurrando, canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, qui su Radio Latte Miele. Adesso posso alzare la voce, prego, con la base. Regia, allora, sarà una puntata speciale perché è l'ultima di questo palinsesto invernale. Domani o dopodomani inizia l'estate, il 20 o il 21, insomma, arriverà il solstizio dell'estate, ufficialmente estate. E oggi noi ci facciamo un ripassone del meglio e del peggio di Caffè Cliché di questi mesi insieme, di questo secondo anno insieme. C'è una notizia che ci portiamo avanti dalla primissima puntata di questo programma, era il settembre 2024, e grazie mille all'assist di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché parla d'amore. Prego, regia. Le farfalle nello stomaco. Abbiamo scoperto, grazie a questo programma, che non sono in realtà un simbolo d'amore, ma sono un campanellino d'allarme. Partiamo dal fatto che all'interno del nostro addome, laddove si trova lo stomaco, si trova anche quello che viene chiamato il secondo cervello dell'essere umano. Da qui derivano tutti i modi di dire segui la pancia, ma cosa ti dice la pancia, avere fegato, non avere fegato. Bene, quando incontriamo qualcuno, oppure succede qualcuno con una persona a cui siamo un po' interessati, di destabilizzante, ci sentiamo quel groppino allo stomaco che poi sarebbe il fegato ma non ci interessa, che cosa succede? Il nostro corpo rilascia adrenalina e il sangue parte e va verso le vie periferiche, va verso gli arti, va verso le gambe e va verso queste parti periferiche perché ci rende pronti a scappare. Quindi ogni volta che sentiamo le cosiddette farfalle nello stomaco è in realtà un ancestrale tentativo di fuga davanti alla grande possibilità, ma anche davanti alla grande paura di un amore imminente. Parla di un dilemma d'amore anche il disco Latte Miele di questa settimana, firmato Bresh.

0: Crash da Dio qui su Radio Latte Miele. Noi possiamo concludere l'anno, un anno di Caffè Cliché, di questo programma che vi fa compagnia tra le 10 e le 12 senza un gioco, senza un indovinello. Non vogliamo, ecco, essere da meno rispetto a tutti quegli studenti che oggi fanno la temibilissima seconda prova. E direi questo: siccome è uscito il latino per il liceo classico e non il greco, direi che la seconda prova più difficile oggi è quella di matematica al liceo scientifico. Non esiste solo quella, ci sono mille altri tipi di indirizzi, ma il mio quesito per voi è un po' matematico, è un po' scientifico. È uno dei tre quesiti che dal 2003 è stato inserito nei test d'ingresso per accedere ad alcune delle università più prestigiose al mondo, soprattutto negli Stati Uniti, da Yale ad Harvard. Solo il 17% degli studenti indovina la soluzione corretta di questi quesiti, ma vi ho preso quella più facile tra questi tre quesiti, quella che ho indovinato io. Quindi io, che manco di intelligenza logica, sono sicura che voi ce la potete fare al 335 787 1910. Allora, in uno stagno ci sono delle ninfee, dei fiori, ok? Che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell'acqua. Se impiegano 48 giorni per ricoprire l'intera superficie del lago, quanto impiegano per coprirne la metà? Signori miei, questo è un problema matematico che prende in analisi solo un numero. C'è solo un numero, il 48, ve lo ripeto. In uno stagno ci sono delle ninfee che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell'acqua. Per ricoprire tutto il lago impiegano 48 giorni. Ogni giorno raddoppiano la loro estensione. Quanti giorni hanno impiegato per ricoprirne la metà? Ce la possiamo fare.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artista

0: Parco Comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
3: Ricomincia il nostro viaggio nel tempo con una delle intro più iconiche e riconoscibili della nostra musica. A Berta non hanno dedicato tante canzoni come alle Giulia e alle Sara, però capirete bene che è per questo, perché di Berta alla fine ce n'è solo una.

cosa pensano i negozianti quando vendono, i romanzieri quando scrivono, le fidanzate quando baciano, i giocatori quando segnano. Un'altra cosa che abbiamo fatto in questo anno di Caffè Cliché è stata inserire tante delle canzoni che ci ascoltiamo qui su Latte Miele all'interno delle nostre categorie, della nostra fantasia. E tra le nostre categorie preferite c'è quella che prevede tutte le canzoni ad elenco, come questa di Alice dagli anni Ottanta. A cosa pensano? Nella stessa categoria ricade Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, che ci siamo ascoltati per gli anni 70. Una vita in vacanza, esempio più pop, più recente, a Sanremo erano quelli dello Stato Sociale, dedicato della Bertè, Viva l'Italia di De Gregorio. E sta per arrivare dagli anni 90 in Ligabue. E noi ci chiediamo sempre cos'è che possiamo imparare a livello proprio di tutorial, quasi all'interno dei versi, grazie ai versi di una canzone. Con il Liga abbiamo capito tutte le cose che possiamo mettere via e tutte le cose che forse non dovremmo mettere via. Quindi prima ce lo ascoltiamo e poi ce lo ricordiamo. Non ascolteremo Ho messo via di Ligabue, una canzone un pochino più positiva, anche per salutarci. Viva dal 95.

0: Viva con un bel punto esclamativo alla fine, c'è il Liga su Radio Latte Miele dal 95. Questo programma ha sempre adorato, l'ha fatto anche in questo anno di Caffè Cliché, le liste. C'è una lista, una delle nostre preferite che ci raccontiamo sempre, che proviene dalla discografia del nostro caro amico Luciano Ligabue, che nel 93 se ne esce con una lista di cose che si dovrebbero mettere via ed altre che non si riescono proprio a mettere via. Ripassiamola per salutarci e concludere in bellezza questo anno, questa stagione. Allora, cosa si può mettere via? Un po' di rumore, silenzio aiuta sempre, un po' di illusioni in due o tre cartoni, un po' di consigli perché a sbagliare Ligabue come noi è bravissimo da sé, un po' di legnate ma i segni no, quelli non se ne vanno, un po' di foto. E poi cosa ci insegna in uno dei miei versi preferiti di Ho messo via il Liga? Ci insegna che si possono anche mettere via i giochi da bambini, i giochi che facevamo da bambini. Lui cita i rimpiattini, che è una variante reggiana evidentemente del nascondino, però poi dice che quando quelli che gli dicono che non ha più l'età per giocare ai rimpiattini si voltano un momento, lui ci rigioca perché a lui va.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Corri Scilpi, porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte e Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
4: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
5: Già.
4: E la cucina?
5: Anche.
4: E quanto hai speso?
5: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
4: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
5: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
4: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.
6: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

E se pensavate che questa canzone fosse un tormentone dell'anno scorso, al massimo di 2 anni fa, no, La Dolce Vita appartiene alla storia, all'estate di 4 anni fa, 2022. Il tempo fugge, lo sappiamo. Oh, è appena arrivata una risposta giusta all'indovinello di oggi. Saluto un po' di ascoltatori, partendo da Nicola che ci scrive: buongiorno Latte Miele, sono un nuovo ascoltatore, volevo solo provare WhatsApp. Come quando tu fai uno squillo a una persona per lasciarle il numero, funziona, ti leggiamo forte e chiaro, e c'è un indovinello da no, districare questa mattina al 335 787 1910. Irene prova con il numero 12, con il numero 24, ma smettiamo di dare i numeri, ripetiamo l'indovinello di oggi. È un indovinello che utilizzano alcune delle più prestigiose università del mondo statunitensi, da Yale ad Harvard, per selezionare gli studenti in ingresso. Allora, in uno stagno ci sono delle ninfee che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell'acqua. Cioè, se un giorno misurano 1 cm², il giorno dopo 2, il giorno dopo 4, quello ancora dopo 8, eccetera eccetera. Se queste ninfee impiegano 48 giorni per ricoprire l'intera superficie del lago, quanto impiegano per coprirne solo la metà? Mario ha indovinato.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 10:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: baciata firmata Sal Da Vinci, poesia, comincia la seconda ora di Caffè Cliché di questo venerdì insieme e cita Nati il latino, cita il latino che se un ballo ci può fare sognare, sudare, divertire, invece in altri casi il latino ci può fare disperare come tutti quegli studenti.
1: Ci fa sudare, ci fa ma piangere.
0: Piangere ma anche riflettere, voglio dire questo. Quindi c'è un bel Nati classici a tema maturità oggi, immagino.
1: Sì.
0: Due, non una,
1: ma ben due.
0: Ma ben due perle, una greca e una latina. Sigla.
2: Nati classici.
0: Mamma mia.
2: Nati classici.
0: Che paura.
2: Nati classici sull'arte mie.
0: Ora parte, aiuto. No, non parte.
1: Finita, finita.
0: Una schitarrata metal. Vabbè.
1: Breve, coincisa.
0: Buongiorno, Natalia.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua.
1: Allora, oggi, come accennavi tu, i modi di dire sono due, che entrambi ci riportano al mondo antico.
0: Perfetto.
1: Il primo è avere fegato.
0: Oh, si collega alle farfalle nello stomaco.
1: Esatto.
0: Incredibile.
1: E per parlarne torneremo all'antica Grecia.
0: Perfetto.
1: Il secondo modo di dire invece è, ovviamente, cioè non lo uso, però era per parlarne, Annibale è alle porte.
0: Ah, vedi.
1: Annibale alle porte, okay. Che invece appunto ci darà invece modo di affrontare un capitolo della storia di Roma.
0: Questo vi dà un bel esempio di nati classici qui su Radio Latte Miele, perché la Nati che ha fatto il classico, l'avete chiamata più di una volta cervellona al nostro numero giallo, dice: hai presente quando tu dici che stai aspettando Godot nel tuo vocabolario quotidiano? No, non lo dici mai, però in questo caso avere fegato si usa. Per quanto riguarda Annibale Nati, ci farai ripassare tu. Tra un paio di canzoni, Nati classici.
3: All'Esselunga.

0: Sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra. Spot.

0: Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vivono.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa su Latte Miele. Quintiliano, che oggi è uscito alla seconda prova degli studenti del classico, è considerato uno dei maggiori teorici dell'educazione e dell'eloquenza dell'antichità. E oggi abbiamo Quintiliano Scalatelli. Buongiorno, Nati.
1: Buongiorno di nuovo. Buongiorno. Allora, oggi affrontiamo due modi di dire: avere fegato e Annibale alle porte.
0: Perfetto.
1: Partiamo con avere fegato.
0: Quello latino.
1: Quello greco.
0: Ah, quello greco.
1: Esatto. Okay. Usiamo questa espressione quando vogliamo indicare una persona coraggiosa, no? Questa persona ha fegato.
0: Sì.
1: Per gli antichi greci il fegato era la sede della forza, della caparbietà e delle passioni, specialmente l'amore sensuale e l'ira.
0: L'ira.
1: L'apostrofo ira.
0: Non lo strumento.
1: Esatto, la rabbia.
0: La rabbia.
1: Ok. Il mito legato all'importanza del fegato l'avevamo già affrontato, era quello di Prometeo, il titano che aveva donato agli uomini il fuoco,
0: sì,
1: ed era stato punito da Zeus venendo incatenato ad una roccia.
0: Sì.
1: Ogni giorno un uccello arrivava a mangiargli il fegato ricresceva di notte, di conseguenza questa punizione era eterna.
0: Eterna, benissimo.
1: Ma perché questa importanza al fegato? Perché questo è l'unico organo del corpo umano che è in grado di rigenerarsi quasi totalmente. Ad esempio, se uno deve fare un'operazione al fegato, magari togliere un pezzettino, il fegato ci metterà qualche mese a
0: ricrearsi.
1: Esatto.
0: È incredibile. Quindi vedi, dato che è considerato oggi il secondo cervello dell'essere umano, uno probabilmente va in malora, quello che abbiamo nella nostra testa, ma il fegato no.
1: Eh no.
0: E lo sappiamo dagli antichi greci.
1: Esatto.
0: Incredibile. Grazie mille a Svetonio Scalatelli. Arriva l'ultima di Tommaso Paradiso.

0: come se questa bevanda, la cito perché la cita Tommaso Paradiso, la Coca-Cola avesse bisogno di ulteriori sponsorship. L'ultima di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola, è venerdì 19 giugno, siamo all'interno di Nati Classici.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Natalia, hai fatto il classico tu, vero?
1: Mi sembra di sì.
0: Usci il greco o il latino per te?
1: Grazie al cielo, il latino.
0: Il latino, come?
1: Perché tendenzialmente
0: quest'anno?
1: Sono alternati gli anni.
0: Certo.
1: Un anno latino, un anno greco.
0: Certo, certo, certo. E adesso andiamo infatti verso i latini.
1: Andiamo ai latini con il modo di dire Annibale alle porte. Io appunto non lo uso troppo.
0: No, nessuno.
1: Il latino sarebbe Annibal ante portas.
0: Portas, okay. Porta.
1: E allora si usa per indicare, diciamo, una situazione di pericolo imminente oppure l'arrivo di qualcuno che non ha belle intenzioni.
0: Okay.
1: I romani avevano perso la battaglia di Cannae, che si trova nell'odierna Puglia settentrionale.
0: Ok.
1: Il 2 agosto del 216 dopo Cristo.
0: Dopo che dici?
1: O AC, non mi ricordo.
0: No, vabbè. Dopo Cristo. Ante Cristo, dopo Cristo.
1: Ma non mi ricordo.
0: Avanti
1: bene.
0: Cristo, dopo Cristo.
1: Vabbè. Ok. E questa battaglia era una delle battaglie principali della seconda guerra punica, quindi combattuta contro i cartaginesi.
0: Sì.
1: Ok. Quindi Annibale alle porte è il grido dei romani che avevano paura di trovarsi Annibale, il nemico, alle porte,
0: certo,
1: di Roma. Varie peripezie e alla fine comunque i romani la seconda guerra punica la vincono.
0: Ah.
1: Ok. Annibale alle porte di Roma non arriva mai.
0: Non c'è mai arrivato.
1: Quindi l'espressione può anche indicare un pericolo sì imminente, ma le considerato molto più spaventoso di quello che in realtà potrebbe essere.
0: Okay?
1: E quindi è anche un invito a non perdere la speranza e ad essere positivi.
0: Perfetto, Nati, finiamo così questo sì. Nati Classici di questa stagione. Ci saluta la nostra solita Angela da Montegrotto, credo sia in provincia di Padova, ma correggeteci sempre al 335 787 1910. Non sei più la cervellona, Nati, sei diventata anche tu una ragazza sprint.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Ogni giorno alle 10 l'Italia si trova davanti ad un dubbio esistenziale. Ma oggi, caffè cliché su latte e miele, questo programma sarà con o senza zucchero? Bene, arriva un'overdose di zucchero dagli anni 80, ma prima una grande dedica per voi dagli anni 70.

0: Caffè Cliché con Zucchero questa mattina. Zucchero dall'89, overdose d'amore. Ed è con questa canzone, con questa overdose d'amore, che comincio a ringraziare tutti coloro che ci hanno sempre seguito quest'anno, in questo secondo anno di Caffè Cliché. Ci sono degli ascoltatori e delle ascoltatrici così assidui che sono diventati coautori del programma. Quindi Taxi Driver è un tassista, credo che abiti e viaggi in quel di Milano. Ogni giorno ci ha sempre mandato una battuta brutta e non si è mai vergognato di mandarci sempre una battuta ancora più brutta di quella mandata il giorno prima, perché ha capito che l'imbarazzo è l'ingrediente fondamentale di questo programma. Quindi highlights, ho eletto le tre perle più belle, tre freddure più belle che ci ha mai mandato Taxi Driver in questo anno di Caffè Cliché. Finisce il palinsesto invernale e dalla prossima settimana avrete con voi quello estivo e torneremo. Allora, comincerei dal cantabiscotti, Natalia. Quindi una mattina si è dilettato nel trovare dei nomi di biscotti che avessero a che fare con la musica italiana del momento, quindi Oro Saif, Fabri Dolce Fibra, Tommaso Torta Paradiso, il mio preferito, ripeto, Raff di Stelle. Sono tutte stellari le sue perle mie preferite, dopo tutto siamo la radio di Paolo Fox, del Cavaliere dello Zodiaco italiano. Universo del contrario, ci scrive un altro giorno. Chissà se le stelle, per esprimere un desiderio, devono aspettare che cada la terra. La potete vedere in senso poetico o in senso catastrofico. La terza te la lascio, Natalia, siccome la tua preferita, la tua perla preferita di Taxi Driver.
1: Grazie. Allora, poesia ermetica per la giornata mondiale del risparmio energetico.
0: Quindi era la giornata mondiale dello spengere le luci, per favore.
1: Esatto.
0: Quando non le utilizziamo, allora.
1: Mi illumino di meno?
0: Quindi me l'hai letta
1: alla Carmen Pietro.
0: Ripetiamo. Mi illumino di meno? Perfetto. Un'altra voce incredibile oltre a quella di Carmen Di Pietro, c'è Mango.

0: canzone è anni 90 di Mango, che però ricorda molto gli anni 80. Infatti è uscita in coda nel 1990, Tondo Tondo, La mia città, sulla mia città? Nella mia città, scusate tutti. Allora, una bella dichiarazione da fare per quanto riguarda i nostri ascoltatori. Cara la mia Natalia, che hai fatto il classico, i nostri ascoltatori sarebbero entrati tutti ad Harvard, soprattutto coloro che non hanno risposto all'indovinello che da anni, dal 2003, Harvard sottopone agli studenti in ingresso presso questa prestigiosissima università. L'indovinello era questo: Nati, c'è un vocale da suonare, quello firmato nonno, c'è un signore su WhatsApp il cui nome WhatsApp è nonno, e non potevo augurarmi messaggio migliore per oggi. L'indovinello era questo: in uno stagno ci sono delle ninfee che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell'acqua. Se impiegano 48 giorni per ricoprire l'intera superficie del lago, quanto impiegano per coprirne la metà? Prego, Nati.
1: Ci mettono 47 giorni, perché l'ultimo giorno raddoppiano e quindi fanno, completano tutto il laghetto.
0: Il laghetto.
1: Le ninfe. Ciao, ciao, latemiere. Giuseppe da Ozieri.
0: Buongiorno, Giuseppe. Bellissimo il fatto che ti firmi nonno su WhatsApp. Quando vedete proprio sotto al numero il nome di una persona, non si è chiamato Giuseppe, si è chiamato nonno. Il ruolo più bello, probabilmente, della sua vita. Però ricordo anche le altre ascoltatrici che per prime hanno indovinato. Anzi, il primo è un uomo, Mario Longo da Cosenza, e poi a seguire Carola e Maria Enza, chiamata però Anna Chiara.
2: Quando ci fa sentire.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Hai voglia di ritmo vero? Di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Spot.
4: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: bello finire la stagione di questo 2025-2026 con una delle voci preferite della nostra Nati in regia. Oggi è l'ultima puntata del palinsesto cosiddetto invernale, tra due giorni arriva l'estate, rimescoliamo un po' le carte. Voi pensavate di liberarvi di me, della mia voce, di tutti i miei sbagli, e invece no, direbbe Laura Pausini. Dal 2008 ci risentiamo a partire da lunedì 29 giugno e staremo insieme per 3 ore al giorno tra le 10 e le 13. Oltre a Nati classici, prego Nati, vai pure con il liscio, la base più bella delle nostre ore insieme, il genere più bello musicale italiano. Oltre a Nati classici, uno dei vostri appuntamenti preferiti è sempre stato quello che accade attorno alle 11 del martedì, che qui su Latte Miele fa rima con mercato. Andiamo al mercato e spulciamo la stagionalità del momento, di cosa dobbiamo cibarci per stare bene in una specifica stagione, che è anche un modo per risparmiare del denaro, perché se qualcosa è di stagione non arriva dall'altra parte del mondo, non inquina e bla bla bla. E allora la lista della spesa che vi è piaciuta di più è quella di quando abbiamo elencato alimenti che fanno bene agli organi a cui assomigliano, o in sezione o per la loro forma tridimensionale. Cervello e noci, ve lo devo dire io, Matilde di Caffè Cliché, che un cervello assomiglia a una noce e una noce assomiglia a un cervello? Non credo. Sezione di un pomodoro rosso, forma quasi a cuore, fa bene proprio al cuore. I reni e i fagioli, pensateci, i reni sono proprio dei fagioli enormi che si trovano alla fine della nostra schiena. La vista e le carote, tagliate una carota a metà, sembra proprio un occhio, perché ha questa parte interiore di un colore un po' diverso, più rigida, e fa bene alla vista anche in notturna. Finirei con il cric croc del sedano. Quando spezziamo il sedano c'è questo effetto audio bellissimo, che però non vorremmo sentire sulle nostre ossa. Insomma, il sedano fa benissimo alle nostre ossa. E poi finiamo con la solita domanda finale di Caffè Cliché di ogni venerdì attorno alle 12. Cara la mia Natale in regia, grazie a te. E vuoi farla tu o la faccio io?
1: Dai, faccio io la domanda.
0: Perfetto.
1: Mati, lo sai quando scade il miele?
0: Ah, ganza questa domanda, perché siamo proprio su Radio Latte e Miele. Bene Nati, il miele lo sai quando scade? 1, 2, 3, mai!

0: 11:58.
1: Ultima puntata della stagione.
2: No, Mati.
1: Secondo voi, io cosa ho portato?
2: Il flauto.
1: Cosa ho
2: te lo concedo.
1: Nati, me la rimetti la sigla dell'interno.

0: Sì, vediamo, magari porto una chitarra e un violino, sono insieme, due strumenti e facciamo più flauto.
1: Perfetto, Harry.
0: Degli strumenti musicali non interessa niente a nessuno, ti saluto Mati, buona vacanza di questa settimanella di riposo, inizia l'indiano. Oggi parliamo di intelligenza artificiale. Siamo stati tutti stupiti dal fatto che non c'era tra le tracce della scritta.

0: me. Maledetto me, Fulminacci apre l'appuntamento di oggi dell'Indiano. Buon venerdì 19 giugno a tutti. Questa è Radio Latte e Miele, l'orario del pranzo, che offre come cuscinetto proprio i nostri argomenti leggeri. L'ho già detto prima, parliamo oggi di intelligenza artificiale. Se ne parla da anni ormai, ma in questi giorni ancora di più, perché non c'è stato il tema che tutti i nostri giovani ragazzi che hanno affrontato lo scritto nella giornata di ieri si aspettavano. Di questo parliamo per 2 ore e mezzo. Iniziamo con la nostra informazione gialla di Radio Latte e Miele.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca.

0: Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Difeco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese. Ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime anche in Sicilia: un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia, in provincia di Lecce, a Nardò. Una donna di 62 anni è deceduta 3 giorni dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Lecce, dove aveva subito un intervento chirurgico alla spalla per una frattura. Dopo aver accusato un malore in casa, è stata portata al pronto soccorso dai familiari, ma purtroppo è deceduta poco dopo, probabilmente a causa di un'embolia polmonare. In seguito alla denuncia presentata dai familiari, la procura di Lecce ha aperto un'inchiesta e ha scritto nel registro degli indagati l'ortopedico che aveva eseguito l'intervento, ipotizzando il reato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Gli investigatori stanno verificando se dopo l'operazione sarebbe stato necessario prescrivere una terapia preventiva con eparina per ridurre il rischio di tromboembolie. Al momento si tratta di un'ipotesi oggetto di accertamenti. E voltiamo pagina, restiamo in Puglia, questa volta a Bari. L'Università Aldo Moro ha migliorato la propria posizione nel Quest World University Rankings 2027, entrando nella fascia 741-750 mondiale e guadagnando oltre 80 posizioni rispetto all'anno precedente. Particolarmente significativo il risultato ottenuto nelle collaborazioni scientifiche internazionali, che le vale il 336esimo posto al mondo. In crescita anche gli indicatori di reputazione accademica e presso il mondo del lavoro. Il rettore Roberto Bellotti ha definito il risultato un riconoscimento dell'impegno dell'intera comunità universitaria e uno stimolo a continuare a investire in ricerca, formazione e innovazione. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Clara San Giovanni cantano le ragazze su Radio Latte Miele, inizia l'indiano, sigla.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.
0: Finiamo giugno insieme, dai, questa settimana, poi la prossima parliamo di qua e di là, di quello che ci riguarda nelle nostre vite. A volte cose più leggere, a volte cose un po' più segrete, introspettive, non pesanti, dai, è l'orario del pranzo. Buon appetito a tutti, un appetito, un pranzo giallo, perché noi di Radio Latte e Miele vi facciamo sempre compagnia. L'ho accennato prima come cantava nell'ultimo festival di Sanremo D'Argen d'Amico, ai ai. E non è ai ai ai come la vecchia pubblicità, no? Della agenzia di viaggi, ma è proprio intelligenza artificiale. Noi siamo circondati ormai dalla tecnologia, progresso che è lecito perché gli anni vanno avanti e la tecnologia deve fare il suo corso. Forse troppo? Questa la domanda, la stiamo sottovalutando l'intelligenza artificiale secondo voi? 335 787 1910. C'è Baby K, ci fa ballare Tuca Macarena.

0: Baby K, Tuca Macarena su Radio Latte Miele ci farà ballare tutta l'estate. Lei ormai sono anni che prepara, mette lì, come si dice, no? Su Instagram, sta cucinando tutto l'inverno, poi la hit che viene lanciata proprio in questo periodo per essere suonata in tutte le discoteche estive. Buon fine settimana a tutti, oggi è venerdì 19 giugno, è una settimana e un periodo pieno per i nostri giovani ragazzi che stanno affrontando l'esame di maturità. Come dice il detto, gli esami non finiscono mai, fino a 70 anni, 80 anni, prima o poi ci sarà un esame da affrontare, banalmente anche per chi ha 80 anni oggi, è l'esame di tecnologia, ecco, per cercare di imparare a leggere sul tablet, sul cellulare, utilizzare proprio i percorsi tecnologici che sono un pochino lontani, no? Rispetto alla generazione dalla mia in poi, ecco, mettiamola così. Parliamo di questo oggi perché c'è stato uno stupore generale ieri, no? C'è stato l'esame di maturità, la prova scritta, che ha riservato questa grande sorpresa per migliaia di candidati. In base al monitoraggio delle tendenze online e ai sondaggi del Toto Tema, che esiste fin da 70 anni, già da decenni e decenni fa c'era questo Toto Tema, cioè chissà quali tracce ci capiteranno, l'intelligenza artificiale, ebbene sì, era considerata in assoluto l'argomento d'attualità più probabile e atteso dai maturandi. Praticamente tutti gli studenti si aspettavano una traccia incentrata proprio sull'impatto delle chatbot, della tecnologia, degli algoritmi all'interno della società moderna, ma non c'è stato. Noi la domanda che ci facciamo oggi è lecita e anche inquietante, ma secondo voi la stiamo sottovalutando questa ascesa dell'AI, oppure è un'evoluzione normale che se ci sostituirà in alcuni campi sarà normale? Dite la vostra, dai, 335 787 1910.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
9: Già.
8: E la cucina?
9: Anche.
8: E quanto hai speso?
9: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
8: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
9: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
8: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.

0: Sbar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto, a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Il primo viaggio nel tempo insieme, buon appetito a tutti da Radio Latte e Miele, buon venerdì, partiamo con un immortale Io Vagabondo dei Nomadi dal 1972, poi gli anni 80 suonano, correttore, Cobra.

Chiunque di noi, qualunque età esso abbia, conosce questa cobra di Donatella Rettore, 1980. Buon venerdì a tutti da Radio Latte e Miele, protagonista delle nostre giornate, la musica italiana. Però ci piace a noi conduttori anche disquisire con voi. Oggi nelle mie due ore e mezza parliamo di intelligenza artificiale. Abbiamo parlato, no? Abbiamo detto, c'è quasi una sostituzione del 50% delle mansioni tra lavoro e casa. Vi spaventa questa situazione oppure è comoda e quindi facciamo finta di niente? L'Italia, va detto, che in questo argomento di AI si vanta una posizione all'avanguardia a livello legale. È stato infatti il primo paese nell'Unione Europea a dotarsi di una normativa quadro nazionale, cioè la legge 132 del 2025, per affiancare e implementare i principi del regolamento europeo che si chiama AI Act. A differenza di molti stati globali che si affidano ancora a linee guida un po' più generiche o a interventi settoriali e tra l'altro neanche così costanti, l'ordinamento italiano si è distinto per un rigido approccio antropocentrico. La legge introduce delle tutele stringenti innanzitutto per i minori, stabilisce che le decisioni automatizzate non possono sostituire le responsabilità umane nei posti di lavoro o nella sanità e prevede delle sanzioni penali specifiche contro i reati informatici legati a sistemi generativi. Per vigilare sulla trasparenza di tutto questo e contrastare anche dei bias discriminatori, la governance nazionale è stata ufficialmente affidata alla CN. Quindi l'Italia comunque legalmente e burocraticamente si è portata un pochino avanti. Noi la facciamo un po' più facile a livello proprio pratico. Vi spaventa questa sostituzione potenziale della tecnologia nei confronti dell'uomo oppure no? Continuiamo il nostro viaggio nel tempo. Suona il 1991 con Gatto Panceri. Tienimi

0: qualunque posto fuori o dentro di te. Gatto Panceri nel nostro viaggio nel tempo in questo venerdì che sembra un venerdì, sì, perché dovrebbe sembrare un altro giorno. Sta partendo il fine settimana, abbiamo tenuto duro dai questi giorni, sta arrivando tra l'altro anche l'estate, è arrivato un caldo, è piombato un caldo soprattutto qui al nord, veramente inquietante, anche se leggendo le previsioni anche il centro non si possono lamentare per l'estate. Giochiamo, vai!
1: Ci nascondiamo.
2: Ci
1: nascondiamo.
0: Però è estate, è giusto, ci lamentiamo, cambiamento climatico. È d'estate, deve far caldo, ragazzi. È arrivato il momento del recap. Questa settimana abbiamo giocato col Ci nascondiamo come da tutto l'anno. Ricordo che la prossima sarà l'ultima settimana. Un indizio al giorno per capire dove mi son celato. Oggi verrà estratto il nome dell'omaggiato che si porterà a casa i nostri gadget. Mi sono andato a nascondere dentro un qualcosa che esiste solo se nessuno lo nomina. Nel momento esatto in cui viene pronunciato il suo nome, svanisce all'istante. La saggezza popolare sostiene che sia d'oro, specialmente quando intorno c'è troppo rumore. Non è una semplice assenza di suoni. Per i grandi compositori è la nota fondamentale che dà ritmo e valore a tutte le altre. È la regola d'oro richiesta nei corridoi delle biblioteche, nei musei e nelle sale da gioco degli scacchi. Vi ho detto ieri, viene spesso associato al consenso, tanto che un famoso detto popolare afferma che chi lo mantiene in realtà sta acconsentendo. Ultima opportunità, ragazzi, scrivete dove mi sono andato a nascondere al 335-787-1910 alla fine della seconda ora il nome dell'omaggiato di questa settimana.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.

0: la musica non c'è, lui è Coez dal 2017. Questa è la fine della prima ora dell'Indiano di oggi. Buon venerdì, un ottimo venerdì, eh? Vedo che qualcuno già se ne sta andando dalle città per cercare di trovare un pochino di ristoro fresco in montagna o magari dentro l'acqua al mare o in piscina. Questo è uno spazio in cui non sempre parliamo di calcio, però oggi vorrei farlo perché se n'è andata una figura simbolo degli anni 90 per chi ha seguito il calcio e per chi lo segue ancora. Igor Protti ci ha lasciati a 58 anni, rimane comunque un'icona indiscussa del calcio italiano, amato per il suo legame viscerale con piazze passionali, molto passionali, che meriterebbero molto di più, come Messina, Bari e Livorno, non sono in Serie A da un po' di tempo. Lui li ha resi orgogliosi a suon di gol, capace di segnare proprio in ogni categoria, attaccante che ha scritto una pagina memorabile della stagione 95-96 in cui fu capocannoniere. E il pensiero, insomma, dai, per un personaggio che è probabilmente simbolo, no, di resistenza e di resilienza ad una malattia che purtroppo l'ha portato via troppo giovane. Per quanto riguarda il calcio, il mondiale dall'altra parte del mondo, nella notte il Canada ha battuto 6-0 il Qatar con una tripletta di un calciatore abbastanza criticato dagli juventini quest'anno, Jonathan David. E il Messico ha raggiunto i 6 punti, quindi ormai è qualificato, battendo 1-0 la Repubblica di Corea. Ieri sera invece abbiamo potuto vedere nella nostra prima serata la Svizzera che ha battuto 4-1 la Bosnia. Al posto della Bosnia potevamo esserci noi, ma magari oggi staremmo qua a parlare di una figuraccia, quindi quasi quasi meglio così.
1: Su Radio Materiale,
2: l'Indiano.

0: ti voglio sempre così.
1: Abbiamo terminato insieme la prima ora, vi ricordo di portare Radio Latte e Miele sempre con voi scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita.

0: 13:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Pinguini tattici nucleari ad aprire la seconda ora. Sorry, scusa, lo siento. Ok, salute e benessere adesso. Questa è Radio Latte e Miele, vostra compagna fedele ogni giorno.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. La linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Negli ultimi mesi, scrollando i feed di TikTok e Instagram, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in un nuovo rituale di benessere: bere un bicchiere di acqua tiepida con un pizzico di zafferano e talvolta un goccio di limone e miele, rigorosamente a digiuno. I sostenitori di questa pratica promettono miracoli: pancia piatta, umore alle stelle, pelle radiosa e un boost immediato al metabolismo. Ma quanto c'è di vero e cosa succede realmente al nostro corpo quando assumiamo l'oro rosso in questo modo? Abbiamo analizzato gli studi scientifici per capire se si tratta di una reale svolta medica o dell'ennesima tendenza passeggera. Allora, sicuramente lo zafferano non è solo la spezia più gustosa al mondo, ma è anche un concentrato di composti bioattivi eccezionali. La ricerca medica si è concentrata a lungo sui suoi quattro componenti principali: crocin e crocetin, che sono i carotenoidi responsabili del tipico colore giallo, potenti antiossidanti; la picrocrocina, che conferisce il gusto amaro e stimola la digestione; e il safranale, che è il composto volatile che dona l'aroma, ampiamente studiato per i suoi effetti sul sistema nervoso. A differenza di altri trend social privi di fondamento, come i beveroni detox, lo zafferano vanta una solida letteratura scientifica. Ecco cosa è emerso dagli studi clinici: un potente alleato contro l'ansia e la depressione lieve. Diversi studi clinici controllati hanno dimostrato che l'estratto di zafferano agisce in modo simile ad alcuni farmaci antidepressivi leggeri. Una meta-analisi pubblicata sul Journal of Ethnopharmacology ha confermato che lo zafferano è significativamente più efficace del placebo nel migliorare il tono dell'umore, poiché aiuta a regolare i livelli di neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina, contrasto alla fame nervosa e gestione del peso. Se i social promettono che l'acqua e zafferano brucia i grassi, la realtà medica è leggermente diversa ma altrettanto interessante. Uno studio pubblicato su Nutrition Research ha rivelato che l'assunzione di zafferano aumenta il senso di sazietà e riduce significativamente la frequenza degli spuntini fuori pasto, aiutando indirettamente la perdita di peso agendo sulla fame emotiva. Effetto antiossidante e antinfiammatorio: grazie all'alto contenuto di crocina, lo zafferano contrasta lo stress ossidativo e l'infiammazione cellulare, fattori chiave nell'invecchiamento precoce e nello sviluppo di malattie croniche. Quindi, il verdetto medico cos'è? Ha senso berlo in un bicchiere d'acqua? La modalità di assunzione caldeggiata dal social ha senso dal punto di vista medico? La risposta breve è sì, ma con importanti precisazioni terapeutiche. 1. La biodisponibilità. I principi attivi dello zafferano, in particolare la crocina, sono idrosolubili, quindi questo significa che infondere gli stimmi in acqua calda, lasciandoli in infusione per almeno 10-15 minuti, permette effettivamente l'estrazione dei composti benefici. E poi c'è l'effetto idratazione. Il problema è che per avere gli effetti che vi ho raccontato servirebbero ogni giorno, come dire, 15-20 stimmi al giorno, e vi costerebbe una fortuna. Quindi, se proprio volete utilizzare i benefici dello zafferano, la cosa migliore è farlo attraverso gli integratori, perché mettere pochi stimmi nell'acqua tiepida praticamente non fa nulla. Grazie per essere stati con noi.
5: Tu chiamale se vuoi emozioni.
6: Latte miele.
7: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
6: Latte miele.
8: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
3: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

Ed eccola qui un'altra hit bellissima, i The Colors con Serena Brancale, Merck & Cremont, si chiama Partenope. Apriamo così la seconda ora di oggi. Buon venerdì a tutti, parliamo di intelligenza artificiale. Siamo partiti dal fatto che tutti i giovani e anche meno giovani si siano stupiti che nelle tracce dello scritto dell'esame di maturità l'intelligenza artificiale non c'era, però c'è nelle vite di tutti noi. Ci stiamo chiedendo se è giusto questa sostituzione più o meno del 40% delle mansioni, sia al lavoro ma anche nella vita normale di tutti i giorni a casa, no? E però c'è una cosa che stupisce ancora di più: sembra che l'intelligenza artificiale ci stia rubando anche il mestiere di comici, perché sembra che faccia molto ridere. C'è un recente studio scientifico che è stata condotta dalla University of Southern California, ha dimostrato che ChatGPT è ufficialmente più simpatica di noi. Vabbè, dipende, dai, io mi reputo più simpatico di un chatbot, dai, scusa. Questi ricercatori hanno chiesto a un gruppo di partecipanti, dipende a chi chiedi, insomma, di valutare diverse freddure o battute senza svelarne l'autore. Il risultato è stato incredibile, perché il 70% delle persone ha preferito l'ironia generata dall'algoritmo rispetto a quella scritta dagli esseri umani. Quindi la AI si è rivelata persino più abile nel reinterpretare i titoli di notizie in chiave satirica. Quindi manderemo a fare la stand-up comedian qualche cellulare prima o poi, qualche tablet lo mettiamo sul tavolo, su una sedia o dove volete, su un palcoscenico. È incredibile, ragazzi, il futuro che ci aspetta, però mi incuriosisce. C'è Brescia adesso, un'altra hit, si chiama Da Dio.

0: Mi piace molto Brescia, non è una novità, dai, questo ve lo dico spesso, è uno dei giovani che apprezzo di più. La sua ultima canzone si chiama proprio così, D'addio. Siamo nella seconda ora dell'Indiano, buon venerdì a tutti. E a proposito di stare d'addio, di ascoltare un concerto veramente molto bello, vi parlo dei Dirotta Succuba perché si accende con loro l'estate del funk e del pop. Tornano a farci ballare, a farci muovere con la loro musica. Attraverso il loro tour si chiama Into the Groove, viaggio musicale travolgente dove un sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova. Ci sono i loro grandi successi e anche gli ultimi lavori. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. I Dirotta Succuba saranno il 20 giugno, quindi domani ci siamo alla Mezzia Terme, il 14 luglio ad Arzachena in Sardegna e il 18 luglio a Marciano in provincia di Grosseto.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot. Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artista

0: o Parco Comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Benvenuti, questa è Radio Latte e Miele. Ogni ora noi celebriamo la nostra amata musica italiana. Allacciamo le cinture e partiamo con i viaggi nel tempo attraverso i decenni. Iniziamo con gli anni 70, c'è Marcella con Io domani. Buon venerdì a tutti.

In questo viaggio nel tempo straordinario, gli anni 80 sono stati affidati a lei, Anna Oxa, che cantava proprio a lei. Buon venerdì a tutti, vi sto chiedendo e ci stiamo chiedendo se l'intelligenza artificiale e questa sostituzione rapida di tante mansioni può essere considerata preoccupante oppure semplicemente comoda. È intervenuto Piero, che fa un'analisi molto attenta e accurata. Mi dice: probabilmente la stiamo sottovalutando, ma non nel senso fantascientifico del termine, più nel senso pratico. Cioè tendiamo a vedere l'IA come uno strumento utile oggi senza considerare quanto velocemente stia cambiando il modo in cui lavoriamo, progettiamo e prendiamo decisioni. Il punto non è se pensa come noi, ma quanto rapidamente sta diventando parte invisibile dei sistemi che usiamo quotidianamente, un po' come l'elettricità, non la noti ma muove quasi tutto. Soprattutto non sappiamo di preciso in che mani andrà, potrebbe essere fantastico oppure distopico. Questo è veramente interessante. Dite la vostra, 335 787 1910. Gli anni 90 con De Gregori.

Una perla di Francesco De Gregori, Il bandito e il campione. Era il 1993, siamo dentro il nostro viaggio nel tempo. Fra pochissimo suoniamo i 2000 e anche il nome dell'omaggiato, il penultimo della stagione del Cinascondiano. Ma il 19 giugno del 1910 successe una cosa veramente speciale. Eccolo qui l'omaggio dall'almanacco. Nasceva ufficialmente la prima festa del papà nello stato di Washington. L'idea fu di Sonora Smart Dodd, una donna cresciuta amorevolmente da un padre single, veterano della guerra di secessione, rimasto vedovo con 6 figli da accudire. Era desiderosa di tributargli un ringraziamento speciale e Sonora propose una celebrazione speculare alla festa della mamma. Quella del papà non c'era ancora, l'ha creata lei. La scelta iniziale cadde sul mese di giugno, proprio per coincidere con il compleanno dell'amato papà. Quella che era nata come iniziativa locale e intima si diffuse poi rapidamente in tutti gli Stati Uniti, fino a diventare decenni dopo una ricorrenza internazionale. Quindi oggi ricordiamo quel giorno come il momento in cui l'amore paterno ottenne finalmente il suo primo storico riconoscimento sociale. Quindi poi ovviamente la festa di San Giuseppe è stata associata alla festa del papà, ma oggi, che era il 19 giugno 1910, questo almanacco, dai, è speciale a tutti gli amati papà.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
2: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Nel 2008 Raff lo cantava forte e chiaro: non è mai un errore quando si ama, non si sbaglia mai. Fine della seconda ora dell'Indiano, come promesso giochiamo, ultima volta della settimana.
1: Ci nascondiamo.
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: E c'è verdetto, perché la nostra redazione ha fatto il suo dovere, ha estratto il nome dell'omaggiato o omaggiata della settimana. Mi ero andato a nascondere lunedì all'interno di un qualcosa che esiste solo se nessuno lo nomina. Nel momento esatto in cui viene pronunciato il suo nome svanisce all'istante. Non è una semplice assenza di suoni. Per i grandi compositori è una nota fondamentale che dà ritmo. La famosa pausa, no? Sullo spartito, sul pentagramma. È la regola d'oro richiesta nei corridoi delle biblioteche, nei musei e nelle sale da gioco degli scacchi. Viene spesso associato al consenso. Che cosa poteva essere se non il silenzio? Ebbene, dai, dal bussolotto è stato estratto il nome di Veronica da Napoli, che ha indovinato il silenzio. Al 335-787-1910 vi ricordo che potete giocare ancora la prossima settimana, quindi tenete duro. Cara Veronica, utilizza i nostri gadget, sfoggiali, sono dei gadget bellissimi di Radio Latte e Miele ovunque andrai, al mare, in montagna o in campagna.
2: Su Radio Latte e Miele,
3: l'Indiano.

0: E d'altronde loro lo sono, due superstar. Tiziano Ferro con Giorgia, Superate le due con loro, inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano. Fra poco, a proposito di intelligenza artificiale, scendiamo da un cloud e passiamo al mondo reale. Parliamo di un'applicazione creata apposta per i gatti.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Amore, ma il soggiorno è nuovo?
7: Già.
6: E la cucina?
7: Anche.
6: E quanto hai speso?
7: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
6: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
7: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
6: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
8: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
2: Latte miele. Latte miele.
3: Che amica sei.
4: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: domenica.
1: Buona domenica con Safe, anche se è venerdì, però ci stiamo apprestando ad iniziare un ottimo weekend. Weekend che poi dà inizio all'estate, perciò Radio Latte e Miele c'era d'inverno, c'è in primavera e ci sarà anche per tutta questa estate. La nostra bella musica, i nostri argomenti, cerchiamo di alleggerire, di consolarvi anche mentre siete in città a lavorare con il caldo e magari qualche amico o qualche parente vi fa un pochino ingelosire, no? Con le foto dal mare. Abbiamo detto del rapporto tra intelligenza artificiale e i gatti, ma che cosa mai avrò voluto dire? È stata creata un'applicazione, si chiama Cat Paint Detector, che è rivoluzionaria. Praticamente, analizzando le foto dei baffi, orecchie e palpebre dei felini, l'algoritmo capisce se provano dolore con un'affidabilità superiore al 90%. È una vera svolta per i proprietari ansiosi, anche perché il gatto non sempre fa capire quando ha del malessere oppure no. Vedi, quindi questa intelligenza artificiale, l'algoritmo, la tecnologia che da virtuale, quindi dal cloud, dalle nuvole, scende fino alle strade. Le assurdità tecnologiche però non finiscono qui. Per gli umani più stressati arrivano addirittura i materassi intelligenti che sono dotati di AI. Questi letti high-tech cambiano consistenza, addirittura densità e altezza in tempo reale a seconda di come vi muovete mentre dormite. È pazzesco, però questa cosa dovrei provarla, visto che ho un problema di cervicalgia abbastanza rilevante. Insomma, dai, tra felini monitorati, materassi semoventi, il futuro è sicuramente più strano, ma molto comodo. Questa comodità vi spaventa oppure è una sostituzione lecita delle mansioni tra lavoro e vita quotidiana? Io vi offro una novità. Non dovrei, non dovresti. Renga, Giusy Ferreri.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Non dovrei, non dovresti, loro erano Francesco Renga con Giusy Ferreri. E da questa base si denota che l'indiano è finito per oggi. Ci si sente lunedì per l'ultima settimana, poi ci scombiniamo un po' nel palinsesto, noi conduttori giriamo nei due mesi estivi. E questo ovviamente sarà tutto nero su bianco sui nostri social. Seguite Radio Latte e Miele per tutte le novità. Ci saranno novità di palinsesto, le nuove entrate per quanto riguarda le hit estive. E questa è proprio la stagione perfetta per far uscire le nuove canzoni. Il pomeriggio di Radio Latte Miele in buone mani, perché tra poco il timone passa a Matteo Osso. Come detto, dai, l'indiano torna lunedì su Radio Latte Miele da mezzogiorno alle 2:30. Ciao, buon weekend.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
1: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
0: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
2: Pansoleani, Loredana Bertè.
5: Per i tuoi occhi.
2: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Ci siamo, Matteo Osso, abemus os pomeriggium. Che cosa ho detto?
7: Stiamo settando delle aspettative un filo alte. De Dola, vai e lasciami da solo che
6: sì,
7: io
6: vado.
7: Così li deludo io, questi ascoltatori.
6: Ciao, Matteo.

Nuovo Swing, Enrico Ruggeri, 1984 su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di venerdì, di nuovo insieme. È arrivato il momento di, come sempre, darvi un attimo il resoconto di quello che è successo in queste ultime ore. Ovviamente la fa da padrone. Ci sono una serie di notizie che arrivano anche dalle scenari internazionali. Durante la nostra puntata insieme andremo anche in quella direzione, ma è giusto cominciare dall'evento di sport, visto che tradizionalmente questo spazio è dedicato molto allo sport, e l'evento di sport per eccellenza in questo momento sono i mondiali. Cosa è successo? Il 18 di giugno, ovviamente, cioè la notte che ci siamo appena lasciati alle spalle, la fase a gironi dei mondiali ha regalato gol e verdetti importanti per la seconda giornata dei gruppi A e B, oltre alla chiusura dei primi match per i gruppi K e L. Cominciamo dal gruppo B, Canada-Qatar, che penso sia stata la una delle partite più attese sicuramente, ma anche quella che poi ha generato anche molto, molto chiacchiericcio, se ne è parlato e se ne parla un sacco. Finisce 6-0 a favore del Canada. I padroni di casa del Canada travolgono letteralmente il Qatar. Siamo a Vancouver, la prestazione monumentale è quella di Jonathan David, che è un attaccante della Juventus, che è autore di una tripletta al 29esimo, al terzo e al 90esimo, per cui siamo, insomma, nell'ambito del fuoriclasse. Ma è successo qualcosa durante questa partita che è entrata anche nella cronaca, oltre che nello sport. State con noi.

0: Sono Andrea Miele, cioè Jovanotti con Bella, che torna dagli anni 90, 1997, e noi abbiamo lasciato in sospeso una partita, la partita del gruppo B, una delle partite più nell'occhio del ciclone. Perché? Perché si disputava il match tra Canada e Qatar, perché è finita 6-0 per il Canada, con tra l'altro anche un autogol, ma soprattutto perché ci sono state due espulsioni. Il Qatar ha chiuso la partita in 9 uomini per le espulsioni dirette di Ahmed e Madibo. In particolare quest'ultimo, Madibo, è stato espulso a causa dell'intervento sul centrocampista Koné, che è un centrocampista di 24 anni che gioca nel Sassuolo e che ha lasciato il campo tra gli applausi del pubblico, perché l'intervento falloso di Madibo è stato tale che gli ha procurato la frattura di una gamba. Quindi chiaramente io personalmente non ho problemi a credere alla buona fede di Madibo quando dice: io non ho assolutamente avuto alcuna intenzione di procurargli un danno così importante. E ciò non toglie che la cosa sia successa. Il centrocampista Ismaël Koné è stato operato nella notte per la frattura. Abbiamo una dichiarazione di Steven Eustachio che dice: ho visto la sua gamba, ho visto qualcosa che non era a posto. Se vedete, cercate su YouTube le immagini della partita, si vede che proprio c'è una gamba che ha una frattura scomposta, e chiaramente è stato immediatamente portato in ospedale, dove è stato sottoposto a questo intervento. Facciamo i migliori auguri a questo ragazzo così giovane, che dovrà sicuramente affrontare una lunga fase di fisioterapia per tornare a giocare anche nelle file del Sassuolo.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

Maledetto ciao è la voce di Gianna Nannini 2009 per questo pezzo che confesso avevo morbidamente lasciato cadere nel dimenticatoio. Non mi ricordavo di questa deriva un po' afro. Sempre molto bella la voce di Gianna Nannini, sempre molto potente. Contorniamo al calcio e ai mondiali che hanno visto durante la notte, dalla serata alla notte nostra italiana. Vi ricordo che i mondiali si stanno disputando in America, nel continente americano, in particolare tra Messico, Canada e Stati Uniti, essendo un mondiale diffuso, e quindi il fuso orario inevitabilmente li porta in scena in momenti in cui per noi è già molto tardi. Andiamo al gruppo A dopo aver visto, scusatemi, devo finire il gruppo B, perché il gruppo B ha visto anche la partita tra due squadre che in qualche misura entrambe sono collegate all'Italia. Una è la Svizzera, sono vicini di casa, e l'altra è Bosnia ed Erzegovina, che è la squadra che ci ha battuto durante le partite che davano poi diritto ad accedere alla partecipazione ai mondiali, e che quindi in qualche modo molti italiani pensano abbia preso il posto dell'Italia. Svizzera Bosnia e Erzegovina è finita 4-1 a favore della Svizzera. Siamo a Los Angeles e la Svizzera proprio cala al poker, si prende 3 punti pesantissimi. Non c'è stato gioco da parte degli avversari, il gioco è stato a senso unico per gli elvetici, che sono stati anche facilitati dal cartellino rosso sventolato ai danni del difensore bosniaco all'80° minuto. Devo dire che fino ad ora questi mondiali hanno visto molti cartellini rossi. Continuiamo a darvi conto anche delle altre partite su Radio Latte Miele. State con noi.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Qui piangono tutti, Giulia insieme a 13 Pietro su Radio Latte Miele, e noi non piangiamo in realtà perché insomma stiamo parlando di calcio in questo pomeriggio insieme, perché benché io non ci capisca assolutamente una cica frusta, questa è una cosa che abbiamo acclarato e che io davanti alla quale non mi sottraggo, perché non sono mai stato appassionato di calcio, non mi è mai interessato, però è un fatto di costume, è un fatto certamente che appartiene ai nostri giorni e quindi è importante darvene conto. Abbiamo raccontato quello che è successo nel gruppo B, dove c'erano due partite importanti che per noi erano particolarmente significative. Continuiamo con il gruppo A, che vede protagonista la Repubblica Ceca contro il Sudafrica. È finita 1-1, siamo ad Atlanta e la partita finisce in parità. Era una sfida da dentro o fuori tra i due nazionali, che avevano perso all'esordio. Un punto a testa che muove la classifica, ma lascia aperto ogni scenario per l'ultima giornata, quindi ancora è possibile tutto per queste due compagini. Poi invece l'atteso big match del girone, che è quello tra Messico e Corea del Sud, è andato in scena nella notte italiana alle 3. Siamo già nel 19 di giugno, ma siamo nella notte, insomma, tutti noi, almeno io sì, dormivo saporitamente, oramai c'ho l'età dei datteri, cosa volete che faccia? Mi viene la cicagna alle 9:30 di sera, che mi sembra, al confronto mia nonna alla mia età, penso che fosse tipo Lady Gaga. Comunque, il match tra Messico e Corea del Sud è terminato con il risultato di 1-0 a favore del Messico.
1: Quando ci fa sentire

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Sostieni con Riscimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscimpi.org.
3: Riscimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio

0: Ilva, via Carapelle, chilometro 1.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
0: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
3: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
7: Latte miele.
8: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
7: Latte miele.
9: Ti bacio ancora mentre dormi.
10: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

Cabana alla voce di Rama, protagonista anche di una serie di date molto impegnative, tra cui lo stadio di San Siro qui a Milano, che sicuramente lo vedrà protagonista, molto amato. Riempire uno stadio, ragazzi, è un'ambizione non da poco, eppure lui ci riesce, giustamente, perché ha tantissimi fan che lo seguono. E noi invece continuiamo a fare un po' il punto di quello che succede sui campi sportivi dal punto di vista del calcio. I mondiali che stanno andando avanti e più o meno fino ai primi di luglio continueranno a tenere banco. E faccio un passo ancora più indietro, la notte che le prime ore della mattinata del 18 di giugno, quindi stiamo parlando di un po' più di 24 ore fa, si sono giocate anche le ultime due sfide valevoli per il primo turno dei gironi gruppo L e gruppo K. Per il gruppo L, Ghana-Panama, con la vittoria del Ghana, che è stata giocata, partita che è stata giocata a Toronto, e invece a Città del Messico è stata giocata la finale decisiva per il gruppo K tra Uzbekistan e Colombia, che ha visto trionfare la Colombia con 3 gol contro 1. Questa sera invece alle 21 orario italiano va in onda Stati Uniti-Australia. Siamo a Seattle ed è la sfida tra le prime due posizioni del gruppo D, mentre invece a mezzanotte ci sarà la partita tra Scozia e Marocco dallo stadio di Boston, e la Scozia tenterà il punteggio pieno per arrivare in solitaria nel gruppo C.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Latte e Miele, se ne sarà bevuta parecchia di quella bibita sugli spalti delle partite del mondiale che si stanno disputando dall'altra parte del mondo tra Messico, Canada e Stati Uniti. Abbiamo già visto come questa sera sicuramente moltissimi dei nostri connazionali saranno sintonizzati sulle varie piattaforme e sulle varie, diciamo, emittenti che daranno la partita tra Stati Uniti e Australia. Si gioca a Seattle ed è la sfida tra le prime due posizioni del gruppo D, quindi anche questo è un punto importante. Ma ci sono altre partite che succederanno questa notte. Andiamo a Philadelphia, dove si disputerà la partita tra Brasile e Haiti. Il Brasile un po' ci appartiene perché Carlo Ancelotti, che è uno delle nostre grandi glorie nazionali del calcio, è l'allenatore di questa squadra ed è quindi è per quello che raccoglie molto affetto e molto seguito dal punto di vista del tifo italiano, anche perché lo sappiamo molto bene, la nazionale italiana ha fatto una figura talmente barbina che non ha potuto neanche fare cucù e bussare alla porta per entrare ai mondiali per, mi pare, la terza volta di seguito. Insomma, è un sacco di tempo che non andiamo a giocare i mondiali. Ancelotti vorrebbe i 3 punti dopo il pareggio all'esordio contro il Marocco, staremo a vedere, in bocca al lupo anche a lui. E invece alle 5 di mattina ci sarà dallo stadio di San Francisco nella Bay Area, Santa Clara, la partita tra Turchia e Paraguay. La squadra turca, allenata da Montella, tenta di migliorarsi dopo la sconfitta contro l'Australia. Una nota a margine: sappiate che il Paraguay è vestito da uno stilista italiano, Carlo Pignatelli, nelle occasioni ufficiali i completi eleganti sono firmati e sono italiani.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: E su Radio Latte e Miele, chiusa la parentesi del calcio, andiamo indietro nel tempo. Caterina Caselli ci aspetta nel 1968 con Insieme a te non ci sto più. E poi torniamo al 1980 con Il grande Vasco, Colpa d'Alfredo.

colpa d'Alfredo, la voce è quella di Vasco Rossi, ma che ve lo dico a fare? Siamo negli anni 80, nel 1980 per la precisione, questa è Radio Latte Miele e siamo in questo pomeriggio di venerdì in cui vi ho dato prova di grandissima capacità di riassunto calcistico, caro il mio ascoltatore e o la mia ascoltatrice, so che siete rimasti a bocca aperta. In realtà devo dire grazie a Danila Cappelletti che dalla redazione mi ha preparato le notizie scritte con piglio impeccabile, e se mi sono cavato fuori dal rovo è per merito suo. Grazie Dani. Allora continuiamo insieme, a questo punto però ci spostiamo, non abbiamo più nulla di nessun aggiornamento dal mondo dello sport, andrei su cronaca internazionale, politica internazionale. C'è uno scontro in atto tra il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Trump. Perché? Perché loro si sono incontrati per il G7 con questo vertice in cui ci sono state, insomma, chiaramente discussioni anche molto importanti, in calce e in seguito a questo G7 Trump ha dichiarato polemicamente, leggo un virgolettato: Meloni mi ha implorato per una foto, mi ha fatto pena. Ora, adesso tra poco vi racconto anche qual è stata la replica, vi associo, insomma, qual è lo stato dell'opera. Mi sembra che qualunque sia la situazione sia veramente poco opportuno e anche maleducato rivolgersi ad un premier internazionale e ad una signora in questi termini. Per gli aggiornamenti e quello che ha da seguire state con noi.

0: pezzone del 1993 883 con Come mai su Radio Latte e Miele. Abbiamo lasciato in sospeso una questione, devo dire, umanamente sgradevole. Al di là delle posizioni politiche o delle simpatie personali, è veramente sgradevole sentire un uomo che si rivolge ad un suo omologo, e in questo caso anche una signora, dicendo mi ha fatto pena. Lo trovo veramente disdicevole e maleducato. Detto questo, ovviamente Meloni non si è fatta indietro, ha risposto con un video via social e replicando in maniera molto ferma e molto dura, e mi sembra più che giusto in questo caso farlo, mentre il ministro degli esteri Tajani ha immediatamente annullato la sua imminente visita ufficiale a Miami in segno di protesta. Quindi c'è una tensione dal punto di vista diplomatico in atto tra Stati Uniti e Italia, un'alleanza che sembrava molto solidamente cementata, sembrava che insomma per un certo periodo avevamo avuto l'impressione che ci fosse una grande comunione di intenti tra le due teste di queste due nazioni. Evidentemente almeno una delle due non è così, diciamo, stabile nelle proprie opinioni, mettiamolo in questo modo. L'abbiamo visto anche con tariffs, come si dice, con i dazi, no? Che un giorno sono al 10, il giorno dopo al 100, dopo il 40, poi li tolgo, poi li metto. Mi sembra che l'affidabilità sia l'elemento più importante e anche quello più clamorosamente mancante. Sto parlando ovviamente del lato americano. Con le notizie, scusate, mi è andato di traverso la saliva. Con le notizie del giorno continuiamo tra poco, intanto musica su Radio Latte Miele.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Malta, sabato 5 settembre torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte e Miele è media partner di questo evento unico e ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

abissale e la voce di Tananai, che salutiamo, grande amico di Radio Latte Miele, è venuto tante volte a trovarci. Ciao Alberto, e noi continuiamo a parlare di quello che succede intorno a noi. Lasciamo la tensione diplomatica tra l'Italia e gli Stati Uniti e rimaniamo però in tema internazionale, perché ci sono aggiornamenti sui negoziati formali tra l'USA e l'Iran, tra gli Stati Uniti e l'Iran, che si sarebbero dovuti tenere in Svizzera. L'antefatto è stata firmata a Versailles un memorandum d'intesa elettronicamente da parte del presidente Trump durante una cena insieme al presidente Macron, e che corrispondeva al concordare di determinate condizioni con Teheran. Una delle condizioni di questo memorandum d'intesa, che avrebbe poi dovuto svilupparsi in incontri per scendere nel dettaglio e regolamentare una nuova forma di pace, nella speranza che questo capitolo della guerra in Medio Oriente possa veramente passare oltre, era che il Libano non avrebbe più dovuto essere oggetto di attacchi da parte di nessuno, sostanzialmente, o delle potenze collegate al mondo degli Stati Uniti. Chiaro riferimento a Israele e al fatto che c'era questa solidarietà, questa comunione di intenti tra Israele e Stati Uniti. Risultato: nonostante questo impegno preso da Trump, e nonostante Trump abbia anche parlato con Netanyahu probabilmente nell'intenzione di spiegare l'importanza di attenersi a questi accordi per raggiungere un punto d'intesa, Netanyahu ha comunque bombardato il Libano. Quindi sono stati sospesi a tempo indeterminato i negoziati USA-Iran che si sarebbero dovuti tenere in Svizzera.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele, mentre noi continuiamo a raccontare che succede intorno a noi, abbiamo visto un po' di cronaca internazionale, un po' di cose che chiaramente si riflettono anche sulle nostre vite quotidiane. Una delle conseguenze, per esempio, di questo memorandum d'intesa che è stato firmato è stata la riattivazione dello Stretto di Hormuz, che è sicuramente una buona notizia dal punto di vista dell'economia internazionale, perché di lì passano la gran parte delle petrolie. E questo ovviamente, questo sciogliersi della tensione, quindi la possibilità di transitare senza problemi per quella parte, quel punto particolare.

0: centesimi in più, e quando invece scende bisogna aspettare dei giorni, e non è detto nemmeno che poi quando scende scenda esattamente della stessa misura in cui sarebbe salito se fosse stata la cosa andata a parti inverse. Mi rendo conto che sono polemico e anche un pochettino noioso, ma se mi volete bene state con me.
1: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Gelosa, cara amica mia, io ti capisco veramente.
7: Latte e miele. Latte e miele.
8: Che amica sei,
2: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.
9: Eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto, non so.

poesia, la voce di Sal Da Vinci in questa estate che lo vede grande protagonista con successi che si susseguono. Devo dire che lui è stato molto onesto quando a Sanremo ha vinto, anche con una certa sorpresa, dicendo a me quando mi ricapita, perché il ragazzo che è arrivato secondo, Saif, è stato, come dire, è stato chiaramente, qualcuno ha detto poteva essere l'occasione per un giovane per emergere, è stata una bella occasione. Saif, devo dire, è stato molto soddisfatto del suo secondo posto, che mi pare che sia un bel traguardo, ma Sal Da Vinci ha detto ho capito, è vero, è bravo, probabilmente meritava sicuramente, però parliamoci chiaro, io ho più di 50 anni suonati, a me quando mi ricapita un'occasione del genere? Lui ne ha 20, ha tutta una vita davanti, se è bravo così come sembra essere non mancheranno le soddisfazioni, quindi e lo senti, essendo io un ultra cinquantenne oramai chiaramente istradato sulla via del declino fisico e cognitivo, quindi oramai sono un rottame, presto mi troverete in una, vedrete le isole ecologiche, vedrete la mia foto in una delle isole ecologiche con un sotto un cestone in cui buttare eventualmente i vostri fidanzati, mariti, insomma quelli che oramai non servono più di tanto. Vi avrei voluto dare degli aggiornamenti su cose che succedono in Italia, ma ho pensato che aspetto ancora un po', intanto ci mettiamo un po' di musica.

Da Dio e Bresh su Radio Latte Miele. Noi continuiamo invece, dopo le mie, come dire, lamentele da vecchio signore, torno a raccontarvi di cose che sono successe intorno a noi. Andiamo a Brescia, dove la notizia è una notizia di cronaca, purtroppo non una bella notizia, perché c'è stato l'arresto di un uomo di 29 anni, non italiano, ma regolarmente in Italia, che sotto l'effetto di alcol e droga ha aggredito e tentato di strangolare un bambino di 3 anni in un parco giochi pubblico. E il piccolo è stato soccorso, l'aggressore è stato bloccato dalle forze dell'ordine, il piccolo sembra che non abbia, diciamo, non sia destinato a subire delle conseguenze, ma chiaramente grande spavento e da parte della famiglia del piccolino, ma anche da tutte le altre persone presenti nel parco in quel momento che hanno visto questa cosa succedere. Le ragioni di questo comportamento sembrano risiedere tutte nell'abuso di alcol e di droga. Ovviamente adesso parte tutta la macchina delle investigazioni, che speriamo riesca a ricostruire la vicenda e giustamente consegnare alla galera, vogliamo dirlo, questo tizio che, insomma, mi pare che non meriti di stare molto in giro. Rimanendo invece in Italia, emergenza caldo, perché sono arrivati i primi segnali dell'estate, quella torrida. Milano è bollino rosso, si sono registrate temperature fino a 38 gradi che persisteranno fino a metà della prossima settimana, quindi se siete dalle parti di Milano, preparatevi perché qui si suda.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
1: Già.
2: E la cucina?
1: Anche.
2: E quanto hai speso?
1: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
2: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
1: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
2: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Trovalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Allacciate le cinture che partiamo per un viaggio nel tempo. Torniamo indietro al 1972 per incontrare Massimo Ranieri con Erba di casa mia e poi Fiorella Mannoia che per gli anni 80 ci canterà Torneranno gli angeli.

Torneranno gli angeli, Fiorella Mannoia su Radio Latte e Miele in questo pomeriggio caldo. Abbiamo visto che è iniziato il periodo più caldo e che il termometro salirà ancora nei prossimi giorni, fino a metà della prossima settimana, ma insomma del resto è anche un po' la sua stagione. Naturalmente è scontato, ma state attenti, gli orari, le cose che fate, insomma cerchiamo di evitare di metterci nei guai per quanto possiamo, e poi sarà quel che dovrà essere. A proposito di caldo, io ho un ricordo che è legato al mio esame di maturità e al sudore. Io mi ricordo che non c'erano, ovviamente, non, penso che nemmeno adesso nelle scuole, quantomeno nelle scuole pubbliche, non ci siano i condizionatori. Sicuramente quando ho fatto l'esame di maturità io non ce n'erano. Faceva un caldo infernale, l'agitazione dello svolgimento dei temi, sia quello di italiano, io poi avendo fatto un istituto linguistico avevo il tema in tedesco, era tale per cui io mi ricordo che mi sono alzato dalla sedia e avevo praticamente la chiazza sulla sedia, come se mi fossi fatto la pipì. In realtà era il sudore che lentamente era arrivato fin lì. E perché parlo di maturità? Perché sono in corso gli esami di maturità, in particolare la seconda prova, oggi al liceo classico, la traccia di latino che propone un brano tratto dall'Institutione Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, che è un autore che non compariva tra le tracce della maturità dal lontano 2013. Cos'altro succede nelle scuole italiane? Siccome adesso è il momento di mandare una canzone, lo raccontiamo tra poco.

0: E che due voci, amiche e amici di Radio Latte Miele. Scusatemi se poco, ma Riccardo Cocciante e Mina, ma dove li... Io mi immagino quello studio quando erano lì a cantare. Ci saranno state le pareti che tremavano, perché veramente... Amore, 1994, per due grandissimi esponenti della musica italiana. Mentre noi torniamo al volo, alla maturità, vi ho dato conto del liceo classico che vede tornare un autore che non compariva dal 2013, mentre invece al liceo scientifico si parla di matematica. Io non ci capisco niente, era una roba che mi metteva veramente in crisi. Barattavo, mi ricordo, voti altissimi nelle lingue per poi avere un voto, non dico buono, ma insomma appena sufficiente in matematica. Cioè rinunciavo al 10 in tedesco, facevo 7 in tedesco e 6 meno meno in matematica. Liceo scientifico. I ragazzi si confrontano con uno studio di funzione e due problemi principali. Uno riguarda il calcolo delle variazioni del livello delle acque del lago di Bracciano, quindi andiamo sul concreto, mentre i quesiti includono calcoli statistici sui giorni di un torneo di pallavolo ed un gioco da Luna Park. Almeno devo dire apprezzo il fatto che ci siamo un po' allontanati dalla teoria pura e semplice, un po' fine a se stessa, che era un po' il motivo per cui io facevo fatica a rapportarmi con la matematica, perché non capivo cosa mi sarebbe mai servita. E devo essere onesto, ho suonato i 51, ancora devo capirlo, non mi pare che mi sia servita molto. E invece il liceo delle scienze umane, per l'indirizzo economico-sociale e delle scienze umane, la prova affronta il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo contemporaneo. Altro argomento che mi sembra di grande attualità e di grande anche interesse, specialmente per i giovani che devono fare un po' i conti con quello che li aspetta. Cioè oggi io comincio a studiare qualcosa che mi porterà avanti per 5 anni all'università, ma fra 5 anni sarà ancora necessario quello che io ho imparato? Boh. E continuiamo con istituti tecnici e professionali, state con noi.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporale al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artist

0: Parco comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

In Vera Colori, Alessandra Amoroso, siamo arrivati agli ultimi minuti insieme in questo pomeriggio nel quale sto per passare il testimone ai miei amici Simo Rossi e Vaschi con Fin qui tutto bene, che vi accompagneranno poi fino all'ora di cena. Prima però vi do l'ultima frazione, l'ultima tranche di maturità, perché ci siamo lasciati indietro gli istituti tecnici e professionali che hanno per l'indirizzo tecnico. La prova di oggi verte su un caso aziendale di economia aziendale, e invece per il comparto che riguarda la meccanica, meccatronica ed energia, la traccia ministeriale richiede agli studenti la progettazione di elementi meccanici di una frizione. Questo mi fa ricordare che io devo chiamare il mio meccanico, perché ho fatto rifare la testa della macchina, e siccome già la macchina ha 52 anni, vorrei non arrivasse a 104 prima che me la ridiano indietro. E quindi vado a questo punto, anzi rimango ancora insieme qualche minuto insieme a voi per aspettare che arrivino i ragazzi per fare il passaggio delle consegne. Intanto musica.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 16:59.
3: Ed è arrivato il momento più bello di questo pomeriggio, il momento in cui ci lasciamo andare alla qualunque stupidaggine con Simone Rossi e Vaschi, che stanno arrivando per le prossime quante ore? Sette?
4: No.
3: Oggi è venerdì?
4: Sempre tre.
5: Infatti.
4: Tre come ogni settimana.
5: Sì, poi è il numero perfetto, quindi perché poi fin qui
3: siamo
5: tutto bene.
3: Tre.
5: Fin qui tutto bene, quante parole ha? Tre. Quindi... state contando, eh?
3: Quindi,
5: non sono tre.
3: Che
5: non
3: voto
5: sono
3: vi
5: tre
3: date come coppia di conduzione?
4: Una a tre?
3: Da uno a tre.
5: Come la mia professoressa di matematica mi disse: Vasquez, tu al compito hai preso 9 trentesimi, che poi va a vedere era 3, sempre lì.
3: 9 trentesimi. Ed è qui che uno se ne va volentieri.
5: Ah, ok.
3: A far dell'altro.
4: Grazie, prof.
3: Buon lavoro, ciao ragazzi.
4: Ciao, buon weekend.

0: Ciao Simo Rossi.
1: Come stai Vaschi?
2: Bene, bene, bene. Sei contento che non ci sono, che ci sono due giorni dopo rispetto al tuo più grande incubo? Venerdì 17. No, è venerdì 19. Per due giorni ce la siamo scampata.
1: L'abbiamo già affrontato il giorno della settimana.
2: Vabbè,
1: con quel numero.
2: Dirlo,
1: mercoledì. Cioè. Giugno era.
2: Ah, sai che a luglio ci sarà un venerdì.
1: Veramente?
2: Sì, stavo guardando sul calendario. Sarà venerdì.
1: Io non
2: 3.
1: Ci sarò.
2: Venerdì 10, venerdì 24 e venerdì 31. Cosa manca?
1: Ah, quel venerdì lì.
2: Esatto.
1: Sì, non ci sarò. Ma non pensiamo già al mese di luglio,
2: no,
1: solo se dovessero arrivare le ferie. Allora lì dici, dai, tac, anche questa settimana ce la siamo portata a casa. Ma anche oggi, per l'ultimo giorno, signore e signori, regaliamo un gioco da tavolo.
2: Si chiama 5 secondi e ci abbiamo giocato per 3 settimane di fila e oggi è l'ultimo giorno e sentite un po' la canzoncina. Questo perché oggi si parla di film.
1: Vi chiediamo di farci sapere con un bel messaggio vocale quali sono o qual è quel film che non vi stancate mai di rivedere.
2: Ecco, magari uno che avete visto talmente tante volte che vi dite vabbè, ormai praticamente posso finire io le frasi degli attori, no? Me ne vengono in mente alcune in realtà, perché io così direi, dal punto di vista internazionale, Fight Club è un film che ho visto un miliardo di volte. Ce n'è un altro che non posso più, non so più se scendere o se salire. E
1: qual
2: tutta
1: è?
2: Quella roba. Stai scherzando?
1: Ce n'è un altro?
2: Sì, ce n'è un altro che ho visto mille volte e continuo a guardare. Si parla di tre persone, tre ragazzi che hanno un arto. Tre uomini e una gamba, Simone.
1: Non posso né scendere né salire. Ok, era una citazione del film che guardi sempre con piacere e rivederlo non ti dà mai fastidio.
2: Ecco, chiediamo anche a voi al 335-787-1910 un film che non vi stancate mai di rivedere.
1: Bel messaggio vocale e uno di voi si porterà a casa il gioco 5 secondi.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145€ al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145€ al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350€, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455€, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Libera la tua emozione, rumore BIM Festival, il contest dove il talento non ha età, canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebimfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
10: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
0: Ricordi quel giorno, i fiori.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Serena Brancale, Levante, Deglia, Il Mio Paese su Radio Latte Miele anche in questo venerdì. Per questo ultimo giorno giochiamo insieme con
1: 5 secondi, il gioco da tavolo di Yes Toys con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i vostri amici. 3 domande per carta, risate assicurate e una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarete abbastanza veloci? 5 secondi, accendiamo la sfida, accendiamo il divertimento.
0: E accendiamo un po' tutto questo venerdì perché ve lo regaliamo, è l'ultimo giorno che potete accaparrarvi questo bel gioco da tavolo. Però non tutti,
1: No.
0: Chi ci manda un bel messaggio al 335-787-1910.
1: Si parla di film perché vi chiediamo non 3 ma comunque qualche film o anche solamente uno che...
0: Quanti ne volete?
1: Che non vi stancate mai di guardare, riguardare, riguardare tanto da arrivare magari anche a dire le stesse frasi dei film quasi a memoria.
0: Beh, ormai quelli di Aldo, Giovanni e Giacomo li sappiamo praticamente tutti. Io ho rivisto qualche settimana fa con mia sorella, siamo partiti a vederne uno.
1: Quale?
0: E poi chiedimi se sono felice.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Dove è famosa la testata di Aldo.
1: Sì, ma anche la questione aiuto era, vero?
0: No, quella è Così è la vita.
1: Così è la vita, infatti, mi ricordavo.
0: E da lì ho iniziato a rivedere praticamente tutti i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ecco. E mi sono accorto di quante battute usiamo nel nostro quotidiano che arrivano proprio da quei film.
1: Sai che la maggior parte dei detti che diciamo nella vita reale sono detti che sono presi da Dante, le sue opere, no? Dalla Divina Commedia e anche da quelle meno blasonate. Le battute invece che facciamo nel 2026 sono prese dai... Cioè, Aldo, Giovanni e Giacomo possono essere definiti i Dante della modernità.
0: I nostri padri.
1: Più o meno. Easy, simpatici, dai.
0: Simpaticissimi. 335-787-1910. Ci fate sapere con un bel messaggio vocale i film o un film che non vi stancate mai di rivedere.
1: E la redazione poi si occuperà di prendere e pescare qualcuno che poi chiameremo e si porterà a casa questo bellissimo gioco da tavolo.

0: si candida come tormentone in quest'estate 2026. Stiamo parlando di Tuca Macarena, Baby K, su Radio Latte Miele. Stiamo anche giocando insieme per l'ultima volta.
1: Ah.
0: 5 secondi in gioco da tavolo che vi regaliamo anche in questo venerdì.
1: Vi regaliamo, ma non a tutti, a chi manda un bel messaggio vocale dove ci dice, ci racconta anche il motivo del perché guarda un film e non si stanca mai di riguardarlo, anche più volte.
0: Sì, stiamo parlando proprio dei film, quelli che reputiamo sicuri, nel senso che quando vogliamo vedere qualcosa che ci accontenterà sicuramente andiamo su qualcosa di assodato.
1: Anche perché quando siamo piccoli c'è quel periodo della nostra vita in cui guardiamo, iniziamo a capire che la TV emette dei suoni e delle immagini, e c'è un film che guardiamo spesso e volentieri anche in loop. Per esempio il mio era Mary Poppins, film vecchissimo degli anni 30.
0: Allora il mio The Mask.
1: The Mask?
0: Bellissimo.
1: Jim Carrey in forma incredibile.
0: Noi abbiamo sempre detto spumeggiante e invece sfumeggiante.
1: Invece mio fratello si guardava Harry Potter, il primo e il secondo.
0: Le sorelle, cioè Harry e mio fratello, sì, ormai.
1: Infatti se la cicatrice che hai lì sulla testa te l'hanno fatta esatto. Loro. Dai, vieni qua, devi essere come Harry Potter.
0: C'ho la barba di Silente però ultimamente.
1: Silenzio.
0: Silente, sai chi è?
1: Sì, Albus.
0: Albus. Lente.
1: Sì, che poi.
0: Per esempio.
1: Dopo Albus c'è Tuorlos. Questa è bella, simpatica.
0: Uobos. Per quanto riguarda i miei film che non mi stanco mai di vedere, a parte Aldo, Giovanni e Giacomo,
1: che
0: elogiamo sempre, c'è la trilogia del Signore degli Anelli.
1: Sai che non mi è piaciuta? Lo so.
0: Io sono andato addirittura al cinema, perché capita ogni anno.
1: Io sono andato addirittura a Mordor. No, vabbè, impossibile.
0: Contea, Bellis. No, al cinema quando rifanno questi grandi classici, soprattutto d'estate. Quindi potrebbe essere che nei prossimi mesi mi ritroviate lì al cinema a vedere Frodo Baggins. Tu non puoi passare, vabbè. Stiamo sviando un pochettino. Mi raccomando, 335-787-1910.
1: E chi manda un bel messaggio si porta a casa un bel gioco da tavolo. 5 secondi.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Corri Scilpi, porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
9: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele, media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
15: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Vi stiamo dando la possibilità di portarvi a casa per l'ultimo giorno il gioco da tavolo 5 secondi.
2: Mandateci un bel messaggio vocale dove ci dite un film che vedete e rivedete con tanto piacere.
1: E non vi stanca mai, magari ve lo rivedete anche in questo weekend.

0: Anna Oxa su Radio Latte e Miele, dove ultimamente stiamo parlando spesso e volentieri della maturità, perché è periodo, ragazzi.
1: Oggi ho visto un sacco di studenti, pomeriggio prima di venire qui in radio. È durata tantissimo la prova, perché erano fuori a chiacchierare, dicevano no, ma è andata bene.
0: Ma stavano facendo aperitivo, sai, ormai anche se sono giovani si mettono là con lo sprizzettino dopo la seconda prova.
1: Ma la terza prova c'è domani?
0: No, beh, solitamente venerdì. Oddio no, però scusa, oggi è venerdì, domani penso lunedì a questo punto,
1: non
0: tre giorni per ripassare.
1: Siamo preparati, cercherò.
0: Esatto, noi non parliamo delle date di questi esami, ma ieri abbiamo parlato del rapporto che hanno i maturandi con l'intelligenza artificiale, tanto che il 9% di loro ha detto che avrebbe provato a usare l'intelligenza artificiale durante l'esame di maturità. Non si fa, cattivi.
1: E quindi?
0: Quindi in realtà se l'avessero usata probabilmente avrebbero risolto tutto in pochi secondi, perché degli utenti hanno preso le tracce della prima prova, le hanno caricate su Google Gemini, che sarebbe l'intelligenza artificiale di Google, e ha risolto tutte le prove, tutte le tracce della prima prova in 3 minuti.
1: Ma come si risolve la prima prova? Cioè non è mica il tema,
0: c'era
1: scrivere.
0: Il tema, l'analisi del testo, c'era okay. Tutta quella parte là. Gemini ha creato i temi, tanto che erano pure pubblicati all'interno di un sito, e tutto in 3 minuti e 11 secondi. Quindi un appello che facciamo a tutti i prof, perché poi ho fatto delle ricerche.
1: Stai facendo la spia?
0: No, perché a proposito di fare la spia, perché molti dei professori metteranno all'interno, magari caricando sull'intelligenza artificiale di Google, di ChatGPT, i testi dei ragazzi che hanno fatto durante la maturità.
1: Per capire se hanno copiato oppure no?
0: Esatto, non lo fate, perché proprio Google Gemini spiega che c'è un alto tasso di falsi positivi, cioè magari ho fatto un compito molto bello, molto studiato, cioè fatto secondo tutti i crismi necessari per avere un bel voto, lo carica la prof su Google Gemini, su ChatGPT, e dice sì, questo potrebbe essere scritto da intelligenza artificiale.
1: Ma secondo te, con questo caldo, solo il 7% degli istituti hanno l'aria condizionata, i prof si mettono lì a perdere tempo, a ricopiare i testi, che poi tra l'altro i testi sono scritti.
0: Perché? No, sì, sono scritti, ma...
1: E come fai? Fai la foto?
0: Sì, lo capisce da solo.
1: Super tecnologie, adesso non vogliamo sopravvalutare, però, anche meno, fa caldo, basta lavorare.
2: Si fa

0: femminile c'è il Ligabue, l'odore del sesso. Noi non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando dell'intelligenza artificiale e gli esami di maturità.
1: Sì, i professori sono svenuti perché gli hai detto: allora, perché l'intelligenza artificiale ha fatto tutto in 3 minuti, quindi non perdete tempo a copiare il testo e a metterlo.
0: Sì, vabbè, Simone, sei un po', mi ha raccontato che sei un po' confuso, esatto, mentre parlavamo di queste cose, anche se in realtà continuiamo a parlare di intelligenza artificiale.
1: Eccoci.
0: Ma no, perché abbiamo parlato dei ragazzi che potrebbero averla usata durante questa prima prova.
1: Ma se l'hanno usata e non sono stati beccati, meglio così.
0: Ma in realtà è inutile che facciamo qua, puntiamo il dito contro questi studenti.
1: No,
0: perché
1: infatti ho detto che me frega.
0: Perché i prof,
1: sì?
0: I prof che si arrabbiano,
1: la usano,
0: sono i primi. Perché quest'anno un osservatorio di scuola 2026 ha osservato che 7 docenti su 10 usano regolarmente l'intelligenza artificiale per valutare e correggere i compiti in classe.
1: Ah, per valutare e correggere, perché stavo per dire, vabbè, in fase di preparazione della lezione può anche essere uno strumento utile, no?
0: Però ti metti a correggere, quindi non sei neanche tu.
1: Esatto.
0: Perché si dice che i professori sono quelli che lavorano 5 ore al giorno.
1: Aia, stai criticando i professori?
0: No, solitamente.
1: La categoria dei professori
0: in realtà,
1: che io sposo e appoggio pienamente.
0: In realtà stavo
1: come
0: dicendo,
1: ho fatto per tutti i miei anni scolastici.
0: Fai silenzio, stavo dicendo che
1: vai in corridoio.
0: Esatto, vai fuori dalla classe, una frase che mi hanno detto molto professori. No, in realtà loro si dice sempre che lavorano solo 5 ore al giorno, che poi se ne vanno in vacanza.
1: Vabbè, come
0: mesi,
1: lo speaker, uguale al radio, ma fate solo 3 ore al giorno.
0: Ma in realtà loro comunque quando tornano a casa si portano i compiti,
1: certo,
0: da correggere, no?
1: Sì.
0: Che comunque spesso li vedi con queste cartelle enormi. Ecco, i docenti hanno imparato a usare l'intelligenza artificiale e mi fa molto ridere perché ho pensato, tu pensa che magari un ragazzo è riuscito a copiare tramite l'intelligenza artificiale e il professore si mette a correggere il compito tramite l'intelligenza artificiale, cioè sono le intelligenze che comunicano tra loro.
1: Che fanno sia lo studente che il professore praticamente.
0: Fanno tutto loro.
1: Allora, se volete difendervi, fatelo al 335-787-1910. Professore all'ascolto.
0: Ah, pensavo che
1: studenti.
0: O l'intelligenza artificiale.
1: Quello che volete, fateci sapere se realmente viene utilizzata, soprattutto dai professori, c'è curiosità, perché studenti, cioè, saremmo
0: studenti, lo sappiamo,
1: ipocriti a dire che non l'avremmo utilizzata anche noi.
0: Ma io lo dico sempre senza assolutamente nessun problema, se io avessi avuto l'intelligenza artificiale durante il mio periodo scolastico,
1: a quest'ora saremmo rimaste la tabellina del 3.
0: Ma va.
1: 3 per 2?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Spot. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

Però e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: La sappiamo a memoria, ti scatterò una foto, Tiziano Ferro dal 2006 su Radio Latte e Miele, anno che amiamo tantissimo. Per vari motivi.
2: Per casualità calcistiche.
1: Sì, un po' per quello, anche perché in quegli anni non c'era l'intelligenza artificiale, noi non potevamo utilizzarla per magari un po' rubacchiare a
2: 16
1: scuola.
2: 16 anni avevo, sì. Quindi ero nel bel mezzo delle superiori, maturità ancora lontana ma non lontanissima.
1: Stavi lì lì per toccare il cielo con un dito, però l'abbiamo fatto in estate, ma questo è un altro discorso.
2: Ancora su sto calcio.
1: Stiamo parlando di maturità e fa molto ridere che in questi giorni il ministro dell'istruzione ha pubblicato i dati sui maturandi dell'anno scorso, mettendo un po' la classifica delle regioni che meritano di più, con più ragazzi meritevoli. Chi sono i ragazzi meritevoli, Simone Rossi?
2: Meritevoli in che senso? Nel senso
1: quelli che hanno preso 100 lode.
2: Ah, ok.
1: Sono tanti in realtà, sono circa 13.857.
2: Bravi
1: diplomati.
2: Bravi tutti! Fissiamo questo bel risultato anche nel 2026.
1: Qual è la regione che ha avuto più 100 lode secondo te?
2: La Puglia.
1: No, la Puglia è terza.
2: Ah, bravi,
1: sì,
2: ragazzi.
1: Molto bravi.
2: Nel nord?
1: No.
2: Centro?
1: No. Tutte del sud.
2: Sicilia.
1: La Sicilia è seconda con la bellezza di quasi 2000 studenti che hanno preso 100 lode.
2: E allora la Sardegna?
1: No, Sardegna
2: è la Isola. Calabria?
1: No.
2: La Campania?
1: La Campania,
2: bravi!
1: Esatto. La Campania l'anno scorso ha avuto quasi 3100 lode, la Sicilia quasi 2000, mentre la Puglia 1891.
2: E hanno avuto poi dei premi, qualcosa? Guarda, no? Tipo la regione.
1: No, che io sappia, la
2: più meritevole.
1: I ragazzi che prendono 100 lode poi dovrebbero avere degli aiuti per l'università.
2: Sì.
1: Credo pagare, forse non pagare la prima rata, non vorrei dire una sciocchezza.
2: Forse
1: però
2: le prime bottigliette d'acqua sono gratis.
1: Quello no, in realtà no, si parla proprio di veri e propri aiuti economici. Ecco, okay. L'ultima regione dove ci sono stati meno aiuti economici.
2: No, non si dice, per rispetto.
1: Però vabbè, facile da indovinare.
2: Molise.
1: Perché, no, perché sono pochissime persone.
2: San Marino, vabbè, ma parte un altro stato
1: d'Italia, la Valle d'Aosta.
2: Beh, pochissime persone, sono meno in Molise.
1: No, però tu sei sicuro di questa cosa, vero? Secondo me no, perché in Valle d'Aosta solamente 3 ragazzi hanno avuto il 100 lode, se vorrei dire 110 lode.
2: La regione meno abitata è la Valle d'Aosta, bravo.
1: Quanti ne ha di studenti?
2: 123.000 abitanti contro il Molise che ne ha 290.000.
1: Hai visto? Hai detto solamente della metà.
3: Fin qui tutto bene, Radio Latte Miele.
4: Fin qui tutto bene, su Radio Latte Miele.

0: 18 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Rugiada, la canzone di Arisa su Radio Latte Miele in questo venerdì 19 giugno. State ascoltando, per la precisione, fin qui tutto bene.
1: Sì.
0: Vai. Entusiasmo, perché il weekend lo stiamo annusando, intravedendo.
1: Sì, lo stiamo, ci stiamo entrando come se fosse una bella piscina e noi facciamo un bel tuffo a bomba. Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi, con queste temperature davvero azzeccato un bel tuffo in piscina.
1: Ma anche a mare, io per esempio.
0: Ovunque,
1: mi andrò
0: anche
1: a fare
0: una pozzanghera.
1: No, beh, quello no, che schifo. Che brutta infanzia che hai avuto. Deve essere stato difficile. Io andrò a Sanremo questo weekend.
0: Bravo! Vai, senti De Martino. Che tra l'altro ho visto che sono arrivato un sacco di canzoni già.
1: Sì.
0: Per Sanremo, sì. Ah, ha già battuto tipo il record di conti.
1: Ma com'è possibile?
0: Che ne so.
1: Cioè, dovrebbe. Cioè, fanno.
0: Si porta avanti, giustamente.
1: E già gli hanno inviato le canzoni.
0: Già le hanno inviato le canzoni. Ah. Già sta studiando i brani, li sta ascoltando. Se vedete Stefano De Martino, sicuramente avrà delle cuffiette.
1: Sì. Nel frattempo sta ascoltando un podcast crime. Non si sa per quale
0: motivo. Sta ascoltando sia le canzoni del Festival di Sanremo, sia Fin qui tutto bene su Radio Latte e Miele.
1: Tramite l'applicazione, magari. Comunque, noi in realtà stiamo giocando insieme a 5 secondi, questo gioco da tavolo dove ci si fanno tante domande.
0: Tante domande. Oggi stiamo giocando con i film che non ci stancano mai.
1: Sì.
0: Quindi,
1: sì,
0: tra pochissimo andremo a sentire qualcuno di voi. Ci giochiamo insieme.
1: Sì.
0: In onda per l'ultima volta. E basta.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Amore, ma il soggiorno è nuovo?
2: Già.
1: E la cucina?
2: Anche.
1: E quanto hai speso?
2: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
1: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
2: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
1: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: Laura Pausini immensamente su Radio Latte Miele in questo venerdì 19 giugno. Stiamo giocando insieme a 5 secondi. Abbiamo al telefono
1: Chiara, Barbara. La mamma di Chiara.
0: Esatto.
1: La mamma di
0: Chiara. Ciao Barbara.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ecco, perché abbiamo detto Chiara? Perché noi stavamo parlando, oggi stiamo giocando con i film che non ci stancano mai,
1: sì,
0: no?
1: Sì, che guarderemo e riguarderemo per tutta la vita, sempre, senza mai stancarci.
0: Barbara era in macchina, a quanto pare, con la figlia Chiara. Aveva il telefono a scarico, padre.
1: Devo rispondere!
0: Chiara, passami qui subito il tuo telefono, che devo mandare un bel messaggio vocale. E Barbara, qual è il film che non ti stanchi mai di vedere?
2: Guarda, io sempre Up. Un cartone animato meraviglioso.
1: Quello della Pixar.
2: Sì, esatto, bellissimo. Guarda, ho cominciato a guardarlo con mia figlia piccola e da lì ogni tanto me lo riguardo anche da sola, perché è troppo bello, commovente, è fatto troppo bene, non è neanche un film per bambini, e anche per adulti, anzi forse spesso e volentieri è più adatto per gli adulti se lo guardiamo in un certo, con una certa attenzione.
1: Vabbè, ma in realtà molti film, soprattutto della Pixar, quando li guardiamo con un occhio adulto ci rendiamo conto che i messaggi insiti sono molto più profondi di quanto in realtà te ne rendi conto da bambino.
2: Esattamente così. La prima volta che l'ho visto ho tratto un messaggio, poi riguardandolo ho tratto altre cose, insomma, magari più profonde, ecco.
0: Barbara,
2: è un bellissimo film.
0: Quando li mettiamo sti palloncini sopra la casa?
1: Ecco, così. Ma
2: sì, per veramente bellissimo, sì. Bellissimo davvero.
1: Per
2: bellissimo.
1: Non pagare l'IMU.
2: Esatto, fanno tutti questo, ragazzi.
0: Barbara, l'hai visto insieme per la prima volta Chiara? Con tua figlia?
2: Sì, con Chiara, sì.
0: È stata Chiara a dirti guardiamo questo film?
1: È stata Chiara, guardiamo.
2: No, sinceramente siamo stati io e mio marito che gliel'abbiamo proposto.
0: Ah, vedi?
2: Perché era piccola, hai capito? Mia figlia adesso ha 20 anni, ma sono passati un bel po' di anni, per cui gliel'abbiamo proposto. E così, perché ero pubblicizzato e tutto, e ci è piaciuto moltissimo a tutti. Lei forse all'inizio, come ti dico, sì, l'ha guardato
0: in maniera un po' superficiale, certo.
2: Sì, bravo, esatto. Io pianto da matti.
1: Mamma, che c'hai? Perché piangi?
2: Sì, oggi
1: a piangere
2: davvero.
1: Insieme invece, ora che è adulta.
0: Sono d'accordo, guarda, io solo a riguardare le immagini adesso, davanti le immagini del film, ho una lacrimuccia, perché il signore anziano è qualcosa di veramente
2: toccante.
0: È questo
2: amore che va oltre tutto, veramente, ecco, ha voluto realizzare il sogno della moglie, che insomma, anche se decesse morta, insomma, è bellissima, la musica è bella, tutto bello.
0: Bene, Barbara, allora insieme a tua figlia giocherai a 5 secondi il gioco da tavolo che riceverai gratuitamente a casa. Grazie.
1: Ciao Barbara, buon estate.
2: Grazie ragazzi, buona estate a voi.
0: Ciao.
3: Salveremo.

0: Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile su Radio Lattimiele. Abbiamo appena giocato con Barbara 5 secondi.
1: Sì.
0: Ci stava raccontando, siccome parlavamo dei film che non ci stanchiamo mai di rivedere, che il suo e quello di sua figlia e anche del marito, mi sa,
1: di tutta la famiglia.
0: È il film d'animazione Up.
1: Sì, quello della Pixar, per capirci, è quello della casa che viene sollevata da tanti belli palloncini. Ci ha raccontato praticamente tutto il film.
0: Perché
1: ha fatto un trailer.
0: Giustamente fan, sì. E quindi l'ha sponsorizzato ancora di più. Se non sapete cosa guardare questo weekend, magari fatevi sotto con app della Pixar.
1: L'ha portato sopra.
0: Cosa?
1: App.
0: Giusto.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Così, Barbara si è portata a casa l'ultimo gioco da tavolo, 5 secondi.
4: Ci giocherà probabilmente con sua figlia Chiara, con cui guardavano Up, prima lei da piccola e poi da grande.
3: Ora torniamo nel 79, c'è Umberto Tozzi.

0: 1986, dove siamo tornati con Mango, Lei Verrà, su Radio Latte Miele. Noi in questo periodo abbiamo la lacrimuccia quando si parla di calcio per la nostra assenza ai mondiali. Vabbè, non parliamo di noi, parliamo di chi invece ci va dal 1998 eppure gratis.
1: Ah sì, ho visto la signorina
0: Maria del Jesus Pinargote Zambrano.
1: Potrebbe chiamarsi Giovanna Rossi,
0: però è il Giovanna Rossi ecuadoregno.
1: Ah ok, quindi si chiamano tutti così
0: perché è dell'Ecuador ed è stata etichettata la tifosa più fortunata al mondo.
1: Spiega
0: perché lei sta andando dal 1998 a tutti i mondiali di calcio gratis.
1: Meno,
0: spesata.
1: Ho letto la notizia un po' parzialmente, perché lei è stata fortunata perché ha beccato un tappo.
0: Sì, ha vinto un concorso a premi di una famosa bevanda, la bevanda più famosa al mondo.
1: Con un tappo.
0: Per assistere a ben 7 edizioni consecutive dei mondiali, tutto a spese zero, anzi a vita. Cioè non è
1: a vita?
0: A vita. Fin quando vorrà potrà andare a vedere i mondiali gratuitamente.
1: Ecco, fin quando non ci sarà l'Italia, quindi. Perché poi...
0: no. Beh, negli ultimi non ha visto l'Italia.
1: Lei ha raccontato che il tappo che aveva usato, cioè che con cui aveva vinto, in realtà l'aveva buttato, poi a un certo punto gli è caduto l'occhio nella spazzatura e ha fatto:
0: hai vinto.
1: C'è scritto, ma
0: c'è,
1: scusa,
0: scritto hai vinto?
1: Fammi leggere. Hai vinto.
0: Dentro con la testa, cioè sì, tuffo infatti. Di testa nella spazzatura a recuperare questo tappo.
1: L'ho usato come cappello quasi.
0: Messo in preso. Banca il tappo. Scusate, puzzo un pochettino perché non è la pattumiera.
1: Infatti.
0: Però serve per andare a vita ai mondiali di calcio. Però in questi ultimi non è riuscita ad andare, mannaggia,
1: lei di,
0: mannaggia.
1: Lei di dov'è?
0: Lei è dell'Ecuador.
1: Vabbè, scusa, non sono a nord del suo continente.
0: Non è riuscita ad andare, non tanto perché... è so stanca perché ha avuto dei problemi di salute,
1: no.
0: quindi poverina non ha potuto partecipare ai mondiali Stati Uniti, Messico e Canada.
1: Non può delegare, ovviamente.
0: Erano già pronti qua, alzata di mano.
1: Ma quindi le pagavano sia l'aereo che il biglietto
0: tutto,
1: per tutto, c'è cioè anche il pernottamento.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Ma non potrebbero fare una cosa del genere per i viaggi alle Maldive?
0: Non lo so, però diciamo che siccome dopo tutta questa fortuna si è sparsa ovviamente la voce, qualcuno le ha fatto il malocchio.
1: E ma che malocchio?
0: Sì,
1: prezziamo
0: sì.
1: Le finocchie. Ma che stai dicendo?
0: Signora, se vuole c'è mia zia Nunzia in Puglia che lo toglie anche da remoto. Le donne

0: quattro amici su Radio Latte Miele. Non andiamo al bar come i protagonisti di questa canzone, ma a un fast food.
1: Ah.
0: Perché stavamo parlando dei mondiali di calcio e una catena americana ha deciso di lanciare una promozione per incentivare i propri clienti.
1: Una catena di Sant'Antonio, quindi.
0: Sì?
1: Sì, più o meno.
0: Burrito gratis.
1: A chi?
0: Per tutti quelli che si presentano con una maglia dei mondiali al fast food.
1: Ah sì, ho visto le foto. Cioè, c'è gente che non ha comprato le magliette, ma si è scritto tipo Messi a pennarello dietro col 10.
0: Esatto, questa promozione è diventata virale non tanto per l'offerta, ma per come si sono presentati i clienti.
1: Che mi ha fatto molto ridere. Un po' ricordava anche il bambino che si è messo la busta di plastica con scritto Messi dietro a posto della maglietta. Poi quel bambino è stato pure portato su al Camp Nou insieme a Messi.
0: Quando è che è successo?
1: Qualche anno fa è successo.
0: Ah, pensavo in questo fast food.
1: Ma quella in realtà era una storia strappalacrime. Che questo bambino praticamente era un po' povero, cioè,
0: sì, non potendo permettersi la maglietta di Messi,
1: si era messo una busta di plastica come se fosse una maglietta, l'ho scritto Messi dietro, facendo anche le bande dell'Argentina, e quindi Messi l'ha invitato al Camp Nou e gli ha regalato una maglietta vera.
0: Magari
1: però
0: questo bambino è cresciuto ma non ha cambiato il suo modo di essere umile e quindi non ha voglia di spendere anche, perché costano le magliette, costano 100 euro,
1: sì, ormai tanto costano,
0: costano tantissimo, e quindi ha detto a sto punto tiro fuori di nuovo un sacchetto, mi faccio la maglietta a righe.
1: Ma gliel'hanno dati poi a queste questi personaggi
0: il burrito? Penso di sì, perché comunque non solo l'impegno ma anche la creatività va premiata in qualche modo.
1: Ecco, io visto che sono italiano e noi italiani cerchiamo sempre questi escamotage per fregare il prossimo, soprattutto se non è un altro italiano, mi sarei preso magari da una di questi siti che conosciamo molto bene di e-commerce, avrei comprato una maglietta, sarei andato a mangiare il burrito, se poi avrei fatto il reso, così burritos gratis.
0: Controllate se riacquista qualcosa un certo Francesco Vasquez, perché di solito fa così,
1: Non è vero.
0: Arrestatelo!
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolate addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Accendi le giornate

0: Outlet Civico 103, a Barletta in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artistalle.

0: Parco Comunale di Corato. Info su www.corcomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

0: sta facendo cantare tutti. Per quanto riguarda i suoi concerti, i suoi live 2026, stiamo parlando di Cesare Cremonini.
1: Sta anche saxando pesantemente.
0: Bravo, ormai ha imparato col sax, non se lo toglie, se lo porta anche nel letto, secondo me.
1: Ma questo non lo so, non lo vogliamo sapere, sono
0: o anche
1: pratiche
0: sotto la doccia.
1: No, poi si arrugginisce.
0: Sì?
1: Penso di sì.
0: Avrà quello impermeabile.
1: Ah, ok, va bene, che dici come Aldo Baglio?
0: Impermeabile. Oggi abbiamo parlato di film che non ci stanchiamo mai di vedere.
1: Sì.
0: Già Aldo, Giovanni e Giacomo sono entrati nel nostro quotidiano. Oggi particolarmente, perché il tema è questo.
1: Il tema è quello.
0: Stiamo parlando di mondiali di calcio, ci stiamo avvicinando anche a un weekend che magari per tanti di voi, ma calcio che ce ne frega.
1: Ma che ce frega, ma che ce importa.
0: Viaggiamo, andiamo da qualche parte, scappiamo dal caldo, se avete la possibilità, magari pensate già anche a una vacanza nel 2027.
1: Cioè?
0: Perché da ottobre di quell'anno parte il volo più lungo al mondo.
1: Ah sì, l'ho visto anch'io, 22 ore.
0: 22 ore da Sydney, Australia, a Londra, Inghilterra.
1: Vabbè, grazie che ci hai detto anche dove.
0: Giusto specificare, perché tanti stanno facendo la maturità e magari in questo momento io non mi ricordo dov'è Sydney.
1: Ma senti un secondo.
0: Dimmi.
1: Non riesci, cioè, riesci a fare tutti questi queste ore senza mai fare carburante?
0: Senza mai fare carburante, perché i posti sono limitati.
1: Ah.
0: Cioè ci sono meno passeggeri, in modo da riuscire ad arrivare. Perché cosa
1: mi fa paura, perché se hanno dovuto calcolare il numero di passeggeri e quindi diminuirli per il peso, che comunque saranno poche centinaia di chili, per il carburante, vuol dire che, cioè, in quelle 22 ore arrivano proprio precisi.
0: No, non è che arrivano con la riserva. C'è un benzinaio qui,
1: infatti,
0: qui in cielo, non lo so. No, avranno sicuramente.
1: Fermo alle Hawaii al volo.
0: Avranno un margine importante per poter permettere questo volo.
1: Ok.
0: Non sei convinto. Allora, in realtà la capacità ridotta non è solo per il carburante, ma anche per fornire un certo comfort, perché essendo un volo lunghissimo, ripetiamo, 22 ore.
1: E che fai? Ti vedi tutta una serie TV.
0: Oltre alle serie TV ci sono delle possibilità di suite all'interno dell'aereo, ma proprio delle cabine, cioè proprio delle camere, poltrona reclinabile.
1: Come se fosse un treno.
0: Come se fosse un treno, esatto.
1: Ma altra domanda, ci sarà il wifi ovviamente.
0: Ci sarà il wifi, ci sarà tutto, ci sarà. C'è anche una palestra, no? Non è vero?
1: Palestra?
0: No, però c'è la well-being zone.
1: Più che altro che mi immagino magari uno che si mette a fare. Io l'altro giorno ho sollevato comunque un bilanciere con 60 kg sopra, saranno in tutto 80 kg, e lo buttavo a terra, no? Ti immagini proprio un aereo.
0: No, infatti c'è solo la well-being zone, che è una zona intermedia, accessibile a tutti, quindi a chi ha la suite o a chi è poveraccio come noi
1: sì.
0: Per sgranchire le gambe, quindi si fanno degli esercizi, ci sono anche dei monitor che danno la possibilità alle persone di seguire degli esercizi per rilassarsi durante questo volo di 22 ore.
1: Il consiglio quale potrebbe essere?
0: In che senso?
1: Non dormite per due giorni, così almeno vi fate 22 ore di fila e vi svegliate.
0: Esatto, tutto il volo così, partite in Australia e vi svegliate in Inghilterra.
2: Fin qui tutto bene, su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene, su Radio Latte Miele.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 19 in punto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina su Radio Latte Miele questo venerdì 19 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene? Ciao Vaschi.
2: Ciao Simo.
1: Ciao a tutti voi ragazzi, state ascoltando l'ultima diretta di questo programma in onda in primavera.
2: È vero, perché dopo domani dovrebbe iniziare l'estate e settimana prossima ci sarà anche un palinsesto un po' diverso.
1: E sarò io da solo?
2: Ci dividiamo, ci basta, dividiamo. Non ti voglio più sentire né vedere.
1: Io da solo a concludere la stagione di Fin qui tutto bene, tu invece darai una mano a Doug che è ancora in viaggio di nozze.
2: Beato lui, ho visto dei video nelle storie di Doug incredibili, c'è un mare. Infatti io pure ho commentato.
1: Che deve.

0: Tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
4: L'economia.
3: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SAP Concur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
4: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il

0: autovendita nella tua città. Visita www.erbolinea.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Latte miele.
2: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
1: Latte miele.
3: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: canzone estiva Annalisa su Radio Latte e Miele. Siamo in estate, questa
1: probabilmente non ancora.
0: Siamo quasi in estate e in questo periodo Simone Rossi ha smesso di giocare a tennis per colpa del caldo.
1: Mannaggia, in realtà non tanto per colpa del caldo, ma per colpa del mio fisico, perché inizialmente avevo i dolori ai polsi. Adesso mi è passato questo odore, ma c'ho il torcicollo.
0: Bene, sono molto contento di ciò.
1: Ma serviva altro?
0: No, in realtà mi dispiace.
1: La giustificazione?
0: No, perché gli italiani sono molto diversi da Simone Rossi e si fanno influenzare. Ora tu spiega cos'è il Roland Garros.
1: È il torneo, uno dei più importanti tornei al mondo per quanto riguarda il tennis.
0: C'è una statistica dopo il Roland Garros, perché durante questa competizione tennistica 25.000 italiani hanno comprato una racchetta da tennis.
1: Dopo il Roland Garros?
0: Sì, si sono presi
1: anche
0: bene.
1: Anche perché poi è arrivato in finale l'italiano Fabio
0: Cobolli.
1: Ho detto Fabio,
0: si vede,
1: perdonaci.
0: No, il problema è che la maggior parte di queste 25.000 racchette verranno utilizzate per fare tre allenamenti, poi magari iniziano a fare male un po' i polsini alle persone, smettono di allenarsi.
1: Io non vedo l'ora di tornare a giocare a tennis, ma a quanto pare gli impegni non si stanno incastrando.
0: Non è proprio così, c'è un po' della sta inventando.
1: Perché? Vuoi controllare la mia agenda?
0: Questo weekend
1: non riesco. Mi ha scritto un mio amico stasera per giocare, ha detto non ce la faccio, c'ho il torcicollo.
0: Non solamente per la questione di acquisti di racchette, ma anche per l'iscrizione ai club dove si va a giocare a tennis. Le persone che fanno, da quando c'è stato il boom del tennis con Sinner, la gente ha iniziato a iscriversi, tanto che è difficile anche prenotarsi.
1: Sì, anche boom dei prezzi, perché conosciuto una persona molto brava a giocare a tennis, che ci gioca da quando è piccolino, e mi fa, non ho mai visto dei prezzi così alti, perché c'è l'effetto Sinner, che è un po' questo effetto boomerang. Se vediamo gli italiani giocare bene, siamo ancora più tifosi. Quando poi tocca a noi poveri giocare, diventa difficile prenotare.
0: E perché non è che perché Sinner va di moda, allora siamo diventati ricchi come lui. Stare con

0: do.
1: Tu cosa fai stasera, Noemi, su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di tennis?
2: Non gioco a tennis, per esempio.
1: No, no, stasera no.
2: Il mio amico Emanuele mi ha scritto che mi fa: vuoi giocare?
1: No, tu stasera. Tu non te ne vai al lago queste
2: domani. C'ho il torcicollo, ho detto.
1: Ah, ok. Vabbè, comunque.
2: Breve storia triste.
1: No, breve storia di un rottame. Ma lasciando.
2: Triste.
1: No, abbiamo parlato di queste racchette che vengono comprate dopo aver visto i nostri idoli tennistici italiani che vanno bene nei tornei in giro per il mondo. E ci sono delle analisi di vari siti di second hand, di seconda mano, che hanno mostrato qual è l'andamento standard di questa situazione di compravendita.
2: Cioè?
1: Che gli utenti, dopo aver venduto la racchetta da tennis, e ci sono dei picchi tra agosto e settembre dove la gente fa compravendita di racchette di tennis, okay, poi subito dopo vanno a cercare le racchette da padel.
2: Nel senso che dopo tennis, cioè provano a giocare a tennis
1: e non va bene,
2: perché è più difficile,
1: è molto
2: il padel
1: difficile.
2: È più immediato,
1: esatto.
2: Non voglio screditare i padelisti all'ascolto,
1: però il padel è diventato lo sport dove i tennisti si vanno a reinventare perché è tecnicamente più facile e soprattutto i principianti si divertono subito, perché la realtà dei fatti è che quando fai uno sport, per esempio vi parlo della box, no? È uno di quei sport e dici: oddio che bello, allora subito ci si diverte. No, fermi, perché all'inizio bisogna imparare la tecnica e fare tutta quella parte,
2: certo,
1: noiosa. Mentre il padel è uno di quegli sport, vai, gioca!
2: Vai, subito, con la racchetta, con la pallina e inizi già a giocare un pochettino. Sono d'accordo, è come quando giocavo a calcio da piccolino, che non si faceva subito la partitella.
1: No.
2: Era alla fine, prima dovevi fare gli scatti, e di là coi birilli, e col cinesino, e col palleggio, e il cross. È per quello che ho smesso.
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene!

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
11: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
12: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
16: Su Radio Latte e Miele, in fin qui tutto bene, stiamo parlando di tennis, racchette e altri modi per utilizzare quella racchetta.
17: Anche padel.
16: Sì, padel.
17: Mancano i racchettoni da spiaggia.
16: E infatti tra poco, no, in realtà non parleremo di quello, continuiamo a parlare di tennis.
17: Me l'ho preso bene.

0: C'è un cuore che batte, Antonello Venditti, in 1986 su Radio Latte e Miele, dove in quest'ultima ora di Fin qui tutto bene stiamo parlando del tennis, del trend di comprare una racchetta sull'ala dell'entusiasmo.
1: Sì, anche perché il tennis italiano sta andando benissimo e quindi questo diventa un traino per tutte le persone a incominciare questo sport in cui basta il calcio, via,
0: basta.
1: Lanciamo sta palla, prendiamo
0: a
1: mano
0: calcio,
1: questa racchetta.
0: La palla da calcio
1: e non la racchetta.
0: Esatto, perché sennò ci si fa male e ci si rompe il piedino. No, in realtà ci sono degli studi psicologici sullo sport che hanno creato un termine, gli sportivi da poltrona.
1: Lo siamo un po' tutti.
0: Ma sì, ma in realtà
1: quelli che criticano, quelli che dicono no, andrebbe fatto così.
0: Quello in realtà sono gli sportivi da bar. Gli sportivi da poltrona sono un po' diversi, perché quando guardiamo uno sport a livelli alti, come per esempio Sinner o Cobolli, in questo caso a Roland Garros, il cervello rilascia l'ormone della felicità e attiva anche i neuroni specchio. Questo cosa vuol dire? Che ci convinciamo di essere in grado di replicare i colpi pazzeschi che i tennisti fanno mentre fanno il torneo.
1: Sì, ci sembra tutto più facile dalla poltrona.
0: Sì, capirà.
1: Ma come ha fatto a sbagliare quel colpo lì? Dai,
0: io lo facevo meglio.
1: Doveva piegare un po' le gambe.
0: Ecco, tradotto nel calcio è quando noi diciamo ma quello lo facevo pure io, no?
1: Esatto. Cioè,
0: e infatti a me succedeva, quando ero piccolo mi capitava di guardare magari ovviamente le partite della Roma e quando, visto che anch'io quando giocavo a calcio tiravo le punizioni, pensavo guarda come l'ha tirata Totti, secondo me posso farlo anch'io, e quindi andavo là, pam!
1: Chiudete le persiane.
0: Esatto.
1: Però, perché la palla sta arrivando.
0: Oh, ma buco sto pallone!
1: Tu tiravi le punizioni a calcio?
0: Sì, ogni tanto palloni che finivano sul Tevere e quindi li salutavamo.
1: Bella squadra la tua, eh?
0: Sì, infatti. I diavoli.

0: Diablo, Lit Fiba con Piero Pelù al microfono su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato degli sportivi da poltrona, dove
1: non siamo un po' tutti,
0: sì, quelli che dicono vabbè, quella cosa potevo farla anch'io,
1: esatto, ma ecco. Perché non è andato in quella direzione o un sorpasso magari di Kimi Antonelli,
0: ecco, però in una macchina che va a 380 all'ora difficilmente
1: diventa difficile dare lezioni
0: abbastanza. Per spezzare, prima parlando di questi atleti professionisti che vengono imitati, ho raccontato di come cercassi da piccolo a imitare le punizioni di Totti, no? Ovviamente come fai? E c'è uno studio che ha analizzato il cucchiaio di Totti nel 2000, se te lo ricordi.
1: Quello dell'europeo,
0: sì,
1: certo.
0: A Van der Sar, questo portiere.
1: Olanda-Italia, stadio tutto olandese.
0: Era arancione quello stadio, un evidenziatore l'aveva disegnato tutto.
1: Ma dove era? In Olanda?
0: In Olanda, forse. In Olanda era.
1: Per
0: era in
1: quello
0: Olanda.
1: Erano tutti olandesi?
0: Sì, sì, per quel motivo.
1: Era Moieva c'è il cucchiaio.
0: Si gira verso Di Biagio e gli dice questa cosa. Ecco, c'è uno studio sociologico che ha mostrato che dopo l'europeo del 2000 il cucchiaio è stato provato in gran quantità nelle partite di giovanili di calcio, soprattutto in una città.
1: A Roma.
0: Ovviamente.
1: Certo.
0: E il problema è che da quando i portieri si sono resi conto di questa cosa hanno iniziato a stare fermi. Per questo siamo scarsini coi portieri che non parano nulla, perché ormai sono abituati.
1: Donnarumma è fortissimo.
0: Sì, non a parare i rigori però, per questo motivo dicevo.
1: Ah, dici?
0: Sì, infatti. E io che ho provato a giocare a calcio, che ho giocato a calcio per tanti anni, una volta ho provato a fare il cucchiaio in una finale di un torneo anche abbastanza importante.
1: Risultato?
0: Traversa.
1: Figuraccia.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: quello che fa male LDA su Radio Latte Miele, speriamo nulla, perché no, ci stiamo avvicinando al weekend, anzi per molti è già cominciato e sentiamo i bicchieri che... Salute!
1: Che si rompono?
0: No, che si rompono, no.
1: Vabbè, ma è finita, no?
0: No, c'è ancora... Lo sapevate che... Esiste una spiaggia interamente ricoperta di popcorn.
1: Ah, l'ho vista, è bellissima!
0: La Popcorn Beach. Che si trova alle Canarie.
1: Beach.
0: Sì, sì, perché se no, amici inglesi, scusate.
1: Infatti.
0: Si trova alle Canarie, in un'isola in particolare, quella di...
1: Popcorn.
0: Un'isola. Fuerteventura. Non sei mai stato alle Canarie?
1: Io mai. Tu, scusa, sei stata a Fuerteventura?
0: Sì, avevo preso il biglietto di sola andata nel 2014.
1: E il ritorno te l'hanno comprato i genitori. Ma l'hai trovata quest'isola, questa spiaggia popcorn?
0: No, cioè, quando sono stato non ero a conoscenza di questa spiaggia.
1: C'erano solo i semini.
0: Un po' di c'era tempo. Solo del mais all'inizio.
1: Esatto. Poi sono diventati.
0: Allora, una riva coperta da miliardi di sassolini bianchi, identici al mais, al mais scoppiato, quello dei popcorn. Non è veramente da mangiare quella spiaggia, eh?
1: No, infatti ci sono un sacco di persone senza denti alle Canarie. Hanno provato a mangiarli e
0: ora salviamo i denti di tutti gli abitanti e di tutti i turisti che vogliono andare a Fuerteventura.
1: So che cosa fare nella vita.
0: Il dentista alle Canarie.
1: A Fuerteventura.

0: 20 in punto. Forza, è tempo di sfruttare il weekend.
1: Sì, vi lasciamo a Edoardo De Simone all'ultima puntata di Giovane Fuori Classe.
0: Ultima?
1: Beh sì, poi la stagione finisce.
0: Incredibile.
1: E prima però Paolo Fox. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
4: perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 20 giugno, buona giornata a tutti, ancora il sole nel segno dei gemelli, la luna in vergine. Ariete, non escludo che da qui a martedì qualche discussione ci sia, però tutto quello che stai affrontando adesso in fondo è positivo. Se aspetti una risposta, se stai lottando per ottenere qualcosa, da luglio avrai molto di più. Il segno del Toro dovrebbe sfruttarlo questo weekend con la luna in trigono, magari per risolvere qualche bisticcio, e penso che tra il 17 e il 18 siano nate delle tensioni nel lavoro, magari anche in amore. I gemelli hanno una marcia in più per quanto riguarda il lavoro, ma questo weekend sembra un pochino polemico oppure un po' faticoso per quanto riguarda le questioni di famiglia, i rapporti sentimentali. Persino se stai in vacanza, se hai intenzione di staccare la spina, devi cercare di circondarti di gente simpatica. Cari nati Cancro, il weekend porta energia in più, e questo lo dico a ragion veduta perché da domenica 21 giugno il sole entrerà nel segno, quindi pare proprio che ci siano delle belle occasioni da sfruttare, novità in vista. Leone, Venere nel segno rappresenta anche il desiderio di vincere una sfida, parlare d'amore, recuperare un sentimento, e chi ha vissuto una storia clandestina ora si espone, e al tempo stesso chi ha vissuto una separazione ha la possibilità di trovare altro, e così si prenderà anche una bella soddisfazione con un ex. Vergine, una luna importante che tocca il tuo segno fino a domenica, questo è un cielo di grandi ragionamenti, forse anche di grandi scelte, e chi ha un contratto in ballo, chi vuole cambiare ruolo, mansione, avrà la possibilità di fare il proprio gioco. Segnalo già le giornate del 24-25 giugno come molto interessanti, così anche quelle di lunedì 29 e martedì 30, poi ne parlerò. Bilancia, siamo veramente ad un punto di svolta, capisco che la tensione sia alta, che magari alcuni progetti costino fatica, che tu sia costantemente sotto attacco, le critiche però non ti danno fastidio, certo vorresti vivere in un mondo dove tutto è equo, equilibrato, giustificato, sei il segno della giustizia, ma sai che soprattutto con l'avvento dei social le critiche sono costanti e bisogna un po' difendersi. Credo che sia arrivato il momento di vivere una grande stagione della tua vita, da luglio te ne accorgerai ancora meglio. Scorpione, se ci sono state delle tensioni in amore, dei battibecchi, delle litigate magari banali, cerchiamo in questo weekend di ricucire uno strappo. Tra oggi e domani sarà possibile. Novità per quanto riguarda il lavoro, liberi professionisti più forti dal 22. Sagittario, questo weekend nasce con qualche piccolo momento di tensione, soprattutto se c'è una persona che non ti capisce o se magari senti limitata la tua libertà. Hai una grande voglia di viaggiare, divertirti, fare cose diverse rispetto al passato. Capricorno, recupero netto per un weekend che ti vuole bene. E tu a chi vuoi bene? È il caso in questo periodo di dire a tutti i cuori solitari di guardarsi attorno, anche perché a luglio Venere tornerà favorevole. Acquario, alcune questioni di soldi sono prevalenti, soprattutto se non hai ricevuto un compenso, se devi protestare. Non si tratta di difficoltà insormontabili, però dal punto di vista contrattuale, legale, è una fase che richiede precisione e controllo. In amore, attenzione alle baruffe, alle verità nascoste. Pesci, il benessere generale è legato soprattutto alla capacità di non farsi sopraffare dalle ansie. In un weekend che può portare qualche piccolo intralcio, ritardo, tu sei forte. Nel lavoro, attenzione, un'occasione, un accordo può nascere dal 22 al 30. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove, ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita, scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

È uscita oggi venerdì 19 giugno questa nuova canzone di Madame, si chiama Mamma non mamma, l'avete appena ascoltata su Radio Latte Miele. Comincia anche l'ultima puntata della stagione per quanto riguarda Giovane Fuori Classe. Venerdì.

Ridi e scherza, siamo arrivati anche all'ultimo chilometro e l'ultima puntata della stagione di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti, e intanto grazie a chi c'è dalla prima puntata, che se non sbaglio è andata in onda il 26 di settembre, una cosa del genere. Sono stati tanti venerdì in cui ci siamo fatti compagnia con un format che vi è piaciuto e che oggi avrà una piccola modifica, perché nella prima ora la rubrica Give Me Five, quella in cui qualcuno propone una playlist di 5 pezzi, non sarà a cura di un creator ma sarà a cura mia personale. Ho deciso io i 5 pezzi che andranno in onda stasera, 5 pezzi che secondo me hanno segnato delle piccole tappe all'interno della stagione di Giovane Fuori Classe. Avrei potuto metterne centinaia, ma dopo una lunga attenta selezione mi sono fermato a questi 5 brani e a questi 5 artisti. Successivamente saranno 2 i ragazzi che verranno a trovarmi nella seconda ora, gli ultimi 2 artisti che avrò il piacere di ospitare. Il primo è Alessandro, fresco dell'uscita del suo primo EP, e poi dopo un sacco di mesi, sono emozionatissimo, ve lo giuro, rivedrò Angie, fresca della partecipazione da protagonista all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e fresca anche dell'uscita del suo EP Sogni di Vetro. Io e lei siamo tanto amici, non la vedo veramente da un sacco, quindi sarà veramente una bella cosa poterla riaccogliere in studio. Bando alle ciance, cominciamo con il primo pezzo di questa sera, che non fa ancora parte della rubrica Give Me Five ma è selezionato dall'ufficio musica di Radio Latte Miele. Si intitola Io, Te, Lei, Lui, e a cantare è Michele Bravi. Io

spalla. Io, te, lei, lui, Michele Bravi su Radio Latte e Miele, l'ultima puntata della stagione di Giovane Fuori Classe. Cominciamo con la rubrica Give Me Five. Dimmi che sei, dimmi che hai, dimmi che sogni te, give me five.

playlist diversa quella di oggi, perché selezionata da me medesimo. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Sono andato a fare un po' rewind di tutta la stagione di Giovane Fuori Classe e ho scelto 5 pezzi che secondo me potevano rappresentarla al meglio, o almeno rappresentare le varie tappe che hanno contraddistinto il percorso che abbiamo fatto tutti insieme, mano nella mano. È stato un lavoro difficilissimo, lunghissimo, ma un lavoro che mi ha fatto riaffiorare tanti ricordi, e quindi ci tengo da subito a ringraziare tutti gli artisti, le persone che sono passate a trovarci, tutte le persone che hanno lavorato dietro questo progetto, tutte le collaborazioni che abbiamo portato avanti, perché è stato un anno davvero di grande successo. Ci tengo a ringraziare in particolare una persona, un'amica, perché di amici nel mondo della musica non se ne trovano tantissimi. Lei è davvero un'amica per me, che ha supportato il progetto fin dal giorno zero, regalandoci addirittura la sigla di questo programma. Lei è stata la prima ospite di questa stagione, quindi mi sembrava giusto iniziare la nostra playlist Give Me Five da un suo pezzo, che tra l'altro è quello da cui è tratta la sigla di quest'anno di Giovane Fuori Classe. Quindi mando un abbraccio gigante ad Asteria e ascoltiamo la sua Eco nella versione originale.

0: Eco. Eco Asteria, il primo brano della nostra playlist Give Me Five, quella proposta da me, che sono Edo, conduttore di Giovane Fuori Classe, una playlist che vuole ripercorrere un po' delle tappe che sono state importanti all'interno del percorso di questa stagione, che ricordiamo è partita alla fine di settembre e ci ha fatto compagnia fino a oggi, venerdì 19 giugno, per tutti i venerdì sera e in replica poi per tutti i sabati dalle 23 in avanti. Il secondo pezzo che ho scelto è un pezzo che va un po' a sottolineare il percorso che abbiamo fatto nel periodo autunno-inverno, dove ci siamo inseriti, secondo me, alla grande, in maniera super credibile, anche all'interno di realtà come Sanremo Giovani e Area Sanremo, perché abbiamo avuto ai nostri microfoni tantissimi dei protagonisti che hanno fatto parte di quelle due competizioni, di quelle due manifestazioni, e quindi avrei voluto portare uno dei brani di questi ragazzi, di queste ragazze che mi sono venute a trovare. Ho scelto lui perché di tutti quelli che mi è venuto a trovare è stato quello con cui c'è stata una bella chiacchierata, c'è stato anche un progetto che è nato così, che abbiamo lasciato un po' lì, che è quello di un podcast insieme. Si sa mai che questa cosa un domani possa accadere davvero. Io ci tengo ancora a ringraziare tutti gli artisti e le artiste che sono passate a trovarci per quanto riguarda Sanremo Giovani e Area Sanremo, gli faccio un in bocca al lupo gigante per il futuro. Il secondo brano è Manifestazione d'amore, e a cantare è Mazzariello.
1: Le ore di

Mazzariello, manifestazione d'amore, il brano con cui si è presentato sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte a Sanremo 2026. Lui era venuto a presentarcelo prima in studio qui a Milano e poi l'abbiamo incontrato anche a Sanremo. Sono state due bellissime chiacchierate, gli voglio davvero bene, un ragazzo meraviglioso, così come sono meravigliosi tutti gli ospiti che in realtà ci sono passati a trovare. Sono stati tantissimi gli artisti, ho perso il conto, fino a, mi sembra, novembre-dicembre ho provato a tenerlo, poi la matematica ha avuto il sopravvento sul sottoscritto, però vi assicuro che ci ho provato, e Mazzariello è uno dei bei ricordi che mi porto dietro da questa stagione, la prima di Giovane Fuori Classe, interamente sotto la mia guida. Quindi gli mando un abbraccio gigante. Proseguiamo con il terzo pezzo, che è un pezzo che secondo me ha segnato un'altra parte dell'inverno di Giovane Fuori Classe. Lei tra l'altro è venuta a trovarci un po' dopo, perché ci è venuta a trovare a Primavera Inoltrata, però questa sua canzone Truman l'abbiamo suonata parecchio da gennaio, una canzone che ci ha rubato il cuore sin da subito, a me così come a tutto l'ufficio musicale di Radio Latte Miele. Delle 5 che sono in playlist è quella che diciamo ha messo d'accordo davvero tutti, perché c'era il mio benestare, c'era il benestare dell'ufficio musica, c'era il benestare di tutti coloro che hanno preso parte direttamente o indirettamente a questo programma. Quindi un sacco di complimenti a Birth, questa appunto è Truman. Che strana.

0: Birth, Truman su Radio Latte Miele, la playlist Give Me Five selezionata da me, che mi chiamo Edo, e da tutto il team di Giovane Fuori Classe. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi scopriamo gli ultimi due pezzi che abbiamo selezionato per voi, che secondo noi riassumono un po' questa stagione che oggi arriva alla fine.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
0: Tra poco gli ultimi due brani che secondo noi di Giovane Fuori Classe riassumono al meglio la stagione che oggi arriva alla fine. Prima però su Latte Miele ritroviamo anche Sara Toscano con il suo ultimo singolo, si intitola Atlantide.

passione. Più ascolto questa canzone, più mi piace. Ci tengo ancora a fare i complimenti a Sara Toscano. Il pezzo si chiama Atlantide. E a Sara, già che ci sono, mando anche un grande abbraccio e spero di rivederti prestissimo. Te, Allegra, tutto il tuo team. Siete tutti belle persone. Spero di rincontrarvi quanto prima, anche magari al di fuori del mondo radio musica. Non sarebbe male, perché è lì poi che si fanno le conoscenze migliori. Voi state ascoltando Giovane Fuori Classe. Questa è la playlist Give Me Five, che secondo noi del team riassumono al meglio questa stagione. Siamo arrivati al quarto pezzo e abbiamo scelto un pezzo dell'artista che ci è venuto a trovare più volte nel corso di questa stagione, perché tanti sono venuti una volta sola, qualcuno due, ma lui è passato addirittura per tre volte. Questo perché abbiamo un'amicizia grandissima che ci lega, questo perché da Spiaggia in poi non ha più sbagliato un pezzo, il nuovo singolo Notte Selvaggia è un'altra hit, quindi gli faccio tantissimi complimenti. Noi però ripartiamo dal brano precedente a Notte Selvaggia, quello per cui ci è venuto a trovare l'ultima volta. Sto parlando della Mia Natura e avete capito che l'artista in questione è

La mia natura senza CRI su latte miele a giovane fuori classe, pezzone di senza CRI, non a caso è finito nella playlist Give Me Five dei brani che secondo noi riassumono al meglio questa stagione, anche perché, come detto, senza CRI è stato l'ospite che ci è venuto a trovare più volte, quindi uno di quelli che volente o nolente insieme al suo team ha supportato tantissimo il progetto. Ci tengo a prendere qualche secondo per ringraziare tutte le case discografiche, tutti gli uffici stampa, tutti i promoter, tutte le persone che lavorano dietro tra gli artisti e che hanno creduto al progetto Giovane Fuori Classe. Non è scontato, riceviamo veramente un sacco di richieste tutte le settimane e questo significa che quello che portiamo in onda è credibile, che quello che portiamo in onda piace e che lo spazio che offriamo è davvero uno spazio importante che non tutti hanno il lusso di poter offrire. Quindi per questo ringrazio anche la proprietà di Radio Latte Miele per aver creduto nel progetto Giovane Fuori Classe, per avermelo affidato durante questa stagione. Siamo arrivati all'ultimo pezzo della playlist Give Me Five, un pezzo con cui in realtà ci teniamo ad augurarvi buona estate, un pezzo che è di un altro amico personale, Will, uno dei primi che mi ha fatto l'imbocca al lupo quando ha saputo che sarei stato alla guida di questo spazio per la stagione 25-26. Lui è stato un po' fermo, ma è tornato a marzo con questo pezzo che secondo me la dice lunga sul vivere davvero la vita come merita di essere vissuta, di godersi i momenti di felicità vere e non di quella fittizia che magari può derivare da uno smartphone. Vi anticipo che tra l'altro tra un paio di settimane circa uscirà un altro singolo di Will, quindi seguitelo sui suoi social perché ci darà tutte le info necessarie. Noi adesso ascoltiamo l'ultimo, che potete trovare anche sulle piattaforme, che comunque sta avendo un grande successo. E nel mentre che parte questo singolo, io ci tengo a fare una piccola raccomandazione a tutti i maschietti che mi stanno ascoltando, perché so che sono in tantissimi. Ragazzuoli, vi mando un abbraccio grande. Sappiate una cosa, che quando vedrete una ragazza quest'estate, senza troppi giri di parole, dovete guardarla negli occhi.

0: E dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: E questo è il titolo del brano di Will, Dopamina Gourmet, l'ultimo dei 5 pezzi che abbiamo scelto noi di Giovane Fuori Classe per riassumere la stagione che oggi, venerdì 19 giugno, arriva alla fine. Chiaramente avremmo potuto metterne tantissimi altri e ci scusiamo infatti con tutti gli artisti che non sono stati messi in questa playlist. Li ringraziamo comunque per essere passati ai nostri microfoni. Speriamo che questa playlist vi sia piaciuta. Ho scoperto che non è per niente facile, quindi ci tengo a fare un applauso e a ringraziare anche tutti i creator che durante questi mesi si sono prestati, si sono messi a disposizione e ci hanno perso anche del tempo per fare delle scelte giuste, per riempire di bella musica tutti i nostri venerdì sera, senza che io stia a fare tutti i nomi. Davvero siete stati tutti e tutte fortissimi e fortissime, siete persone incredibili. Spero che le cose continuino in maniera buona anche nella prossima stagione, mi farebbe un sacco piacere. Vi terremo aggiornati comunque per quanto riguarda il futuro, ma noi rimaniamo al presente anche perché abbiamo ancora un po' di chiacchiere da fare e poi nella seconda ora vengono a trovarci gli ultimi due ospiti della stagione.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Spot.
7: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
6: Già.
7: E la cucina?
6: Anche.
7: E quanto hai speso?
6: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
7: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
6: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
7: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
8: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
9: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
11: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, safe su Latte Miele Giovane Fuori Classe, l'ultima puntata della stagione 2025-2026, una stagione che secondo me è stata incredibile. Ci tengo a ringraziare anche tutti voi che siete stati all'ascolto e ci avete regalato la vostra compagnia, cosa assolutamente non scontata. Di solito quando finisce, no, un percorso, comunque quando si arriva alla fine di una stagione, di un qualcosa, si utilizza, no, l'ultimo giorno, l'ultima puntata per togliersi anche qualche sfizietto, e ce n'era uno musicale che volevamo regalarci, no? Abbiamo detto, ma noi abbiamo suonato un sacco di artisti durante questa stagione, ce n'è uno che per un motivo o per l'altro non siamo mai riusciti a passare, perché non farlo oggi che è l'ultima puntata? Stiamo parlando di un artista che ormai da un anno è diventata la grande rivelazione della scena musicale italiana, che a ogni data fa registrare un sold out, ce n'è uno pazzesco il 4 settembre a Milano in occasione degli High Days, un artista che ha sconvolto con la sua presenza anche l'ultimo festival di Sanremo, vincendo la serata delle cover insieme a Dito nella Piaga, e avete capito che si sta parlando di Tony Pitoni. Passa anche su Radio Latte Miele, questa è Cadillac, un singolo di Gue insieme a Tony, è prodotto da Shablo.

Speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo.

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: È una grande puntata, l'ultima della stagione di Giovane Fuori Classe, state ascoltando Radio Latte Miele, tra poco comincia anche il momento dedicato agli ospiti. Il primo è un ragazzo emiliano, perché originario di Carpi, che ha dato un titolo secondo me molto bello al suo primo EP, perché si intitola Sei ancora felice di crescere? Questa è una domanda a cui proveremo a dare una risposta, magari chiacchierando con lui. Tra poco i nostri microfoni, arriva Alessandro.
2: Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Come va?

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele, giovane fuori classe, ultima puntata della stagione, primo ospite di questa ultima puntata, un cantautore emiliano, perché viene da Carpi, che ha iniziato con la musica in un periodo abbastanza complicato per tutti come quello della pandemia, ma il 29 maggio è uscito finalmente il suo primo EP che si chiama Sei ancora felice di crescere? Punto di domanda. Alessandro, benvenuto, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Grazie a te di essere qui, come stai?
1: Bene, bene, è un periodo intenso, come hai potuto vedere la giornata è iniziata in modo particolare.
0: È arrivato con un CID compilato da poco, esatto, però sei qui e questo è importante.
1: Siamo qui, sì sì, come dicevo, periodo intenso per via dell'EP, sia di date sia di burocrazia banalmente, però sono contento, sono molto contento.
0: Che tra l'altro di te ci siamo visti anche poco tempo fa, perché diciamo che ci siamo incrociati in una data di spaghetti all'Apollo a Milano, cioè non te l'ho mai chiesto, è un bel ricordo di quella sera, ti sei divertito?
1: Sì sì, molto molto, era la prima volta che suonavo in un bel club a Milano, quindi è stato molto figo. Poi Spaghetti per me ha organizzato benissimo, è molto bello come format, quindi è stato un bel ricordo.
0: Tra l'altro lì hai fatto sentire dei pezzi dell'EP, giusto?
1: Ho fatto sentire, sì, due pezzi dell'EP.
0: Vedi? I remember that. Cominciamo a sentirne uno, dai, perché tra poco ascoltiamo Ho bisogno di un momento.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore.

0: mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

oltre ogni immaginazione. Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artista

0: parco comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Di un momento.
1: Si chiama proprio così, Ho bisogno di un momento, è di Alessandro e fa parte del suo primo EP, Sei ancora felice di crescere. È l'ultima traccia, tra l'altro, dell'EP. Ho visto il lyric video di questa canzone che si può tranquillamente trovare su YouTube se volete. E ci sei tu, piccolissimo, su un fasciatoio, e c'è tua sorella che ti cambia. Che bella, che bella immagine. A parte sono curioso del backstage di quell'immagine, che tu ovviamente non puoi ricordare.
2: No,
1: perché,
2: assolutamente no,
1: perché eri troppo piccolo. Come sei arrivato a scegliere quell'immagine lì? Se l'hai scelta tu?
2: Allora sì, ho scelto tutto io. Diciamo che già dal titolo dell'EP si può capire un po' l'idea che avevo. Volevo far combaciare un po' quella spontaneità, quella luce diversa negli occhi che avevo da piccolo, con un po' tutte le responsabilità che mi stanno arrivando in questo momento della vita, e sia nei testi che nella parte visiva volevo mettere tutto insieme, e mi sembrava la scelta più giusta.
1: Sì, tra l'altro il titolo è una domanda difficilissima. Io ho provato a rispondere mentre preparavo questa chiacchierata e sai che non mi sono dato una risposta. Cioè, sei ancora felice di crescere? Tu l'hai messo volutamente, immagino, il punto di domanda. Tu sei riuscito a darti una risposta? Cioè, c'è quell'ancora, capito? Che sei felice o no, magari, ma sei ancora, quell'ancora spacca la testa.
2: Sì, allora, io sono forse più per il no che per il sì, perché comunque sono in un momento adesso della vita in cui vivo da solo da poco, ho iniziato ad avere un rapporto diverso con i miei genitori, in positivo anche, però li inizi magari a vedere un po' più fragili.
1: Certo.
2: Con l'età, e quindi secondo me è più difficile, chiaramente quando sei più piccolo hai meno responsabilità, hai meno anche consapevolezza di quello che sarà. E siccome, diciamo, il futuro è la mia paura un po' più grande.
1: Chiaro.
2: In generale, avere quel tipo di inconsapevolezza non sarebbe male, quindi.
1: Giusto, vero. L'hai fatta a tante altre persone questa domanda?
2: Sai che no.
1: Cioè, secondo me è una bella domanda da farci. Io, nel senso, con un titolo dell'EP così sarebbe una domanda che farei costantemente. Però comunque, ripeto, non è una domanda banale e scontata. Perché da una parte dici sì, è vero, c'è questa cosa del mi manca quell'inconsapevolezza lì, ma da un lato dici sto diventando più responsabile, più autonomo, mi sto completando, sia dal punto di vista lavorativo, umano, personale, poi ognuno sceglie,
2: sì, certo,
1: sceglie di guardare al vaso che vuole. Però è giusto che tu la ponga. Dicevi tu bene, hai rotto intorno un'immagine che è quella tua da piccolino, e ti confronti spesso col te piccolo?
2: Un po' troppo forse.
1: Addirittura?
2: Sì, un pochino troppo. Ma perché diciamo che io, vabbè, come tutti, col tempo sono cambiato un pochettino, e certe cose anche caratteriali o comunque che facevo da piccolo un po' mi mancano. Chiaramente adesso fai più fatica a metterle in atto. Quindi mi ci confronto tanto, anche perché sono abbastanza nostalgico, devo dire, quindi
1: siamo in due, ti capisco.
2: Però adesso, da quando vivo da solo, diciamo che ho un tipo di mentalità diversa, perché per un periodo della mia fine adolescenza, inizio età adulta, vabbè, ho 22 anni, quindi
1: sei giovanissimo,
2: adulto, cioè, fino a un certo punto, mi sono un po' fermato a livello proprio di vivere, e adesso sto cercando un po' di recuperare.
1: Ci torniamo su questa cosa del te bambino, perché ancora un paio di domande da farti. Prima però ascoltiamo un'altra traccia del tuo EP, Stessi di prima.

0: Questa me la ricordavo, stessi di prima, di Alessandro, me la ricordavo perché ci eravamo già incrociati in occasione di Spaghetti Unplugged e tu l'avevi fatta sentire.
1: Sì.
0: Chitarra e voce l'avevi fatta, vero?
1: L'avevamo fatta, sì, due chitarre e voce.
0: E la voce, ed è sempre bella, molto bella questa canzone. Grazie. Fa parte del tuo EP Sei ancora felice di crescere. Torniamo un attimo al discorso di te bambino, perché sono rimasto con una domanda. Quando eri piccolo ti immaginavi che avresti fatto musica?
1: Allora, di base no. Perché 50 no, più tipo 80-20.
0: Più no,
1: 80
0: sì.
1: No, 20 sì.
0: Okay.
1: Perché io da piccolo avevo il calcio, cioè proprio
0: malattia.
1: Sì, malattia, perché mio padre ha giocato per 30 anni, io ho iniziato subito da piccolino e quindi avevo il calcio, non avevo tempo, tanto tempo per altro, però nel mentre tipo alle varie recite delle elementari
0: cantavi.
1: Mi facevano cantare sempre e poi guardavo tutti i vari talent in TV e un po' il sogno c'era, però effettivamente poi la roba è nata durante il Covid, come dicevi prima.
0: E il calcio ti è rimasto oppure l'hai abbandonato? Cioè ti è rimasto a livello di passione, lo guardi ancora, segui
1: sì,
0: ancora?
1: Sì, sì, seguo ancora meno perché dal mio punto di vista è più noioso.
0: Certo, beh, sono cambiati i tempi, sì, senza che ne stiamo parlando un'ora.
1: Ogni tanto, vabbè, adesso ho smesso di giocare effettivamente un anno e mezzo fa, cioè giocavo negli amatori.
0: Cioè,
1: poi,
0: cioè, per dopo un po' chiaramente.
1: Poi adesso gioco calcetto con gli amici. Ma...
0: classicone.
1: Sì.
0: Che comunque sì, per tenersi
1: non
0: in forma.
1: Mai,
0: no, esatto,
1: mai.
0: Aiuta anche a sfogarti. Arriviamo a stessi di prima, questo pezzo, dici, questo è il momento in cui ti accorgi che se ti giri i ricordi ritorneranno. E quando è arrivata per te la necessità di ricordare? Cioè, a parte il tuo essere nostalgico, prendere i ricordi e metterli in musica?
1: Questa è una domanda difficile.
0: Meno male.
1: Ti dico, probabilmente nel periodo in cui ho iniziato a scrivere, quindi circa 2021, perché appunto era finito il lockdown da poco, secondo me, quindi... io purtroppo per il Covid ho perso, cioè la mia generazione, ma in generale tutti abbiamo perso
0: due anni buoni,
1: e per me erano gli anni un po' clou, diciamo, perché
0: certo.
1: Era dai 16 ai 18,
0: confermo.
1: E quindi io sono uscito, mi sono disabituato completamente alla socialità, allo stare fuori, eccetera, e lì sono arrivate un po' anche di cose negative, e quella voglia di ricordare un po' come ero prima, anche a livello caratteriale, tutto è arrivata da lì. E poi io uso molto la musica come psicoanalisi, diciamo.
0: Okay.
1: E quindi avevo bisogno di trovare un modo per incanalare i miei pensieri e tutto, e scrivere è stata un po' una manna dal cielo.
0: Hai fatto bene a ricordare che la tua generazione, cioè il periodo di quelli 2001, 2002, 2003, in quegli anni lì ha sofferto parecchio, perché sono cose che a volte la gente si dimentica e spesso punta il dito contro questa generazione. Anche lì potremmo aprire un capitolo sì. Infinito. Torno di nuovo all'Eric Video, perché qui ci sei tu con tua sorella che ha aprito un regalo. Non è Natale perché eravate in maniche corte.
1: No, era il mio compleanno.
0: Era il tuo compleanno, perfetto, perché non mi tornava questa cosa qui. E che rapporto hai con lei? Perché comunque l'ho vista comparire spesso.
1: Sì, allora abbiamo un rapporto complicato che forse si è un po' è migliorato negli ultimi anni, essendo che vive anche lei a Milano, quindi abbiamo un po' più di rapporto. Comunque abbiamo 7 anni di differenza, quindi è stato anche complicato coltivare un rapporto più profondo, perché quando io ho iniziato a capirci qualcosa della vita, lei era già fuori casa praticamente.
0: Certo.
1: Però ci vogliamo bene, abbiamo un bel rapporto.
0: Ottimo,
1: sicuramente.
0: Ottimo. Il prossimo pezzo del tuo EP si chiama Guinness, lo ascoltiamo.

0: Alessandro Guinness sul latte miele a Giovane Fuori Classe, lui è ancora qui con noi. Questo pezzo è uscito il 30 gennaio, è stato uno dei singoli che ha anticipato l'EP Sei ancora felice di crescere. Sta finendo la chiacchierata, io non mi sono ancora dato una risposta a questa domanda, ma forse è meglio così. Forse è bello che rimanga nell'etere la risposta. A proposito, l'ho preso un po' larga, di Guinness, tu domenica ricordiamo suoni all'Hard Rock Café di Milano.
1: Sì, esatto.
0: E arriveranno altri live? Ti piacerebbe suonare? Come ti trovi live?
1: Allora, suonare live per me è proprio la mia massima espressione, perché riesco a divertirmi proprio, cioè magari c'è qualcuno che ha un po' d'ansia, io sì, ho ansia i 5 minuti prima, ma quando salgo sul palco sono veramente un bambino felice.
0: Si vedeva.
1: Al discorso, grazie. E per ora non ho live in programma, a parte quello dell'Hard Rock domenica, però di solito mi arrivano sempre un po' all'ultimo, quindi nel caso
0: te lo auguro, aggiungerò. Io te lo auguro. E invece a livello musicale stai continuando ad andare in studio a lavorare su pezzi nuovi?
1: Sì, mi sono già ributtato subito in studio, sto facendo un po' di robe nuove, vediamo cosa esce, quando uscirà.
0: Ti piacerebbe integrare questo EP con qualcos'altro?
1: Oddio, sai che no.
0: Cioè fare una roba diversa, dici?
1: Sì,
0: un capitolo
1: perché, è proprio un capitolo della mia vita questo EP, e quindi ti direi che è un po' il momento di andare avanti, anche musicalmente proprio, però ci sono molto legato. Ovviamente il genere rimarrà quello, però...
0: Perché sei tu, certo.
1: Sì.
0: L'identità è giusto che rimanga. Allora, in attesa del tuo prossimo capitolo, noi ti facciamo un in bocca al lupo gigante. Ti ringraziamo per essere stato con noi, ti strappo una promessa che qualsiasi cosa succeda, devi tornare qui a raccontarcelo, va bene?
1: Volentierissimo.
0: Grazie di essere
1: mille.
0: Stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele, media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo 2 biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Dopo una bella chiacchierata con Alessandro, tra poco l'ultima ospite della stagione di Giovane Fuori Classe. Sono contentissimo perché un'amica come Angie ci presenta il suo EP Sogni di Vetro. Prima però ritroviamo Giovanotti Alfa, buon vento!

0: Buon vento, Giovanotti Alfa, sulla TMEL Giovane Fuori Classe. Siamo arrivati al momento dell'ultima ospite di questa stagione. Incredibile ma vero, sono contento di finire con un'amica che è andata abbastanza bene ad Amici nell'ultima edizione. Dal 22 maggio fuori anche il suo primo EP che si chiama Sogni di Vetro. Ciao Angie, bentornata.
1: Hello.
0: Quant'è che non ci vediamo?
1: Una troppo, vita. Troppo. Una vita.
0: Come stai?
1: Bene, bene. Arrivo da un po' di in store.
0: Ho visto.
1: È stato bellissimo, è stato un tour in store molto molto bello. Siamo andati in tante città diverse, ho incontrato tante persone.
0: Okay. A tratti mi sembravi un po' Alessandro Borghese in quattro ristoranti che mi provavate tutti i vari cibi tipici. Poi ho visto un sacco di affetto da parte della gente, addirittura una ragazza si è messa a cantare sul palco con te.
1: Due volte, è successo due volte.
0: Beh, meglio di me, ho visto il video in cui facevate.
1: Una ragazza si è portato la chitarra e abbiamo cantato meglio di me. E un'altra invece all'ultimissimo in store in Calabria abbiamo fatto poco poco.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Com'è il contatto con le persone che tu chiaramente non hai avuto per tantissimi mesi essendo stata chiusa?
1: Era forse una delle cose che aspettavo di più. Mentre ero là dentro pensavo tanto a quel momento là, il momento in cui avrei finalmente potuto abbracciare, conoscere le persone che mi stavano supportando durante tutto il percorso.
0: Anche perché tu non sapevi chi fossero, nel senso, durante il percorso inevitabilmente il pubblico si è un po' allargato, mm-hmm. e tu non sapevi chi stava entrando a far
1: esatto.
0: parte della family.
1: Esatto.
0: Però dai, ti piacciono, tutto a posto?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi la cosa più bella è magari vedere anche persone che c'erano da prima, perché comunque pubblicavo canzoni da prima e è stato bello magari vedere persone che ovviamente non avendo mai fatto in store, non avendo mai fatto cose così, non avevo mai avuto la possibilità di conoscere.
0: Certo.
1: E quindi magari vedere persone agli store che mi dicono ciao, io ti seguo da quando facevi ancora le cover sui social.
0: Da quando avevi gli adesivi tutti pixelati. noi c'eravamo quella sera. Cominciamo anche ad ascoltare questo tuo EP. Il primo pezzo che sentiamo si intitola Lettera al Paradiso.
2: Ho paura di dimenticare la

0: dimenticarla. La tua voce è un giorno.
1: Lettere al paradiso di Angie fa parte del suo EP Sogni di vetro. In realtà questo è uscito il 27 marzo, l'hai presentato durante il serale di Amici.
2: Esatto.
1: Pezzo che è nato per te, hai detto che è nato come sfogo e poi hai deciso, ma sai che alla fine è una cosa abbastanza comune.
2: Sì, perché comunque è un pezzo che parla di mia nonna, è una persona che mi ha accompagnata durante tutta la mia infanzia, comunque mi ha cresciuta, e ho parlato del momento in cui lei se n'è andata. E diciamo che non è tanto facile comunque parlare di cose così profonde, cose che hanno fatto comunque star male, eccetera. Comunque un lutto è sempre un dolore tanto grande. E l'ho tenuta un po' per me, non avevo il coraggio di pubblicarla, poi non lo so, qualcosa mi ha fatto dire non voglio essere egoista e magari ci sono delle persone che hanno bisogno di sentire questa canzone e niente.
1: Giustissimo, anche perché quel lutto è più o meno comune, nel senso prima o poi chi più chi meno tutti lo viviamo, dipende poi dall'intensità. Arriviamo all'EP Sogni di vetro. Il giorno in cui è uscito hai pubblicato un post, una didascalia bella lunga con vari ringraziamenti tipo tesi di laurea, e nel mezzo ci hai messo una frase che mi è veramente piaciuta, che hai detto: molto piacere, io sono Angie, questa sono veramente io. Quel veramente me lo sono evidenziato, ho detto perché? Prima che cos'era? Prima cos'era successo?
2: Ma penso che in questo album, corto e più lungo, come lo volete chiamare, io mi racconti da sola. Cioè io parlo con la, non lo so, dico le mie parole, dico quello che penso io e mi racconto veramente senza che,
1: scritto
2: senza filtri.
1: Tutto tu, tra l'altro.
2: Sì.
1: Tutto interamente
2: e
1: scritto
2: per
1: da
2: questo
1: te.
2: Sono veramente io, non c'è
1: tanta roba. Che poi ho letto che quando avevi iniziato a scrivere, no, iniziavi a mettervi delle canzoni, non pensavi potessero essere racchiusi in un progetto.
2: No. Cioè non avevo pensato all'album in realtà mentre le scrivevo. Sogni di vetro è stata la prima che ho scritto. Poi quando l'ho scritta non ho mai, cioè non pensavo a questo è l'outro dell'album. No, semplicemente piano piano aggiungendo pezzi ho detto ma sai che forse questa sarebbe perfetta da mettere qua, e poi piano piano si è composto il puzzle.
1: Tipo album di fotografie, no? un po' quell'idea
2: sì.
1: Lì. Forse più che l'album, la classica camera, io la chiamo della studentessa, con il filo e le Polaroid.
2: Totale io.
1: Appoggiate.
2: Io.
1: Con i lumini, le luci di Natale che
2: sì,
1: si usano anche.
2: Un'estetica molto mia, devo
1: anche
2: dire.
1: Anche ad agosto, sì, conoscendoti più o meno, ti ci rivedo abbastanza. Sei soddisfatta di queste fotografie o pensi che se ne può aggiungere qualcuna magari, non so, c'è qualcosa che rimpiangi oppure sei completamente soddisfatta?
2: Allora, conta che io ci ho lavorato per un anno e mezzo e quindi ho veramente curato ogni dettaglio fino alla fine, era il mio telefono questo, fino alla fine, durante il percorso ad Amici proprio ancora ci lavoravo, ancora sistemavo dei dettagli. E perché per me era molto importante proprio che le cose fossero esattamente come volevo che fossero. Ci sono tanto io in questo album, a partire dalla copertina, le canzoni, a tante altre cose. E si può aggiungere qualcosa perché comunque io sto continuando a vivere, la mia vita continua, quindi ci sono altre cose, nuove cose da raccontare, quindi non escludo che aggiungerò qualcosa.
1: Ne stanno succedendo di roba.
2: Sì.
1: Nell'ultimo periodo, adesso raccontiamo anche del tuo ultimo annetto, via da ottobre a oggi. Prima però sentiamo un altro bel pezzo del tuo EP, che è l'ultimo singolo estratto, si intitola Signorina.

0: Signorina di Angie, l'ultimo estratto dall'EP Sogni di Vetro, il pezzo con cui un annetto fa ti presentavi ai casting di Amici.
1: Esatto.
0: È andata bene. È andata abbastanza bene. Esperienza che hai riassunto con una frase: nessuno fa la fila per delle montagne russe piatte.
1: Sì, è stato un mantra per me durante tutto il percorso, che comunque è stato un percorso intenso, pieno di alti, pieno di bassi, un po' come le montagne russe, no?
0: Certo.
1: E quando avevo i momenti down che sembrava non si risolvessero, sembrava, non lo so, che niente andasse bene, continuavo a ripetermi: nessuno fa la fila per delle montagne russe piatte, perché non ci sarebbe divertimento, no?
0: Certo,
1: nel
0: giusto.
1: Salire su delle montagne russe piatte. Perché dovresti? E quindi pensavo, avrà un senso perché fai così e poi fai così
0: e poi sali,
1: esatto,
0: su e giù continua. Avevo degli aggiornamenti durante il percorso, infatti ho avuto sia dei racconti dei momenti un po' giù, quando invece andava meglio, però ti abbiamo seguita, abbiamo fatto il tifo per te anche con la nostra signora delle pulizie. Lei viene tutti i lunedì, no, a casa da noi. Mi racconta che ti aveva visto la domenica sera e poi il sabato.
1: Che ridere.
0: Sì, sì, hai avuto una tifosa totale. Cosa ti mancava di più del mondo esterno quando eri là dentro?
1: Il sushi.
0: Tantissimo. Cioè, la prima cosa che hai fatto, sono uscita. Ragazzi, spostatevi, voglio un...
1: No. Prima cosa, McDonald's. Prima cosa che ho fatto è stato mangiare. Cosa che non facevo là è stato mangiare McDonald's.
0: Perché là non c'era, non so.
1: Non ordinavamo.
0: La sera porcherie.
1: No. Avevamo la sera post puntata la pizza.
0: Ok, però
1: mi mancava il McDonald's, mi mancava il sushi.
0: Quindi tu ti sei persa pure una fase del McDonald's.
1: Avevo principalmente tipo una lista di cibi, di cose.
0: E invece a livello di mondo esterno, cioè il cinema totale.
1: Sì, io amo andare al cinema, mi mancava molto andare al cinema. Infatti ho recuperato Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Michael Jackson l'hai visto?
1: Non ancora.
0: Che
1: non
0: Cozzalone
1: ancora. No, non ancora.
0: Tutte queste cose che...
1: No, è già tanto che sono riuscita a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Tra un istore e l'altro, tipo.
0: Ok, però quello l'hai visto da casa, non al cinema?
1: No, al cinema.
0: Ah,
1: sono riuscita
0: fatta
1: a trovarlo, sì.
0: Bello. Quindi ti mancano queste cose qua. E hai fatto tutto? Sei abbastanza soddisfatta del post uscita? Sei riuscita a recuperare tutto?
1: No.
0: Cosa ti manca?
1: No, ma perché non ho avuto il tempo.
0: Adesso
1: perché subito che... dopo... Okay. La finale è uscito l'album e poi ci sono stati gli in-store e sono praticamente tornata poco fa dagli in-store, quindi sto recuperando un pochino adesso. Anche tipo la serie di Zero Calcare l'ho recuperata tipo in treno.
0: Vista.
1: E sempre tra un in-store e l'altro. Diciamo che le cose sto cercando di recuperare, ho cercato di recuperarle tra un in-store e l'altro. Ora forse riesco a recuperare qualcosina,
0: okay,
1: da casa, ferma.
0: Hai una checklist ancora da,
1: sì.
0: da smarcare, mi raccomando, anche perché adesso poi ti aspetto un'estate impegnata e ci arriveremo. E non sei cambiata, ma sei cresciuta. Anche un po' questo è un altro leitmotiv che ti ho sentito dire più volte.
1: Sì, io non mi sento cambiata, mi sento cresciuta. Cioè, comunque secondo me è stato un percorso che mi ha aiutato proprio a avere più consapevolezza, crescita. Tu come mi trovi?
0: Io ti trovo bene. Cioè,
1: cambiata o cresciuta?
0: No, beh. Che domanda difficile. Cioè, ero io quello che faceva le domande. No, ti vedo abbastanza simile a prima, perché forse ti conoscevo,
1: okay,
0: no? E quindi magari per chi non ti conosceva. Però no, anche abbastanza. Sì, mi è cambiato, un po' più consapevole. Forse un po' più consapevole.
1: Cresciuta.
0: Ho risposto bene?
1: Sì.
0: Che ansia che avevo. Non la chiamo più Angelica, ma queste cose che è solo un rischio. Senti, facciamo così: rompiamo l'impasto, ascoltiamo un altro pezzo dell'EP tra poco, che è Mille Mila Missili, poi parliamo anche dell'estate che ti aspetta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una gotta.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Mille mila missili di Angie, l'ho disannunciata sottovoce, almeno sei tranquilla, come dici nel testo della canzone. Pezzo che ha un dettaglio che bisogna far notare, cioè, ci tiene Angelica a farlo, ovvero la citazione di un pezzo di Elvis,
2: Can't Help Falling in Love.
1: Perfetto, rimando all'immagine del giradischi col vinile attaccato, che è una delle immagini che ti porti dietro.
2: Sì.
1: E ti sei portata dietro.
2: Sì, diciamo che quella canzone è stata un po' la colonna sonora di questa relazione finita di cui parlo in questa canzone, quindi io poi amo i vinili, a casa ho tipo uno scaffale pieno dei miei vinili preferiti e quindi proprio penso a Can't Help Falling in Love che gira.
1: Ok, boh, e facciamola girare adesso, non ci pensiamo, lasciamo girare il vinile. Ora che succede? Nel senso, quest'estate si va un po' in giro, so che sei abbastanza impegnata.
2: Yes.
1: Sei contenta?
2: Molto.
1: Bene, un po'
2: molto,
1: di vacanza? No, non so, che devo guardare più di là che di qua per chiedere della vacanza.
2: No, dai, per ora bisogna correre. Esatto. E sono felice di farlo perché sognavo di correre, quindi finalmente.
1: Certo.
2: Sono molto felice.
1: Giustissimo, corri che fa sempre bene, goditela, soprattutto che non è una cosa scontata.
2: Ah, no, per niente.
1: Ti ho già chiesto se Sogni di Vetro avrà delle integrazioni, ci stai pensando concretamente o stai già lavorando a qualcosa per integrare?
2: Bella domanda.
1: Hai visto? Uno a uno. Con l'ultima vado in vantaggio, però ne ho ancora una. Se puoi rispondermi, ovviamente.
2: Come ho detto prima, sto crescendo, sto vivendo la mia vita e ci sono nuove cose da raccontare sicuramente. Perché no?
1: Molto la conferenza stampa tipo da calciatore, questo, no, tutto bene, comunque no, è giusto, apprezzo la risposta, te ne faccio ancora una, te la devo fare per forza, perdonami.
2: Ok.
1: Hai detto che uno dei sogni di vetro che ti è rimasto in tasca è Sanremo. Cioè, adesso ci pensiamo un po' più concretamente o è ancora là di vetro o messo lassù?
2: Vediamo col pezzo giusto. Adesso torno in studio, scrivo un po' e vediamo che succede.
1: Perfetto, se dovesse succedere, beh, noi faremo chiaramente il tifo per te.
2: Grazie.
1: Ti strappo una promessa: qualsiasi cosa capiti prima, dopo Sanremo, sogni di vetro, non sogni di vetro, integrazione o no, devi tornare qui a raccontarci.
2: Yes.
1: Va bene?
2: Ovvio.
1: Grazie mille di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Buona estate, in bocca al lupo.
2: Grazie.

0: 22:05.
1: Non credevo che saremmo mai arrivati a questo momento, ma è finita davvero. È l'ultimo intervento della stagione 2025-2026 di Giovane Fuori Classe. E se ripenso al viaggio che è stato, mi viene solo da dire grazie. Grazie a tutti gli ospiti che sono passati a trovarmi, grazie alle case discografiche, grazie agli uffici stampa, grazie ai promoter, grazie a tutti i creator che si sono prestati nel realizzare le playlist Give Me Five con cui abbiamo tenuto compagnia durante le prime ore. Grazie a Gianmarco, Andrea dell'ufficio musica di Radio Latte Miele, grazie a Isabella, il nostro editore, che ha creduto fortemente in questo progetto e mi ha permesso di guidarlo durante una stagione che non mi aspettavo potesse essere così bella, che mi potesse riempire così tanto di musica e mi potesse permettere di conoscere delle persone che posso chiamare amici, e non è scontato in un mondo come questo. Davvero è stato un regalo bellissimo, grazie ancora ad Asteria tra l'altro per la sigla, per le basi iniziale e finale con cui abbiamo in qualche modo colorato, ecco, le nostre chiacchierate. Spero che tutto questo sia piaciuto anche a voi, almeno la metà di quanto è piaciuto a me. Fatemelo sapere se vi va con un messaggio al 335-787-1910. Io sono veramente pieno di emozione, non so che altro dire. Vi ricordo che anche quest'ultima puntata sarà in replica domani

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Innamorarsi. Latte e miele.

0: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
3: Già.
2: E la cucina?
3: Anche.
2: E quanto hai speso?
3: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
2: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
3: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
2: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 20 giugno, buona giornata a tutti, ancora il sole nel segno dei gemelli, la luna in vergine. Ariete, non escludo che da qui a martedì qualche discussione ci sia, però tutto quello che stai affrontando adesso in fondo è positivo. Se aspetti una risposta, se stai lottando per ottenere qualcosa, da luglio avrai molto di più. Il segno del Toro dovrebbe sfruttarlo questo weekend con la luna in trigono, magari per risolvere qualche bisticcio, e penso che tra il 17 e il 18 siano nate delle tensioni nel lavoro, magari anche in amore. I gemelli hanno una marcia in più per quanto riguarda il lavoro, ma questo weekend sembra un pochino polemico oppure un po' faticoso per quanto riguarda le questioni di famiglia, i rapporti sentimentali. Persino se stai in vacanza, se hai intenzione di staccare la spina, devi cercare di circondarti di gente simpatica. Cari nati Cancro, il weekend porta energia in più. E questo lo dico a ragion veduta perché da domenica 21 giugno il sole entrerà nel segno. Quindi pare proprio che ci siano delle belle occasioni da sfruttare, novità in vista. Leone, Venere nel segno rappresenta anche il desiderio di vincere una sfida, parlare d'amore, recuperare un sentimento. E chi ha vissuto una storia clandestina ora si espone, e al tempo stesso chi ha vissuto una separazione ha la possibilità di trovare altro, e così si prenderà anche una bella soddisfazione con un ex. Vergine, una luna importante che tocca il tuo segno fino a domenica. Questo è un cielo di grandi ragionamenti, forse anche di grandi scelte, e chi ha un contratto in ballo, chi vuole cambiare ruolo o mansione, avrà la possibilità di fare il proprio gioco. Segnalo già le giornate del 24-25 giugno come molto interessanti, così anche quelle di lunedì 29 e martedì 30, poi ne parlerò. Bilancia, siamo veramente ad un punto di svolta. Capisco che la tensione sia alta, che magari alcuni progetti costino fatica, che tu sia costantemente sotto attacco. Le critiche però non ti danno fastidio. Certo, vorresti vivere in un mondo dove tutto è equo, equilibrato, giustificato, sei il segno della giustizia, ma sai che soprattutto con l'avvento dei social le critiche sono costanti e bisogna un po' difendersi. Credo che sia arrivato il momento di vivere una grande stagione della tua vita, da luglio te ne accorgerai ancora meglio. Scorpione, se ci sono state delle tensioni in amore, dei battibecchi, delle litigate magari banali, cerchiamo in questo weekend di ricucire uno strappo. Tra oggi e domani sarà possibile. Novità per quanto riguarda il lavoro, liberi professionisti più forti dal 22. Sagittario, questo weekend nasce con qualche piccolo momento di tensione, soprattutto se c'è una persona che non ti capisce o se magari senti limitata la tua libertà. Hai una grande voglia di viaggiare, divertirti, fare cose diverse rispetto al passato. Capricorno, recupero netto per un weekend che ti vuole bene. E tu a chi vuoi bene? È il caso in questo periodo di dire a tutti i cuori solitari di guardarsi attorno, anche perché a luglio Venere tornerà favorevole. Acquario, alcune questioni di soldi sono prevalenti, soprattutto se non hai ricevuto un compenso, se devi protestare. Non si tratta di difficoltà insormontabili, però dal punto di vista contrattuale, legale, è una fase che richiede precisione e controllo. In amore, attenzione alle baruffe, alle verità nascoste. Pesci, il benessere generale è legato soprattutto alla capacità di non farsi sopraffare dalle ansie. In un weekend che può portare qualche piccolo intralcio, ritardo, tu sei forte. Nel lavoro, attenzione, un'occasione, un accordo può nascere dal 22 al 30. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
5: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Smart.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: de miel. Latte miel. Come una fotografia.
1: Come una fotografia. Radio Latte miel.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Sta per grandinare.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 2024.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: La

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.